0: tutta la vita.
1: Casini, Marrakesh e Gue, non riusciamo più a cantarla normalmente. Qui su RDS siamo pronti, visto che insomma sono scattate di 4 da qualche minuto, a collegarci con gli amici di Trevi Meteo. Ecco la situazione meteorologica.
2: Nel corso delle prossime ore aria più umida che affluisce da ovest porterà ancora molta variabilità, con occasione per qualche nuovo quasi temporale sparso sulle aree tirreniche, che insisterà anche nella prima parte di mercoledì. Peggiora poi ulteriormente al nord-ovest nel corso di mercoledì per l'arrivo di un'altra perturbazione atlantica, con piogge e rovesci che tenderanno a divenire più diffusi tra pomeriggio e sera e poi si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Temperature nel complesso sempre miti. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Let's go! 4 e 4 minuti, mercoledì 7 ottobre. Ciao amici, buongiornotte, siamo noi guerrieri di RDS, Ale Phil fino alle 5, e tra poco tocca a voi.
3: È tardissimo, quindi dovete mandare ora i vostri audio per provare a vincere un RDS bag. Il meccanismo è molto semplice, ci dovete dire se siete tra quelli che vanno a dormire molto tardi, quelli che svegliano molto presto. Ieri hanno stravinto sveglia presto, quindi letto tardi, fatevi sentire, oggi sì, c'è un po' di vincita.
1: Dai, 3882238822, i vostri messaggi vocali, ovviamente sceglieremo 5 audio. La categoria che arriva prima a 3 avrà diritto ad un sorteggio, chi verrà estratto si porta a casa una RDS bag.
4: Buongiorno da RDS. Ciao. A questo punto 4 sequenze,
1: no,
4: mi
1: paesi, no, no, no, 12, c'è dopo, no, la sequenza, no,
3: c'è una canzone.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo. 100%.

0: Corrado Trisoglio.
1: Guarda, ogni volta che la sento penso a Corrado che muove i suoi lunghi capelli fino alle spalle, su e giù per la sua prefe, che è appunto Anna Pepe.
2: Sì, abbiamo riascoltato White Girl Wasted qui su RDS.
3: Notte dei guerrieri.
2: Ciao, bello mio. Ciao. Siamo pronti?
1: Sì. Dai. Ieri è stata una vera e propria debacle. Addirittura c'è stato un 5-0, abbiamo dovuto mettere altri 5-6 messaggi perché arrivasse qualcuno che va a dormire tardi. Oggi sentiamo se c'è la rivincita.
2: Dai, andiamo. Primo, vai.
4: Ciao, sono Daniel dalla Sardegna, direzione Alghero.
1: Sarà Daniel Maldini, no?
4: Lungo viaggio, tante consegne.
2: Sveglia prestissimo per un lungo viaggio. 1-0.
1: Daniel.
2: 1-0.
5: Ciao ragazzi, Luca da Como, ha letto molto tardi.
2: Oh, vedi, già

0: pareggio. Abbiamo
1: finito il turno di lavoro.
2: Ciao, 1-1. Prossimo.
3: Buongiorno a tutti, ragazzi. Sono Massimo da Roma e ho appena terminato di lavorare e sto andando a casa.
2: Hai capito?
3: Mi dirigo verso Marino, dove abito, e vado a fare le mille.
2: Vedi?
3: Buona giornata a tutti,
2: ecco,
3: ragazzi.
2: Marino
4: 2-1, eh?
2: No, sai.
4: No. Cioè, l'ho sentita, ma non saprei ricantarla.
2: Vedi, ecco Marino. La sagra?
4: La sagra del rosmarino.
2: No, la sagra c'è dell'uva.
4: Dell'uva.
2: Vabbè, dai, cantamelo. Dell'uva?
4: Vieni a fare il fenomeno, la sai. Io sono veneto, non è che
2: fontane
4: posso sapere.
2: Fontane che danno vino, quanta abbondanza c'è. Vabbè, basta, non è che posso cantarla tutta.
4: Okay. 2-1. E tu hai
5: parlato. Ciao, RDS, sono Veronica.
2: Non mi chiedere di cantare, per favore, perché non posso cantare.
4: Butta il sasso e toglie la mano.
5: Ciao, RDS, sono Veronica. Sì. Sono una di quelle che si sveglia presto. Vi ascolto sempre, perché quando mi sveglio così presto vado dalla Puglia, da Bari a Roma.
2: Sì.
5: E quindi il viaggio è lungo e senza di voi non lo potrei affrontare.
2: Che carina.
5: Grazie, buona giornata.
2: Grazie, cara Veronica, apprezziamo molto il tuo messaggio vocale, perché sancisce il pareggio e quindi l'evenienza di una bella che faremo tra poco.
4: Noi siamo come quelle televisioni che sperano, quando mettono la partita, che ci siano i rigori, perché aumenta l'audience,
2: pim,
4: no?
2: Gli ascolti, capito?
4: Pim, si impennano.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ma sarai scemo.
2: Dobbiamo sempre rovinare le canzoni.
1: Dedica di Ernia su RDS, vabbè. Cosa fai, Pino? C'è la bella!
2: È vero, c'è la bella! L'Italia ferma, bloccata, in attesa di sapere se ci sarà la rivincita dopo la debacle, la grave sconfitta di ieri, oppure se ancora una volta il team sveglia presto, porta a casa l'RDS back.
3: Aua, se beh, finisce questo giro di zucchine, poi se va a letto, quindi a letto molto tardi.
1: Finalmente la categoria di quelli che vanno a dormire molto tardi vince questa battle di questa notte, quindi tra poco il sorteggio che porterà al vincitore o la vincitrice della prima RDS bag che mettiamo in palio a quest'ora, anche perché più tardi, dopo la sequenza mixata che sta per arrivare, si gioca Senti che news.
2: Quindi veramente non ci basta mai regalarvi bag, anche perché noi ce la fanno avere sotto banco, quindi dobbiamo anche a metà prezzo.
1: Sì, sì, sì, no, sì.

0: pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Entra nella sezione game.
2: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS. RDS.
0: 100% grandi successi.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Da questo momento zero chiacchiere, 100% musica. Parte ora la nostra sequenza mixata.
5: Che bella la sua bocca la mattina.
6: Ti conosciamo bene.
0: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
5: Perché?

0: Stiamo scongelando, eh?
1: Eh sì.
0: Quando cominciamo a risentire Home di Michael Bublé vuol dire che ci stiamo avvicinando al Natale.
1: Si è dato il 5 con Baby Kay, che quest'estate c'è stata, ma forse un po' meno del solito.
0: Sì.
1: E quindi tra poco torna
0: il suo
1: commercialista così.
0: You better watch out. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. Va bene. Invece c'è il nostro Senti che News, quindi vi facciamo ascoltare l'audio di una notizia di cui si è chiacchierato molto nelle ultime ore. Voi dovete dirci qual è la notizia. È molto difficile questa notte.
1: Sì, però è una notizia di cui si è molto parlato,
0: sì.
1: Molto
0: chiacchierato. Il dialogo che ascolterete è in inglese. Cercate di carpire bene quello che dicono i protagonisti. Sentiamo.
2: Bye. Sort of family from Montenegro.
3: Mm.
2: I told
3: the dentist is Serbian.
2: Well, but you know, he also is very keen of Montenegro.
3: Okay.
2: Yeah.
3: Thank you very much.
0: Allora, è un personaggio che parla con un altro personaggio molto importante e fa una gaffe.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì, una delle più belle gaffe, credo, negli ultimi tempi, soprattutto la faccia della First Lady.
0: Eh sì.
1: Non dico altro.
0: Vogliamo riascoltarlo.
1: Uno c'ha la First Lady, l'altro non può averla.
0: Riascoltiamo.
2: Sort of family from Montenegro.
3: Mm.
2: I told
3: the dentist is Serbian.
2: Well, but you know, he also is very keen of Montenegro.
3: Okay.
2: Yeah.
3: Thank you very much.
0: Va bene, dai, 388 22 388 22. Per il più veloce c'è in palio una RDS bag. Messaggi vocali a partire da ora.
4: It's time to play.
5: Guardaci, ascoltaci
6: anche quando sei in giro.
5: Scarica l'app mobile
6: di RDS Social TV.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Notizia, due personaggi molto famosi, uno la First Lady, l'altro non può averla. Dai, 38822 38822.

0: Sì.
1: Con The Bausa sicuramente Lose Myself su RDS nella notte dei guerrieri. E signori, non abbiamo un vincitore.
2: No, lo sapevamo che era molto difficile, però volevamo alzare anche un po' l'asticella, come è giusto che sia. E nessuno si porta a casa le RDS.
3: Zverev che lancia la pallina contro il tifoso.
2: Arrabbiato. Ma non mi pare neanche che l'audio sia così movimentato, ecco.
1: No. Risentiamo l'audio, risentiamo.
4: Sono stato from Montenegro. I told that
3: Serbia.
4: But, you know, he also is very keen of Montenegro.
3: Okay.
1: Ah, ho capito.
2: Vabbè,
1: hai fatto una figuraccia, dai. Di cosa si tratta?
2: Oggi, cioè ieri in realtà, il presidente del Montenegro era in visita a Città del Vaticano.
1: Papa Leone.
2: Ha incontrato Papa Leone e, come si insomma suole dare, si consegna un regalo al Papa. Ed è stata regalata una racchetta da tennis e il presidente del Montenegro ha citato Djokovic. E qui il Papa ha detto, scusate, ma Djokovic non è serbo. E lì il presidente ha un po' glissato, sì, ma è molto interessato al Montenegro. In realtà, a parte che aveva una battuta in serbo per lui, ma in realtà se conoscete un po' la storia
1: di cosa
2: di
1: stiamo
2: Djokovic,
1: parlando,
2: il suo nonno è montenegrino, poi si è trasferito in Serbia e Djokovic ha sempre detto di essere molto legato al Montenegro, che è un paese molto bello. Lui gioca sotto la bandiera serba, ha vinto anche insomma delle medaglie importanti appunto con la bandiera serba, ma è molto legato al Montenegro, quindi diciamo che è una gaffa a metà.
1: Fino a qualche anno fa ricorderete che anche la nazionale di calcio era Serbia e Montenegro,
2: Ecco. Posso dirti che secondo me il presidente del Montenegro avrebbe dovuto regalare la maglietta di Mirko Vucinic al Papa. Non poteva dire nulla.
1: Tra l'altro, passato nella Roma, tra l'altro si dice che Papa Leone sia romanista, quindi meglio di così, collegamento.
2: Ha giocato anche con la Juventus, ha vinto anche lo scudetto, scudetti con la Juve.
1: Va bene, niente bag per questa notte, ne abbiamo regalata soltanto una, ce la teniamo bella lì in serbo per domani.
2: Sai cos'è? Oggi ne abbiamo regalata solo una, vuol dire che domani ne possiamo regalare, no, sempre solo due.
1: Sempre due.
2: Perché possiamo esagerare.
1: Non esagerare.
2: Sono cumulative.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Giorgia, Parafulmini.
3: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico.
1: Adela, Ain't in LA. Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.
4: Spirituale, sarà la musica che cambia il mondo. Il papà prega ma non cambia il mondo.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: che dico sempre a Filippo Ferraro ogni giorno, ogni notte. Può sembrarti assurdo, sì, ma sento freddo anche se adesso tutto insieme a te.
1: E mettiti un maglioncino, una pashmina, una coperta. Ma
0: bisogna iniziare a coprirsi le temperature.
1: Io credo che quello di oggi sia il mio ultimo pantaloncino corto della stagione, anche perché è anche il 7 di ottobre,
0: sarebbe anche ora di chiamarla.
1: Sarebbe il caso.
0: Amici, noi abbiamo finito, grazie come sempre. Stanno per arrivare Beppe Mel per l'Alba dei Pazzi Viventi. Buongiorno a Giulio Caproni che sarà in regia e buonanotte, noi ci ritroviamo domani.
1: Sì, quindi grazie Alessandro Corsi.
0: Grazie Filippo Ferraro, sigla, ce ne andiamo, dai.
1: Ma di già?
0: Sei contento?
1: Di già?
0: Ah, pensavo stessimo un'altra oretta.
1: Allora, 30 secondi alle 5.

0: grazie. Arriva Beppe Mel tra poco, prima però uno sguardo appunto alle temperature, a quello che succederà dal punto di vista meteorologico nelle prossime ore con Trebi Meteo, le previsioni. Ciao ciao.
1: Nel corso delle prossime ore aria più umida che affluisce da ovest porterà ancora molta variabilità, con occasione per qualche nuovo quassello temporale sparso sulle aree tirreniche che insisterà anche nella prima parte di mercoledì. Peggiora poi ulteriormente al nord-ovest nel corso di mercoledì per l'arrivo di un'altra perturbazione atlantica, con piogge e rovesci che tenderanno a divenire più diffusi tra pomeriggio e sera e poi si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Temperature nel complesso sempre miti. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Mi piace.
2: Ah, iniziato così.
0: Mi piace. Adesso gliela rubiamo, cambiamo i nomi.
2: Dici? Sai che mi piaceva più quella dell'anno scorso loro?
0: Gli freghiamo quella dell'anno scorso?
2: Sì, dai, freghiamogli quella. Scusa, dobbiamo fregare per le cose che ci piacciono, quelle belle.
0: Va bene se vi freghiamo la sigla, giovani.
2: Sì, di pezza proprio. No,
0: stavo già pensando.
2: Va bene, buongiorno
0: cose.
2: Amici, buongiorno Beppe De Marco.
0: Buongiorno Melania Grimano, buongiorno Andrea De Nicola.
2: Me lo devo ricordare.
0: In console, Andrea De Nicola. Oh, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Andiamo con nome, città e basta.
2: E basta, dai. 38822, 38822, si parte con un pezzo un po' così, è bello.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: Non de Sara con su RDS, l'alba dei pazzi. Ti è piaciuto questo grande successo?
1: Sì, quando piove nevica nel Sahara, perché oggi piove qui a
0: Guarda
1: Roma.
0: Guarda che uno ci scherza, però le cose sono cambiate.
1: Certo.
0: E abbiamo alcune foto su alcuni deserti, di quelli proprio i classiconi come il Sahara, dove c'è la vegetazione, ragazzi.
1: Sì, Angun fino agli anni 90 ci aveva visto lungo, devo dire. Sì. Era un po' così la Giuliacci della situazione musicale.
0: L'imprenditrice, sai, si va a sciare. Ma che dici? Hai visto adesso che ha ragione?
1: È un attimo, va bene.

0: troppo dorme troppo bene, quindi è super preso bene, devo dire. Allora, io mi sto anche avvicinando un po' alla sua
1: brava
0: routine. Allora, Tommaso, buongiorno
1: da Firenze.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Tommy, grande conducente di autobus. Trattiamolo bene perché Tommaso appartiene alla categoria degli stressati d'Italia, e come ci raccontava giustamente fuori onda, è uscito anche un articolo regionale dove si parla dei conducenti toscani, che sono quelli più stressati in assoluto, soprattutto a Firenze.
0: Maremma.
1: Ma che si dice Maremma Maiala?
2: Sì, si dice.
1: Sì, lo so, ma perché?
2: State attenti all'intercalare,
0: State attenti all'intercalare, perché?
2: Potrebbe essere offensivo.
0: Potrebbe essere. Ma cioè dipende da come lo dici, se lo dici in un certo modo offende, se no no.
2: Sì, sentire. Quel lunedì mattina ci può stare.
1: Fai sentire non offensivo.
2: Maremma Maiala.
1: Offensivo.
2: Maremma Maiala.
0: È l'intenzione che cambia, sì, capito?
1: Ok. Ma che cosa vuol dire?
2: Dicevo intercalare, quindi.
0: Quindi un'esclamazione.
1: Porca vacca.
2: Sì.
1: Cioè, uguale.
0: Cipricioline, capito?
1: Perché stai dando della porca alla vacca? Quello è il senso. Maremma maiala. Dici che la maremma è la maiala.
0: Certo. Va bene.
1: Molto bene. Ragazzi, qua si fa cultura. Qui si fa cultura.
0: Sì.
1: Va bene. Ti aspetto una bella giornata, Tommy.
2: Ma sì, dai, una giornata di relax, 7 ore di lavoro e poi a casa.
1: Ma sì.
0: Lui è molto tranquillo, sa già quello che gli aspetta e non rompe, sì, lui. Tommaso non è un rompiscatole.
1: No,
0: cioè, va dritto per il suo obiettivo, sa che lo deve fare, lo fa e arriva fino a fine giornata.
1: Qual è l'esclamazione? Qual è l'esclamazione? Bravo, col sorriso. E ti sentiamo un po' basso. Qual è l'esclamazione che fai, e qui ci lasciamo, quando sei lì seduto e senti quelli che rompono le scatole dietro?
2: Un porca maiale ci sta sempre bene.
1: Qui è porca, siamo sull'upgrade. Va bene, ok. Va bene, Tommy, se continuiamo così altri 2 minuti.

0: Finisce qui,
1: lo puoi dire solo tu che sei uomo, perché qua incomincia il sessismo.
0: Va bene,
1: un bacio Tommy.
0: Ciao Tommy.
2: A voi, ragazzi,
1: con l'intercalare
0: grande
1: dolce.
0: Tommy.
1: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba.

0: Gali su RDS. Questa è l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Andrea De Nicola, ormai il nostro regista talmente autonomo, è andato da solo in cantina, ha fatto tutto da solo.
1: Mi piacciono questi giovani intraprendenti, indipendenti, che sanno quello
0: tutto,
1: che vogliono. Insomma. Ah, sono diventata nave scuola senza saperlo. Sono invecchiata, ragazzi. Però bravo, bravo, perché ha portato uno scherzo da tutti i pazzi ed è Bazzafon.
2: Ciao, sono Giulia, vorrei fare uno scherzo a mia madre e mio padre con Bazzafon.
3: 5 cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
4: Pronto.
5: Buongiorno, salve, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Giulia per darle il benvenuto nella nostra compagnia.
4: Quale motivo?
5: La signora Giulia ha fatto un contratto family per lei, la signora Giulia appunto e la signora Jasmine per quanto riguarda la telefonia e internet a casa.
4: Quindi?
5: Ah, perfetto, la stavo chiamando intanto per comunicarle il numero nuovo.
4: Mi dispiace, ma io non sono d'accordo della cosa e quindi non ho nessuna intenzione di cambiare numero.
5: Questo mi dispiace molto, però non è che la sto chiamando solo per comunicare.
4: Vedete di non attivare questa cosa perché non mi interessa.
5: È già attiva, mi perdoni, è già attiva da mezzogiorno.
4: È già attiva, ma l'avete chiesto una persona.
5: Abbiamo tutta la documentazione che ci ha mandato la signora Giulia, perché ci ha detto che eravate d'accordo. Una volta che parte la portabilità non si può cambiare, anche perché questo è un numero speciale che cambia ogni settimana.
4: Ma io non ho nessuna intenzione, come le ripeto, di cambiare numero.
5: Ma
4: e di nessuna intenzione di cambiare questo numero.
5: Ma è già cambiato, mi perdoni, da mezzogiorno.
4: Ma è già cambiato.
5: Sì, è cambiato.
4: Pronto?
6: Pronto, ti hanno chiamato?
4: Sì, mi hanno chiamato, ma io non ho capito perché devo cambiare numero.
6: Ma perché è vantaggioso per tutti?
4: Ma
6: è una tariffa di 5 anni.
4: Chi te l'ha chiesto?
6: Era vantaggioso per tutti, ma che figura mi fai fare, papà? Cioè, io
4: ma che figura mi fai fare? Oh, ma tu che cazzo di figura mi fai fare? Non interessa che se
6: era
4: vantaggioso, perché l'hai deciso tu?
6: No, era per tutti, non solo per me.
4: Ok, allora fallo per tuo fratello, fallo per chiunque cazzo altro vuoi, ma per me decido io.
5: Perché deve fare tutte queste storie?
4: Quindi vedi di recitare.
6: Non devi arrabbiarti così.
5: Signor Maurizio.
4: No, devo arrabbiarmi perché non chiedi.
6: Papà?
7: Sono io, dimmi.
6: Papà?
7: No, non ti vuoi parlare, Giulia. No, Giulia.
5: È stata la madre. Signora Jasmine, mi sente?
7: Guai a te.
5: Signora Jasmine, mi sente?
7: Mamma.
5: Mi sento?
7: Guardi, il mio marito vuole il suo numero.
5: Signora, ma perché?
7: Guai a lei se cambia il mio marito è pure in testa.
5: Ma mi deve minacciare, signora, mi perdoni.
7: No, sto dicendo che mia figlia...

0: figlia è un'idiota, non è colpa mia.
1: Mi sembra un po' esagerato.
0: Sono figlia idiota, non è colpa mia.
1: Questo è un affare di famiglia, signora.
0: Sì, perché papà non vuole cambiare il numero. No, prima di fare le cose, vuole. Giulia, si chiedono. Hai 36 anni.
1: 36
0: non
1: anni.
0: Fai le cose di tecnica. Non mi interessa niente. Mio marito è furente. Vede di lasciare il numero perché io vado dai carabinieri e denuncio mia figlia. Buongiorno.
1: Allora, signora Jasmine, mi sente?
2: Mamma.
0: Giulia, Giulia.
2: Mamma, un attimo, ascolta.
1: Mi ascolta, signora, un secondo?
0: No, io non ascolto niente perché io non ho creato il problema. L'ha creato mia figlia. Lo risolvo con mia figlia.
1: Un secondo. Mamma, signora, solo un attimo. Mi vuole ascoltare un attimo, signora?
2: Mamma.
0: Risolvi il problema,
2: sì. Puoi aspettare un attimo?
0: No, voglio aspettare.
1: Mamma. Jasmine,
0: hai fatto una cosa che non andava fatta.
1: Jasmine.
2: È uno scherzo, mamma.
1: Sei in diretta alla radio, Jasmine. A tutti pazzi per RDS.
2: Mamma.
1: Pronto?
2: Niente. Mamma.
1: Non c'è stato verso. Mamma.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
4: L'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.

0: Rodrigo.
1: Si chiama Stupid Song for You.
0: Le 5:23, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Si commentavano le notizie, anche quelle più o meno.
1: Sì, un po' drastiche.
0: Più drastiche sulle leggi, anche sull'educazione.
1: Scusa, no? Mamma litiga con il figlio di 9 anni e lo chiude fuori casa per 2 ore. Condannata dal tribunale di Verona.
0: Io ho detto,

0: Caspita, però effettivamente, cioè, non puoi lasciare fuori casa un bambino. Melania, candidamente.
1: No, a me è successo, cioè, adesso.
0: Perché Beppe, a te non ti lasciavano fuori casa. No, per punirti.
1: Io okay. Quando andavo agli scout succedeva che mi lasciavano fuori in dei campi desolatissimi. Sì, ma... No, più di una, due, tre ore di notte con cinghiali, sì. Cose. Tu dici, sì, no, eravate tutti lì riparati.
0: Esatto, cioè,
1: no.
0: L'organizzazione, no, ragazzi, lì è la crescita. Se mamma ti mette fuori casa diventa pericoloso, no?
1: Sì, cioè, sì, però dico. Non è una mia nuova questa cosa, cioè, negli anni 80-90 era tutto più sdoganato, non lo so voi all'ascolto, avete avuto punizioni di un certo tipo? Non lo so.
0: Addirittura,
1: arriviamo a questo. Poi bisogna vedere caso per caso, sì, perché adesso non mi sono informato, ho proprio letto così velocemente il titolo.
0: Sì, no, ci andava giusto, visto che ci sono tante notizie, anche questa ci ha fatto un po' riflettere su come cambiano i tempi. Dai, torniamo fra poco e sarà anche Smart Working.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
2: Su RDS.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
10: Iperceramica.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
4: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
19: Sì, ma come?
4: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
19: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
4: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia.

0: MSC, best holiday ever.
1: Vediamo un po', facciamo il giro dei vostri portafogli. Quanto vi costa ogni giorno andare al lavoro? Cioè più o meno una media, così, signori. Vai, 38822, 38822, sono dolori.
2: Dalle 5 alle 7.
0: L'alba dei pazzi viventi.

0: Got You. Madonna Into the Groove su RDS, l'alba dei pazzi viventi, le 5.35. Buongiorno amiche, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Da Melania, da Beppe. Vi abbiamo chiesto quanto spendete ogni giorno per andare al lavoro, signori. E allora.
2: Ragazzi, sentiamo. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Alessandro da Ragusa.
0: Ciao Ale.
2: Spendo 30 euro di diesel al giorno perché vado a Catania tutti i giorni, andate e ritorno.
0: 30 euro al giorno.
1: Roba, ragazzi.
0: Che miseria, per 5 giorni a settimana soltanto di diesel, 5 volte 15, 150 euro. No, che miseria.
1: È già così lampante, mamma mia.
0: Poi.
3: Ciao Beppe, ciao Melania.
0: Ciao.
3: Il mio tratto è Segrate e Seregno, da lunedì al venerdì. E spendo tra benzina e autostrada circa 350 euro. Buona giornata a tutti, vi voglio bene.
1: Anche noi
0: soldi.
1: Ti stringiamo forte.
0: Tanto, tanto. Qualcuno scrive: tra gasolio e casella autostradale spendo intorno alle 30 euro al giorno, ne prendo 70. Cioè, a un certo punto tu ti alzi al mattino, e a quest'ora la riflessione è immediata, con qualche esclamazione anche di tanto.
1: Sì,
0: dici,
1: sì.
0: Ma chi cavolo me lo fa fare?
1: Assolutamente.
0: Ma veramente.
1: Cioè,
0: veramente.
1: Pensate che il diesel.
0: Dai, oggi ci svegliamo con una buona notizia.
1: No, tesoro.
0: No, eh? No,
1: il diesel aumenta di 6 centesimi.
0: Oh.
1: Quindi è scaduto lo sconto fiscale di 6,1 cent al litro sul gasolio, era l'ultimo varato dal governo, quindi sì. Ciao ragazzi. Ciaone.
0: Sorridiamo, che dobbiamo fare? C'è un'azienda che invece, questo è l'aspetto positivo, perché evidentemente le aziende si rendono conto di quello che succede. C'è un'azienda che a Fiere di Parma, che ha deciso di mettere in smart working i propri dipendenti. Hanno fatto dei calcoli, in media dicono se si percorre più o meno 30 km al giorno, 12 giornate aggiuntive da casa in 3 mesi significa 570 km, quindi 70 euro di carburante risparmiati, capito? Cioè fanno questo caso, se si può è anche l'azienda che ti aiuta. Alcune aziende dicono no, lo smart working devono venire qui al lavoro, però
1: ragazzi è veramente
0: tempi,
1: siamo tra l'incudine e il martello,
0: diventa complicato,
1: perché
0: complicato.
1: Subito quando dicevi questa cosa mi è venuto in mente il tempo del COVID, perché comunque smart working viene
0: certo,
1: in mente quello, quindi
0: no.
1: Comunque una restrizione in qualche modo,
0: certo, poi c'è un'intera economia che deve invece muoversi,
1: sì,
0: assolutamente, però bisogna effettivamente essere elastici e anche molto intelligenti nelle decisioni da prendere. Ragazzi, questa è la situazione, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno.
1: E qual è? Dai, ragazzi, troviamo.
0: Aspetta,
1: un pensiero mezzo pieno.
0: Il vino costa meno.
1: Sai che è. Oh!
0: Che cosa stiamo dicendo?
1: No, è vero, io ieri ho bevuto un Nebbiolo, ragazzi. No, no, cosa ho bevuto? Pino Nero.
0: Pino Nero. Va bene, dai, pensiamo ad altro. Per esempio, Biagio Antonacci ha fatto una canzone con Saif.
1: Sì, che infatti si chiama Spirituale. Pensateci un po'.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS.
7: Biagio Antonacci e Saif. Spirituale.

0: Sia su RDS, Dusk Till Dawn, l'alba dei pazzi viventi vi accompagna ogni mattina, vi sveglia, vi svegliate con noi, con Melania, con Beppe. Allora, stavamo guardando un po' di notizie che riguardano anche la politica, i personaggi noti. Beh, Trump è sempre presente.
1: Devo dire di sì, adesso poi con insomma, le elezioni, la campagna elettorale.
0: Si lascia un po' più andare per catturare un po' di voti e
1: sì, regala cose.
0: Sempre dietro l'angolo. Parlava di un attacco, se mai l'America dovesse subire degli attacchi, per esempio, ha fatto il nome di un paio di stati, dice vabbè, al massimo perdiamo quelli là.
1: Ma
0: capito?
1: Sì.
0: Con un po'
1: è
0: di
1: un
0: leggerezza.
1: Risico, diciamo così, no? Un po' più grande.
0: Però succedono, cioè, non solo a Trump, cioè ci mancherebbe altro, anche ad altri politici e altri personaggi importanti.
1: Qualche gaffo ogni tanto.
0: Vediamo un po'. Tu dove sei più debole? Dove io in geografia, io farei figure di merda proprio in geografia.
1: Geografia, sì. Io, ma sono meno fisica, chimica, un po' tutto, devo dire. Io mi farei delle grandi figure di merda. Cioè, un po' dappertutto.
0: Vediamo poi, se ve le ricordate, quelle dove avete proprio fatto una figuraccia, eravate sicuri di qualcosa, vi ho portato.
1: Questa la so.
0: E poi invece avete fatto una figuraccia. 388-22-388-22. Vocali!
2: Tutti pazzi per RDS Live, cerca proprio te.
3: Torniamo live.
4: Amici! Live! Vieni alla nostra festa di Halloween il 27 ottobre. Ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti pazzi per RDS Live.
5: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare al nostro party. L'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
3: Ricorda di scaricare o aggiornare l'app, perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti pazzi per RDS, vinci l'invito per il nostro live. E non è uno scherzetto,
4: ma è un dolcetto.
3: Wow.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori, e i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
13: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorso.

0: solenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: E 1, 202, 203.
8: Signor Carlo, che fa?
7: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
8: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
7: Funziona.
8: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
10: Si fanno delle figuracce perché magari non sia tanto forte una materia, tipo che so, matematica, 8 per 8.
11: 64. No.
10: Brava. Vai.
12: L'alba dei pazzi viventi.
13: Dalle 5 alle 6.

0: Villain, click boom su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Fra le tante notizie che circolano c'è questa che mi ha fatto sorridere, cioè il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, sì, è in Vaticano da Papa Leone XIV e gli regala una racchetta da tennis presentando il dono e dice, dice al Papa che è di Novak Djokovic.
1: Sì.
0: E il Papa, che è un appassionato di tennis, lo guarda e dice: guarda che serbo.
1: Qua
0: arriva la parte migliore. Milatovic, presidente del Montenegro, cerca di recuperare e spiega: no, ma lui è molto affezionato al Montenegro.
1: Sì, Spider-Man che si attacca sui vetri. Vabbè, dai, succede. Vi ricordate, Giorgia Meloni ha collocato la città di Dublino in Scozia? Può capitare,
0: può succedere.
1: Francesco Lollobrigida ha confuso le nozze di Cana, che sarebbe la trasformazione dell'acqua in vino, con la moltiplicazione dei pani e dei pesci.
0: Sì, però adesso prendi anche quelli dell'opposizione, se no stiamo andando sul governo.
1: Non
0: puoi fare le cose di parte, però.
1: No,
0: lei è Melania Agrimano e io non sono d'accordo.
1: No, assolutamente.

0: L'intelligenza artificiale si è schierata, perché io ho cercato in un attimo. Pensate,
1: quindi stai dicendo che è di sinistra?
0: No! ragazzi, io non sto dicendo niente. Ok, chiudi Andrea. Chiudi sto microfono.
2: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Hai capito? A Siena Spiro. Great Expectation su RDS, l'alba dei pazzi viventi. È una canzone che mette tranquillità, pace.
1: Grandi aspettative, grandi. Mai farsi aspettative, soprattutto quest'ora.
0: però, capito, cioè, sta iniziando una nuova giornata. Anzi, facciamo subito perché sono già le 6. Dai, andiamo che si parte per la seconda ora.
1: Così, detto, cotto e mangiato. Wow.
0: Signori, dai che siamo in ritardo.
1: Va bene.
0: Lei è Melania Grimano.
1: Lui è Beppe De Marco.
0: L'altro che ci guarda e ci spia è Andrea De Nicola.
1: Andrea De Nicola, che io non posso dire chi somigli, ma quanto ci somigli, mamma mia.
0: Come lo immaginate voi che siete a casa?
1: Ah, come secondo voi? Macchina. Come secondo voi? Vi posso dire che è un po' il naso a patatina. Ci è rimasto male Beppe.
0: So, fra le tante virtù che può avere quell'uomo, vabbè.
1: Io quello ho visto.
0: Vabbè. Allora ci stiamo preparando perché abbiamo un appuntamento nuovo e scopriamo com'è questo 7 di ottobre e che cosa ci ricorda, va bene?
1: Va bene, intanto Adele.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: L'alba dei pazzi viventi.

0: Someone Like You.
1: Beh, Adele, su RDS 6 e 6.
0: Su di morale, ragazzi, l'alba dei pazzi viventi. Ogni giorno ci svegliamo insieme, vi svegliate con noi, con Melania, con Beppe, con Andrea, De Nicola. Allora, cosa è successo il 7 ottobre? Oggi è 7 ottobre, che giorno? Oggi è mercoledì, oggi si scavalla, ragazzi.
1: Scavalliamo alla grande, sì, è il 280esimo giorno dell'anno, mancano 85 giorni alla fine del 2026.
0: Auguri! Dai, quant'è? Quindi 85 giorni a Capodanno, 79 a Natale.
1: No, adesso iniziano Natale, le domande, pochi, cosa fai a Capodanno e per noi dove andremo a lavorare a Capodanno, manca poco.
0: Vabbè. E oggi, signori, oggi è tutta politica, dobbiamo stare veramente attenti perché oggi è il compleanno
1: di chi?
0: Di Vladimir Putin. Ma perché mi viene tedesco se non è tedesco? Oggi è San Pietroburgo.
1: Si può di niente.
0: No, devi stare a te, guarda, è una cosa.
1: È un attimo, ragazzi.
0: Questo politico di corretto è veramente difficile.
1: Smart working o no working?
0: Brava. Allora, oggi però, oltre ad essere il compleanno di Putin, a cui noi facciamo gli auguri,
1: sì,
0: non sia mai che, oggi viene presentata, però era il 1948.
1: Questo perché, è curioso, perché se tu vai a vedere su internet, non sono tanti siti che te lo danno, invece
0: no,
1: noi siamo riusciti, grazie a Beppe, a trovare delle cose, no, veramente introvabili. Poi vai.
0: E poi oggi, nel 1948, il 7 ottobre, giornata importante, viene presentata al Salone dell'Automobile di Parigi la Citroën nella due cavalli. Erano due.
1: Una.
0: Quando uno non ha i mezzi tecnologici, allora si affida a Melania la rumorista.
1: Erano due cavalli, avete insomma capito.
0: Vabbè, allora, la cosa figa dei due cavalli qual era? Intanto perché ci giocavi io da ragazzino, mi ricordo, ci saltavi dentro e aveva degli ammortizzatori pazzeschi.
1: Mamma mia,
0: cioè, si piegava quasi a 30 gradi da terra. Era una roba pazzesca. Grazie per il supporto, Andrea. Poi spesso avevano la capote, quindi uscivi fuori con la testa.
1: Belle, che ricordano un po' di maggioloni antichi.
0: Sì,
1: no?
0: Ma tu dovresti ricordartela perché c'era Pozzetto, tu sei amante di quei film,
1: sì,
0: lì,
1: sì,
0: e festeggiava con la bandiera della Juventus.
1: Sì, qualche ricordo.
0: C'era il ragazzo di campagna.
1: Certo.
0: Lei che conosce lui che conosce lei, e insieme fanno quella roba.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè. Allora, era stata testata per trasportare 50 kg di bagagli e riuscire a percorrere terreni accidentati senza rompere un paniere di uova trasportato a bordo.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: Facciamo queste cose molto.
1: Stupendo. Vabbè.
0: Ecco.
1: Meraviglioso.
0: Questo che cos'è?
1: L'uovo? Ah no, è lo scalpitio del cavallo, mamma mia.
0: Questo non era indovina i suoni, però era per ricordare cosa succedeva il 7 ottobre.
1: Perché sapete, two rubriche is meglio che one.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Maneskin, meno male che non ho fatto il cantante. L'alba dei pazzi viventi su RDS. Melania e Beppe,
1: ma
0: buongiorno.
1: Perché? Io ti ci vedrei una bella balera con la fisarmonica in mano.
0: Quello è il piano B, non rivelarlo. È quello che dobbiamo fare noi due in un futuro non troppo lontano. Se continuiamo a parlare così liberamente in radio.
1: Io avrò il piattino, probabilmente.
0: Giri.
1: Va bene, ragazzi.
0: Allora, vediamo un po'. Contanti o carta? Oggi Banca Italia fotografa un'Italia spaccata. C'è il 24% degli italiani che non usa più contanti, mentre il 7% resta prevalentemente legato al cash.
1: Okay? Ok.
0: E poi la metà usa ancora tutte e due. Cioè un po' tutte. Io ho comprato un portafogli che è quello dove ci puoi mettere solo le carte.
1: Sì.
0: Quindi io le monetine non le uso,
1: ragazzi,
0: più. E i pezzi di carta sono pochi.
1: Portafogli.
0: Che c'hai? Quanto c'hai?
1: Scontrini, zero, ragazzi.
0: Non hai contanti?
1: Non c'è
0: zero?
1: Neanche, no.
0: No, neanche
1: ho
0: io, zero contanti.
1: 60 centesimi.
0: Andrea De Nicola, contanti, guarda i portafogli. 3 euro. 30 euro.
1: Ah, sei più ricco.
0: Euro,
1: hai capito? Li prendono. Bravo, Andrea.
0: Io niente. Quindi, insomma, rispecchiamo un po' quella che è l'indagine, no? E cosa paghi ancora con la carta? Con i contanti.
1: Ma sai che ci stavo pensando, quando me l'hai preaccennato fuori onda? Cosa paghi ancora col contante? Stavo dicendo le cose nelle macchinette, no? Perché lì hai anche l'applicazione.
0: Io il caffè, l'acqua, prendo ormai con l'applicazione.
1: Ah, aspetta, ce l'ho. Il carrello della spesa.
0: Io ho la monetina. O quella di plastica.
1: Quello per forza ci vuole ancora la moneta.
0: No, c'è quella di plastica.
1: Ah, vabbè,
0: te la regalano. Comunque ci vuole. Però poi ci sono categorie che non possiamo nominare perché altrimenti chiudiamo il programma. L'alba dei pazzi viventi chiude qui.
1: Comunque ce l'ha Beppe questa cosa.
0: Ci sono delle categorie. Quelle categorie.
1: Ah, che prendono solo soldi in contanti.
0: Di lavoratori che vengono a casa.
1: Andrea, no, qual dirlo. È il pezzo dopo? Vai, mettilo subito, grazie.
2: Oggi sarà l'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.

0: Kintsugi e Elisa su RDS, l'alba dei pazzi viventi o Kintsugi? Dipende.
1: Ma Kittis, va bene. Comunque quella pratica molto bella giapponese per valorizzare le crepe con l'oro.
0: Quindi, riparare le cose che sembrano rotte. L'alba dei pazzi viventi è anche un po' economia. Quanti soldi avete in tasca? Usate il bancomat, la carta di credito, oppure pagate ancora qualcosa in contanti?
2: Eccoci, la categoria che prende solo contanti. Idraulico, Michael da Milano. Buona giornata.
0: Michael, non è vero.
1: Ma Michael fa l'idraulico? Non lo so, io non capisco un tubo.
0: È vero,
3: c'ha ragione Beppe.
0: Cosa?
3: C'è un modello della Ford che ancora si paga in contanti.
1: E io qua non so niente.
0: La Escort.
1: Ragazzi, dai, forza.
4: Ciao a tutti e buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Io pago tutto con contanti, sinceramente. Anche perché non voglio che gli altri, le banche o chi che sia, ma se è una cosa mia, sappiano dove spendo i miei soldi.
1: Ah, ti dà fastidio che sappiano?
4: Se vado a pagare col bancomat, sanno, sono andato a mangiare fuori, ho pagato quello, ho fatto pagamento, ho pagato quello.
0: Vedi, cioè, io come è preciso questa riservatezza che ha sul... Certo, un po' stressante perché devi stare sempre a ritirare, quindi è comoda la carta.
1: Mio cognato è così, fa la stessa cosa, per lo stesso motivo.
0: Fa l'idraulico?
1: No, ma magari.
0: Si scherza, l'avete detto voi, poi io non ho detto niente. Oh, che facciamo il... Facciamo il prova a prenderlo fra poco.
1: Ci sono un po' di pubblicitine in mezzo, state attenti perché vi chiediamo una cosa.
0: Andiamo.
5: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
6: Questa è l'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.
7: Ehi, hai visto questi prezzi?
8: Mai!
7: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
10: Giusto.
9: E non andiamo in onda nemmeno lunedì. Giusto?
10: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
9: Allora, io ripartirei da capo.
10: Ma come da capo?
9: Sicuro che non è lunedì, giusto?
10: Ma mercoledì!
11: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Hilary Duff, l'attesa è finita. Una delle pop star più amate degli anni 2000 torna in Italia con il The Lucky Me Tour. 10 maggio 2027, Milano, Unipol Dom. Hilary Duff, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
15: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
16: Ufficio, cosa smarrite?
17: Ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
1: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiotti.
18: Bentrovati. In Francia gli studenti in rivolta, decine di poliziotti feriti, 488 fermi. Il presidente Macron riunisce i ministri, il governo apre il confronto. I ragazzi chiedono interventi immediati per fronteggiare i problemi. Aule insalubri, classi sovraffollate, insegnanti assenti, lezioni sospese per tutta la settimana. Legge elettorale all'esame della Camera, l'Assemblea di Montecitorio ha detto sì alla fiducia sui primi due articoli del provvedimento, oggi il voto sul terzo. Il Nobel per la fisica 2026 a Francis Alsen. Roberta Lupi.
8: belga, classe 1944, professore ordinario presso l'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato, si legge nella motivazione, per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. L'intuizione, che risale al 1988, ha consentito di gettare le basi per una nuova forma di astronomia basata non sulla luce, ma sui neutrini provenienti dagli ambienti più energetici dell'universo, utilizzando il ghiacciaio del Polo Sud come gigantesco rilevatore di neutrini cosmici. Il risultato è proprio Ice Cube, l'osservatorio in Antartide di cui è capo del progetto e delle ricerche.
18: Il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato all'unanimità Giovanni Malagò sarà il commissario della FIGC fino alle prossime elezioni, probabilmente il 14 dicembre. Questa è RDS.
0: Sono le 6:26, grazie Paolo, all'alba dei pazzi viventi, buongiorno, come l'ania con Beppe, prova a prenderlo, voi ci dite con un messaggio vocale semplicemente cosa vedete intorno a voi, 38822 38822, in palio la pazzo bag.
19: Quest'ora sei al lavoro e la tua giornata

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, l'alba dei pazzi viventi. Siete su RDS con Melania e con Beppe.
1: Buongiorno.
0: Quanto mi piace la sigletta del prova a prenderlo. E oggi è un po' così, ragazzi.
1: Cambia la vocale, Daniela.
0: Cambia tutto.
1: Allora, amici, vi presentiamo David. Ciao David, non dire
2: Ciao.
1: Di dove sei.
0: Buongiorno.
2: Ok.
0: David, dove sei?
1: No, David, non lo dire, ok?
2: Ok.
1: Come stai, David? Sei un po' teso?
2: Sì, un pochetto.
1: No, sciogliti, dai, come le trecce okay. cavalli.
0: Fai un po' così.
1: Prova, vai anche tu, fallo anche tu.
0: Perché Bravo. Allora, adesso prova a fare un po'.
1: Vai, David.
0: Con le spalle. Bravo.
1: Niente, ragazzi, non si smuove un
0: chiodo. Adesso proviamo a fare.
1: Vai. Mamma
0: possiamo
1: mia.
0: Migliorare.
1: Che entusiasmo. David, cosa vedi intorno a te? Indizi che servono ai nostri amici ascoltatori per capire appunto dove sei, la città, e poi vincere la pazzo bag. Attenzione, perché se la indovinano la vinci anche tu la pazzo bag. Se non la indovinano neanche tu la vinci la pazzo
0: ecco,
1: bag.
0: Questo non vuol dire che tu debba dire dove sei. Cioè
1: no,
0: comunque...
1: non dirlo. Ok.
2: Allora io vedo le montagne, le Alpi, le colline,
0: sì.
2: I prati verdi,
0: le mucche.
1: È qua. Potrebbe essere dappertutto.
0: Allora, cerchiamo di dare una mano.
1: Una manina piccolina.
0: Perché sarebbe un centro molto piccolo, impossibile da individuare.
1: Sì, però...
0: Lui facciamo così, dalla città non riesce a vedere proprio le mucche.
1: No.
0: Però vede quello che ha già detto, ok?
1: Sì, okay.
0: Vede colline, montagne.
1: Ed è una città che si trova.
0: È una città molto grande, storica.
1: In provincia di cosa possiamo dire ancora? Qualsiasi
0: capito.
1: Cosa diciamo sarà usata contro di noi super facile.
0: Cioccolatini.
1: L'ho
0: sparata facile.
1: Basta cioccolatini.
0: Così.
1: Allora Davide, gli indizi sono questi. Grazie per aver partecipato
2: grazie.
1: Al nostro gioco. Fai un urlo di gioia.
0: Dai, facci sentire.
1: Va bene, grazie.
0: Va bene. Le faremo sapere.
1: Dove buona si trova David? 388 22 388 22.
0: Buona giornata.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: più.
1: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
2: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Siamo già in onda comunque.
1: Sì, sì, che certo che siamo in onda. L'alba dei falsi viventi, noi siamo senza filtri purtroppo.
0: Sì, ragazzi.
1: Melania e Beppe su RDS ogni giorno dalle 5 alle 7. Siamo sul prova a prenderlo. Allora, okay. Cos'è che aveva detto il nostro amico David?
0: David ha raccontato che vedeva Alpi, montagne, sì, campagne e mucche.
1: E colline anche.
0: E anche colline, anche tutto praticamente.
1: Ecco, da lì ha detto, forse è un po' generico, diamo una mano con, dicendo, cioccolatini. Così.
0: Ok.
1: E allora sentiamo un po' se vi siete avvicinati.
2: Buongiorno, David si trova sulla baita di Heidi insieme a Peter e al nonno di Heidi.
1: Secondo me sì, ragazzi. Secondo me è così.
0: No, no,
1: non è quello.
0: No,
1: e
0: no.
1: Cos'è allora?
0: Ah, vi aspettavate di sì? Non lo so, vai avanti.
3: Buongiorno, secondo me David si trova a Perugia.
1: Cioccolatini.
0: Detto cioccolato. Non è a Perugia?
1: No.
0: Un po' più al nord.
4: Ciao, buongiorno, sono Stefano da Livorno. Secondo me lui si trova a Gianduia.
1: Già.
0: Perché Gianduia è una città, ragazzi. Certo. Mi sa Genova questa cosa, ma la cerco immediatamente. No, ovviamente non è Gianduia. Perché Gianduia è comunque una figura, no?
1: Continuiamo non così posso dire niente. La nostra figura di merda. No. Andiamo avanti.
5: L'alba dei pazzi viventi.
6: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Entra nel futuro del business grazie alle menti più brillanti del panorama globale che potrai incontrare agli eventi 2027 di Roy Group, Julio Velasco, Seth Godin, Sanna Marin, Fabio Caressa, René Moburn, Mauro Porcini, Ettore Messina e tanti altri. Sei grandi appuntamenti con 23 relatori e oltre 6.000 tra manager, dirigenti e imprenditori per un anno di ispirazione e networking. Scopri di più su roygroup.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith, info e biglietti su livenation.it.
1: Si torna in redazione da Paola Gubbiotti. Ciao Paola, ancora buongiorno.
12: Sono pronta.
1: Benissimo, l'attualità.
12: Ucraina, attacchi russi su Kiev, ci sono vittime e feriti. Trump ha intenzione di chiamare Putin dopo il decesso di una ricercatrice in un laboratorio siberiano dove si studia la peste polmonare. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il Dipartimento di Stato americano ha inviato a Mosca una nota formale per sollecitare il rispetto degli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario. Legge elettorale alla Camera con due voti di fiducia incassati dalla maggioranza, domani il voto finale, da più Europa la critica in aula di Benedetto Della Vedova.
13: Questa schifezza su cui state mettendo la fiducia e che poi verrà votata definitivamente giovedì a scrutinio segreto è una legge insulsa, incomprensibile.
12: Dai banchi della Lega Andrea Baramotti difende la riforma.
14: Sbaglia la sinistra a pensare che questa sia una legge elettorale che guarda alle prossime elezioni. Questa è una legge elettorale che guarda alle prossime generazioni, guarda la necessità di garantire stabilità politica alle nostre democrazie.
12: Carburanti, scaduto il taglio delle accise, è tornato a salire il prezzo del gasolio. L'Adusbef parla di un extra costo di 3 euro per un piano di 50 litri. Il mondo dell'autotrasporto sollecita un incontro urgente con il governo. Questa è RDS.
1: Prenderlo, prova a prenderlo. E il nostro amico Davide, che abbiamo evidentemente chiamato Gianluca, dove sarà? Oggi ragazzi, non so perché così. Proviamo a indovinare fra poco.
5: Alle 7.
6: L'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Republic, da una bella grinta questa qua. Ci sta alle 6.51 su RDS con l'alba dei pazzi viventi. Melania e Beppe, andiamo a cercare il nostro amico che l'abbiamo chiamato in tutti i modi.
1: Sì, ma allora nasce David. Sì, è diventato Gianluca.
0: Non sappiamo perché.
1: Però rimane David,
0: rimane
1: da trovare.
0: David. Ci ha dato degli indizi. Vedeva mari, vedeva colline, montagne, le Alpi. Abbiamo dato
1: e
0: un
1: le
0: indizio.
1: Mucche.
0: Le mucche, vabbè. Abbiamo dato un indizio. Le mucche abbiamo detto dalla città, magari no, però insomma.
1: Però le vedeva in lontananza, perché effettivamente da questa città si vedono in lontananza.
0: Oggi è un po' così. E abbiamo detto che c'è il cioccolato anche, ok?
1: C'è anche il cioccolato.
0: Qualcuno si è avvicinato.
2: Buongiorno, Pasquale da Campobasso.
1: Sì.
2: Secondo me Gianluca si trova ad Alba, provincia di Cuneo, dove sta la fabbrica della Ferrero.
1: No,
2: buona giornata a tutti,
1: non è,
2: RDS.
1: Non è Gianluca, non è
0: David.
1: Non è Alba.
0: Ecco, ok, beh, poi.
3: Buongiorno, secondo me Gianluca si trova ad Alba.
1: No. Ma perché? Forse uno dei due voglio scoprire chi è adesso subito dopo la puntata.
0: Tutto.
1: Chi ha chiamato David Gianluca? E poi ancora.
4: Nostro amico Daniel David si trova a Cuneo.
0: Ma cos'è oggi, ragazzi?
1: Stupendo, ragazzi.
0: Daniel, dai.
1: No, tutte notizie sbagliate, ma abbiamo la nostra Ketty.
5: Buongiorno, secondo me il nostro amico Davide si trova
0: abbiamo Ketty, abbiamo in diretta, ce l'abbiamo proprio in diretta. E noi la accogliamo proprio con la canzone. Oh, oh, piccola Ketty. Ciao Ketty.
1: A Nicola.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao, buongiorno, da Catania. Da Catania.
1: Sì, Nicola è il nostro regista, vai, vai.
0: Piccola Ketty. Basta così.
1: Lo so. E tu, i tuoi ti hanno dato il nome per i Pooh, giusto?
5: No.
1: Ah no?
0: No. Come mai ti hanno chiamato Ketty?
5: Sono io che mi faccio chiamare Ketty. Il mio nome sinceramente è Concetta.
1: Ah,
5: ma non
1: Concetta,
5: mi
1: piace. Concetta, ti chiami Ketty.
0: Oggi
1: okay.
0: È la giornata dei nomi, ragazzi. Va bene.
5: Sì.
0: Allora, tu stai andando al lavoro. Hai fatto un ragionamento, ti abbiamo dato degli indizi e arriviamo poi alla fine alla soluzione. Che ragionamento hai fatto?
5: Allora, il mio ragionamento è stato che le città in cui viene prodotto il cioccolato, quindi il tuo aiuto è stato fondamentale.
0: Sì.
5: Sono all'incirca tre. Modica, Torino e Perugia.
0: Sì.
5: Perugia era stato escluso. Modica, essendo siciliana,
1: non è.
5: Diciamo la visuale dell'ascoltatore non mi sembrava, quindi per scontato ho dato Torino.
1: Ok.
0: Brava, brava.
1: Ragazzi,
0: allora, sentiamo un po' se effettivamente
1: David, Gianluca, Stefano
0: e Tori, no, Daniel
1: sentiamo.
0: Anche è stato chiamato anche
6: sì,
0: Daniel.
6: Sono di Torino.
0: E di Torino!
1: Ketty!
0: La pazzo bag è tu, oggi l'abbiamo sudata. Brava, brava, brava!
1: E anche di Davide, Gianluca, Stefano e tutti,
0: Brava, ti arriveranno i gadget di.

0: Mamma non mamma, Madame su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Allora, qualcuno ci dice che chi si chiama Agata dalle parti di Catania, sì, o Concetta, poi si fa chiamare Ketty, perché ah, okay, oggi è la giornata dei nomi cambiati.
1: Vabbè, sì, ci sta, ci sta.
0: Agata con Ketty cosa c'è? Che Concetta, non so, Ketty.
1: Vabbè, ognuno si chiama come vuole, ragazzi. Oggi no, ti ragazzi, fa schifo il tuo nome, cambialo.
0: Domani tutti con i nomi diversi, sì, con i nomi, sì, che ci piacciono, non quelli
1: io
0: che abbiamo.
1: Io oggi voglio essere Margherita. Oggi voglio sentirmi una Margherita.
0: Io oggi John. Va bene così, domani vedremo.
1: Ciao da Margherita e John, ragazzi.
0: Ok, oggi è stata una puntata un po' particolare. Domani cercheremo di migliorare, va bene? Con Melania Grimano.
1: Con John.
0: È vero, è vero. Com'è che ti chiamavi?
1: Margherita.
0: Margherita. Con Andrea De Nicola ci si sente domani mattina qui alle 5 perché c'è l'alba dei pazzi viventi su RDS. Ciao.
1: Baci.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
1: Ritorniamo subito in redazione RDS, lei ha il suo nome. Paola Gubbiotti, buongiorno.
4: Bentrovati.
1: Le news.
4: Tre anni fa l'attacco di Hamas, 1200 le vittime, 251 persone rapite, commemorazioni in corso in tutto Israele. Le forze armate di Tel Aviv sono in stato di massima allerta, divieti di spostamento e valichi chiusi con la Cisgiordania. I ribelli Houthi annunciano di aver attaccato due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Due missili hanno colpito l'aeroporto internazionale di Aden, in Yemen. In Ucraina, Kiev ancora sotto attacco russo, ci sono vittime e feriti. E Donald Trump ha intenzione di chiamare Putin dopo il decesso di una ricercatrice in un laboratorio siberiano dove si studia la peste polmonare. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il Dipartimento di Stato americano ha inviato a Mosca una nota formale per sollecitare il rispetto degli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario. In Francia gli studenti in rivolta, decine di poliziotti feriti, 488 fermi. Il presidente Macron riunisce ministri, il governo apre al confronto. I ragazzi chiedono interventi immediati per fronteggiare i problemi, aule insalubri, classi sovraffollate, insegnanti assenti, lezioni sospese per tutta la settimana. Legge elettorale all'esame della Camera, l'Assemblea di Montecitorio ha detto sì alla fiducia sui

0: primi due articoli del provvedimento. Oggi il voto sul terzo. Il Consiglio nazionale del CONI ha approvato all'unanimità Giovanni Malagò sarà il commissario della FIGC fino alle prossime elezioni, probabilmente il 14 dicembre. Al tempo su gran parte d'Italia, con piogge temporali e un sensibile calo delle temperature, oggi allerta gialla in Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e su parte della Toscana. Sentiamo le previsioni con Trebi Meteo.
1: Perturbazioni in avvicinamento all'Italia oggi porterà un peggioramento del tempo, specie dal pomeriggio, sulle regioni di nord-ovest, con le prime piogge. Piogge che poi tra domani e dopo attraversano un po' tutta l'Italia. Sempre per oggi da segnalare anche un po' di instabilità sul basso Tirreno, in particolare in Campania, con qualche acquazzone temporale. Come temperature si sta ancora abbastanza bene, ma da domani temperature in diminuzione, qui è consigliabile un cambio d'armadio. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.

0: Buongiorno, amici.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, bimbi, ma voi mi fate morire da ridere, fortissimi. Siete anche belli, Rossella ancora di più.
0: Non è una buona mattina se non ascolti Ciccio Bazzi e Rossellina.
3: Io so pazzi e ascolto Rossella Ciccio Bazzi. Ciao RDS.
1: Ciao amici.
0: Buongiorno a tutti, pazzi.
4: Ci mancava lui, eccolo.
1: Ma c'è da urlare il mercoledì?
5: Io stamattina ho urlato.
1: Ho rischiato
5: la morte io stamattina.
4: Che è successo?
5: Una delle cose più pericolose della storia della vita, quali
4: il
5: sono?
4: Morto.
5: Le discese dei garage a piedi quando ho appena piovuto. Ho fatto una bella spaccata.
1: No, veramente. Fai vedere il pantalone.
5: Pantalone qua.
1: No, vabbè, guarda. Sì.
4: Ah, ma proprio il volo.
1: Sì, si è addobbato.
5: Stavo scendendo, diciamo che ho perso aderenza perché come noi tutti sappiamo la potenza è nulla senza controllo.
1: Ma perché al mattino ci con i tacchi e poi questa è la situazione, capito?
4: No, perché è l'unico che mette i pantaloni imbottiti non per la moto ma per andare a piedi in discesa al garage.
5: Comunque adesso fatto bene.
1: Cambierà il tempo, ci saranno un po' di piogge, si entrerà forse nell'autunno quello vero.
5: Dopo la botta di stamattina il mio ginocchio mi avvertirà.
1: Avete visto in Paraguay
4: la grandine,
1: ci sono
4: visto
1: dei chicchi grandi come palline da tennis, amici. È proprio così, le hanno fatte vedere.
5: Volevo andarci questo weekend
1: in Paraguay, ad Asunción. Amici, a proposito di tennis, ci dispiace un sacco.
4: Vedi, noi parliamo di autunno.
1: Sinner.
4: Sinner, sì, poi ne parliamo.
1: Poi ne parliamo, ecco.
5: E questa canzone è dedicata a me, che inizia con in bilico.
1: Giusto,
4: anche
1: però
4: il titolo
1: non è estate.
4: Pensa un po'.

0: 5 amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di guardare dentro i vostri cestini della monnezza. Perché è arrivato il momento di CSI monnezza.
1: Fatti un cestino di monnezza tua.
2: Esatto. Indagate, perché se ci sono delle cose buttate per sbaglio in cassonetti sbagliati, arriva CSI monnezza.
0: Sì, puoi che ci siano molto... o che non ci siano anche.
2: Sì, ma tanto essere... posso dire, anche più attenti, comunque gli errori si
1: meglio,
2: fanno.
1: Meglio,
2: si fanno.
1: Sono più permalosi. Più esatto. Attenti sono più permalosi.
0: Esatto, chissà che abbiamo beccato oggi.
3: CSI Monnezza. CSI Monnezza. CSI Monnezza. Nessun cassonetto è al sicuro.
4: Ciao, sono Alessandra Legola Secca. Voglio fare uno scherzo a mio padre con CSI Monnezza.
5: Pronto?
0: Cercavamo la signora Luzia, siamo del centro controllo differenziata della provincia di Varese.
5: Non ci sente, pronto?
0: È il centro controllo differenziata di Varese. Ma lei è il marito?
5: Sì, guardi, mia moglie non c'è, può chiamare verso la una?
0: Praticamente c'è una questione spiacevole, dovremmo mandare una multa.
5: Ma di che cosa?
0: Praticamente purtroppo abbiamo trovato degli errori nella differenziata, perché degli scontrini sono stati trovati nell'umido.
5: Nell'umido?
0: Certo, quelle carte. Invece.
5: Ma le carte dell'umido non so che non ho messo niente io.
0: Le ha messi lei?
5: No, dell'umido.
0: Mi segno che le ha messi lei.
5: L'umido lo butto nel giardino, nell'orto.
0: Ha buttato l'umido nell'orto?
2: Che poi non
5: sì, nell'orto.
0: Con gli scontrini.
5: L'umido.
0: E questo è un aggravante.
5: Io ci ho avuto la posta dell'umido.
0: Ma c'ha il permesso per fare questa cosa dell'umido nell'orto?
5: Sì, ma nell'orto per bancare e mettere la verdura.
0: Sì, però mi perdoni, gli scontrini erano nella busta.
5: Ma guardi, io ascolto, io butto il secco, porto fuori il secco.
0: No, il secco, gli scontrini e carta, scusi.
5: Guardi, se qualcuno mi fa qualcosa, io metto il sacco fuori la strada, se butto qualcuno dentro, non lo so.
0: Non lo sa, chi lo può fare? O è lei o sua moglie, scusi,
5: No, io la roba che mi...
0: Ma li butta nella strada? Non ho capito, ma nell'orto o nella strada? Dove li butta?
5: Ma quelli del caffè.
0: Quelli del caffè?
5: No, io quelli del caffè, tira via la roba dentro, il caffè... È secco o lo butto nell'umido?
0: Ma secco nel... Ma allora il caffè non è nel secco, scusi, è il caffè nell'umido.
5: No, roba del caffè, quella roba lì lo butto tutto nell'orto. Io tiro fuori nell'orto.
0: Butta il caffè nell'orto.
5: Butta e basta.
0: Questo è inquinamento atmosferico, però mi perdoni se lei mi butta il caffè nell'orto.
5: Il caffè, io tiro pure il caffè
0: da dove?
5: Della busta.
0: E dove lo mette?
5: Nell'umido.
0: Ma se poi l'umido lo butta nell'orto... Mi sta buttando il caffè nell'orto.
5: Certo. Ma tanto vedi, tanto fanno la pubblicità che il caffè va bene nell'orto, quella roba lì. Io non so io.
0: Ma che pubblicità ha visto?
5: Guarda, donna, ripeti, mi sono trovato i miei sacchi aperti con la roba dentro.
0: E chi gliel'ha messa questa roba dentro?
5: Non so io, sulla strada.
0: Ha dei sospetti su qualcuno?
5: Vado.
0: Perché se lei mi accusa qualcun altro, magari possiamo togliere a lei.
5: Sì.
0: E chi può essere stato?
5: Non lo so, guarda, il condominio qua non lo so io.
0: Se mi fa due nomi le possiamo togliere la multa.
5: Guarda,
0: può essere il signor Mario?
5: Non lo so, può essere, non lo so. Guarda,
0: signor Franco,
5: siccome
0: il signor Mario e il signor Franco, quelli che abitano dalla parte opposta, quei due signori lì spesso sono stati accusati di questa cosa qua.
5: Non lo so, guarda, mi dispiace, non lo so. Io non pago niente perché fatti, non ho fatto niente.
0: Allora facciamo così, lei mi dichiara che è stato il signor Franco e il signor Mario e togliamo la multa.
5: Va bene.
0: Quindi sono stati il signor Mario e il signor Franco?
5: Quelle cose lì ho detto la settimana scorsa, ti ho detto, mi sono trovato i sacchi aperti.
0: Dal signor Mario.
5: Mi sono trovate le ossa di pollo nel sacco, nel mio sacco.
0: Perché il signor Franco ordina il pollo tutti i giorni. Allora sarà il signor Franco.
5: Perché il pollo, quella roba lì, io non ne ho buttato. Il pollo, le ossa, metti nell'umido e metti in strada.
0: Va bene, allora le abbiamo tolto la multa, va bene?
5: Va bene, la ringrazio.
0: La ringraziamo anche noi, la ringraziamo in diretta a tutti i pazzi per RDS, perché tua figlia ti ha fatto uno scherzo, Alessandra ti ha fatto uno scherzo.
5: Va.
0: Cosa ti ha fatto il signor Franco?
5: No, che ci spacca la faccia io.

0: scienziata.
1: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Around the world.
1: Around the world.
2: Around the world.
3: Around the world.
4: È il gioco che noi facciamo con il peggio di RDS, cioè con Petra e Giovanni. E l'ho capito adesso, peggio Petra Giovanni.
5: Adesso,
4: ti giuro, in questo momento mi si è illuminato. Amici, Around the World, perché ci facciamo un bel viaggetto nel mondo, vi diamo degli indizi e voi dovete indovinare la località. E la tenete a mente.
6: Oggi?
7: Oggi sì.
4: No, la tenete a mente perché giocate con loro.
7: Vi do un indizio,
4: eh?
7: In più, io ci sono andato.
5: Così. Anch'io.
4: Io non ci sono mai andata.
5: Allora, partiamo col primo indizio.
7: Allora, il primo indizio è questo: è la terza isola più grande delle Baleari in Spagna ed è considerata la capitale mondiale del divertimento notturno e della musica elettronica. Ma l'intero centro storico della sua capitale è anche patrimonio dell'umanità UNESCO.
4: Altro indizio: oltre alle discoteche, l'isola nasconde un segreto mistico. L'isolotto roccioso di Es Vedrà, considerato il terzo punto con il campo magnetico più alto della Terra. Cioè, pensate, dopo il triangolo delle Bermuda e il Polo Nord, più alto.
5: Il suo nome originario, dato dai Fenici che la fondarono nel 654 a.C., era Ibossim, in onore di Bes, il dio della musica, della danza e della protezione della casa.
7: Allora, vi diamo un altro aiutino. Può essere, per esempio, Formentera?
4: Può essere Maiorca?
5: O può essere Ibiza?
7: Amici, allora si vince una bella gift card. Okay, mi raccomando, segnatela. Non lo scrivete adesso. Giocate quando ci saranno Petra e Giovanni.
4: Sì, infatti non ci mandate, già ci avete mandato messaggi, vi ringraziamo
5: non
4: tantissimo.
5: Non condividete le vostre intuizioni con gli altri.
7: Fatemi suggerendo così.
4: Around the world.

0: Alle 7:17, tutti pazzi per RDS, arriva una notizia che onestamente non ci mette gioia, anzi, non solo per le persone che ovviamente gestiscono i bar, perché ne chiudono 11 al giorno, è tantissimo.
1: Ma incredibile.
0: Ma è tantissimo.
1: Non lo so, solo a Roma sono spariti quasi 3.000 bar di quartiere in 6 anni, pensate un po', è una cosa allucinante. Ma ragazzi, ma vi ricordate le specialità dei vostri bar preferiti che magari adesso non ci sono più, vogliamo sapere tutto.
2: Allora, sotto casa mia si arrabbia quando dico che è un bar, perché cucinano anche,
0: centro culturale.
2: Quindi non voglio. Sì, no, perché cucinano cose buone anche. Tu dici, no, noi siamo un bistrò.
1: Bistrò, perché noi non siamo abituati, no, per noi bar e bistrò anche.
0: Invece no, l'in out era un confessionale, poi lui si è preso, si è andato alle Canarie, giustamente ha capito tutto dalla vita, c'è Giampiero, ciao bello, è là e gestisce ed è felice.
1: Allora però... ci sono dei cornetti, c'era un cornetto che mi comprava sempre papà del bar Ducale, che era pieno di crema.
2: Ma tanto la butti via, quella
0: la butti via, piena
1: adesso,
0: di crema.
1: No, ma prima no, prima
2: no.
1: Quando facevo
2: prima
1: il liceo,
2: normale,
1: no.
2: Si è cambiata,
0: aderire alla religione, certo,
1: sì.
0: Certo. Ma vogliamo sapere non solo le cose da mangiare, ma anche l'attività, cioè per esempio veramente l'in-out era un confessionale, cioè uno andava, raccontava le sue cose, insomma, era bello, un confronto.
2: Esatto, andate lì a fare degli scambi.
1: Ci dite tutto, anche le cose che mangiavate che vi mancano tanto, ci dite quello che vi dicevate al bar, parlavate di qualunque cosa, chi incontravate, tutto vogliamo sapere.
2: C'era un
1: riapriamo
2: bar,
1: questi bar.
2: Quando ero piccolo c'era un bar dove andavamo al mare che si chiama L'Incontro e noi ci avevamo detto che questo si chiama L'Incontro perché se andavi là chiedevi chi ti presentava, avevamo chiesto a quello del bar, senta ma L'Incontro, questo... No, ma nel senso, qui
1: ma
2: ci
1: poi lo posso immaginare, guarda.
2: Allora, si incontrava niente.
0: 388-22, raccontateci del vostro bar storico per cornetti, incontri e corna anche.
1: Anche pizzette, okay,
0: tutto,
1: anche salato.
0: Tutto.
2: Torno a chiedere.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax, ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
18: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
19: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
18: Sì.
19: E questo?
18: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.

0: Le 7.32, tutti pazzi per RDS. Beh, insomma, la notizia non è bellissima. 11 no. bar al giorno che chiudono, però in realtà ha risvegliato una serie di ricordi di bar storici dove abbiamo passato insomma, momenti belli.
1: Magari
0: momenti...
1: qualcuno ha deciso di riaprire adesso.
2: Ma sai che
1: detto.
2: Io non mi ricordo tanto, però quei sapori, io me li ricordo. Anche il sapore stesso, c'era una pizzetta che mi compravo dopo aver fatto delle cose, il festival della Valle d'Itria, mi compravo quella pizzetta del bar Ducale che non c'è più non adesso. C'è più. Ma porca miseria!
0: Ma sai che secondo me il bar Ducale, dopo tutta sta pubblicità, riaprirà il bar Ducale con le stesse pizzette di allora.
2: Ce ne sono tanti altri meravigliosi, però capito, quelli erano i posti fissi dove certo. uno passava.
1: Sentiamo quelli dei nostri ascoltatori.
3: Ciao a tutti pazzi, Arianna da Venezia. Io mi ricordo quando ero piccola che mio nonno mi portava nel bar dove andava a giocare a carte con tutti i suoi amici e che c'era la spuma.
0: La spuma!
2: La spuma, cos'era la spuma?
0: Per i capelli, buonissimo, bianca, nera, il ginger.
2: Quella non lo so.
0: Buono.
4: Ricordo da piccola che andavo a mangiare la granita al Bar Marino. Una granita così non l'ho mai più assaggiata da nessuna parte.
2: Perché proprio è il periodo, capito, che tu ti ricordi. Perché
0: come
2: ce ne saranno di granite buone.
0: No, come il Bar Marino.
5: Buongiorno a tutti pazzi. Buongiorno.
2: Ciao.
5: 40 anni fa al Magic Bar ho trovato mia moglie.
1: Ecco, hai visto che è stato magico il bar?
0: Vedi, Magic Bar,
1: ha fatto la magia.
2: Che bel panzerotto che hai trovato. Va bene, parliamo con Luca.
1: Luca, buongiorno.
6: Ciao a tutti.
0: Raccontaci il tuo ricordo del bar.
6: Il ricordo del bar è che il dentista di famiglia era nel paese dei miei nonni. Quando si faceva un intervento, poi
2: c'era
6: si
2: il
6: andava
2: gelato.
6: Dai nonni. Andava dai nonni e ti diceva: dentista, metti su il ghiaccio. E io andavo dai nonni, però il nonno mi portava nel bar sotto casa. E mi prendeva questa enorme coppa di gelato al posto di metterci il ghiaccio.
1: Dicevo, così avevi lavoro per il dentista per la volta successiva.
6: Esatto, ma non è il ghiaccio. E lui diceva: ma tanto è freddo uguale.
2: Ma tu dicevi così al nonno: non ti piaceva la coppa di gelato?
6: No, era buonissima, era una coppa fior di latte buonissima, che penso di non aver mai più mangiato in vita mia.
0: Il nonno godeva a coccolarti, bellissimo.
6: Ma poi era proprio il ricordo del nonno.
2: Sono sapori che non passeranno mai, perché c'è il ricordo, c'è l'amore, l'emozione dentro.
1: È lì che è cominciata proprio la famosa coppa del nonno.
6: Esatto.
0: La carie del nonno è un perché.
2: Certo.
6: Ma era poi quel barettino piccolino che puttava un po'.
2: Ma non c'è più adesso il bar.
1: Puzzava di umido, che col gelato ci sta sempre bene.
2: Non c'è più il bar adesso, Luca.
6: Non c'è più. È chiuso purtroppo. Però sono dei ricordi che porto sempre dentro.
0: L'unica nota lieta andando dal dentista. È vero, comunque, è vero.
6: Sì, però dai, il nonno ci metteva del suo per aiutare a il dolore.
2: Grazie,
0: va bene,
2: Luca.
0: Grazie, Luca. Grazie
2: a voi, hai fatto venire voglia di gelato, guarda.
0: Andare dal dentista.
6: Perché no? Grazie mille
0: ancora.
6: Ciao.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, stamattina ci si diverte davvero tanto e adesso potrete sfidare voi uno, cioè tutti noi, perché c'è il gioco Occhio all'orecchio.
1: Occhio cos'è all'orecchio? Occhio all'orecchio? Un suono, dovete registrare un suono al volo, ovviamente se siete in macchina fermatevi, e poi ci sottoponete questo quesito. Che suono è?
0: Esatto. Allora, adesso ve ne faccio uno, tipo le frecce della macchina, questi non lo fate perché quello è facile, no?
1: Come sono?
2: Ma non dovete farlo con la bocca, dovete registrare quello vecchio,
0: quello vero.
2: Quindi mi raccomando, se siete al lavoro, fate un lavoro particolare, avete un arnese, registratelo e poi ci sfidate al 388-22-38822. Intanto prenotatevi per Occhio all'orecchio.
0: Registrate anche il suono, ovviamente, sì, perché Bellavia è pronto lì ad accogliere tutti i vostri messaggi.
3: Ciao, sono Petra e quest'estate sono tornata a Bali in una guest house da sogno e come sempre nello stesso periodo ho messo la mia casa a Milano su Airbnb, ma novità, mi sono affidata a un co-host, una persona della mia città che mi ha aiutato a migliorare l'annuncio, controllare la disponibilità, comunicare con gli ospiti e prendersene cura dall'arrivo alla partenza, facendogli trovare un appartamento sempre pulito e accogliente come piace a me. Con tutti i miei impegni era diventato sempre più complicato occuparsi di tutto. Insomma, un co-host Airbnb ti aiuta ad amministrare casa tua in maniera sicura e vantaggiosa. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, host scritto H-O-S-T, e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
6: Iperceramica.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
7: Uh-huh.
8: 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Sostituiscio.
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio.
11: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola. Solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
13: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
14: Maschiveri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
19: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
24: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
25: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
26: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
27: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
28: Nuvola la trovi su siscom.eu.
29: Sognare una vacanza d'inverno?
30: Previsto.
29: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
30: Inaspettato.
29: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
30: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
29: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
31: Wake up. Uffa, è già ora di alzarsi.
32: Però per fortuna ci sono Rossetto.

0: all'orecchio, il suono impossibile.
1: Ascolta bene, occhio, occhio all'orecchio. All'orecchio. Amici, avete registrato i vostri suoni? Abbiamo Luca che ha registrato con un audio
2: che ci vuole sfidare. Buongiorno Luca.
3: Ciao Luca.
4: Buongiorno.
3: Stamattina buongiorno, vi chiamate tutti Luca.
2: Ok, di dove sei, caro Luca?
4: È corto e semplice.
2: Di dove sei, esatto, Luca?
4: Di Reggio Emilia, di Reggio Emilia, pure pittura.
3: Ma lo sai che vengo a Reggio Emilia con il ragazzo dai pantaloni rosa? A fine novembre? Sì, vieni a teatro.
1: E che fai, non vai?
3: Che fai, non vai?
4: Ma non sono amante del teatro.
1: Come no?
4: Sono amante del ballo.
3: Mi hai uccisa, te lo dico.
1: Poi, sai cosa fa piacere, Rossella? Se vai e le lanci i ciccioli mentre, mentre si esibisce.
4: Esatto, allora, noi ciccioli li facciamo. Allora, certo.
3: Intanto per occhio all'orecchio abbiamo anche un jolly, perché voi sapete che Luca ha registrato un suono che potremo ascoltare tre volte nell'arco di un minuto, però se non lo sappiamo la soluzione possiamo appellarci al jolly, che è Maurizio.
2: Buongiorno Maurizio.
5: Buongiorno a tutti.
2: Maurizio, mi raccomando, sarai il garante di tutto. Allora Luca, sei pronto? Partiamo Altissimo. Con questo suono che hai appena registrato per sfidarci.
4: Benissimo. The game begins in 3 2 1
3: È la
1: è una carrucola.
3: Sì, è il coso. Il coso nel pozzo che poi devi tirare sull'acqua.
2: Il coso nel pozzo.
3: Sì, il secchiello nel
1: rifallo,
3: pozzo.
1: Rifallo, rimetti un attimo.
3: Sei su una barca, è l'ancora della barca.
2: Ecco, sì, cosa... la Reggio Emilia è pieno.
3: Pieno,
2: lei.
3: Vero?
1: Allora, la friggitrice per i ciccioli.
2: Aspetta,
1: che sta...
2: no. Allora.
3: Vogliamo chiamare il jolly, ragazzi, sta passando il tempo. Maurizio, dai. L'hai capito?
1: Maurizio?
5: Allora, dovrebbe essere il ponte di un'officina?
1: Il ponte di un'officina, no.
3: Non è neanche il ponte, aspetta che il tempo ancora c'è.
2: Riprova ancora,
3: secondi.
2: Ancora una volta.
3: Il triciclo.
2: Sì, ben giro sul triciclo sulla sulla
3: no.
1: Che... l'escavatore?
2: Luca, siamo lontanissimi,
1: trolley.
2: Vero?
1: Un trolley.
3: L'ha detta.
1: Cosa? È un escavatore.
3: Ci dicono, ci fanno dei segni. È l'escavatore?
1: È un escavatore?
4: Sì, è un escavatore.
2: Ma tu ce l'hai l'escavatore?
3: Aspetta,
1: ragazzi, fa una collezione di escavatori. No, in realtà ce l'ha suggerito.
2: Beccato.
1: In realtà ce l'ha suggerito un ascoltatore nella messaggeria.
3: No, e questa non va bene, dai. Allora non va bene.
1: Scusa.
3: No, hai ragione, allora. Luca. Interveniamo
2: andiamo
3: io.
2: Andiamo per ordine. Cioè, purtroppo non possiamo darla buona, quindi Luca ha vinto per tanto di San Felice.
3: Ma
1: cioè, non si può. Scusate.
3: Ti dovevi tenere per te che te l'aveva suggerito qualcuno.
2: Mannaggia.
1: Che adesso uno su uno. Io ho letto. Raga, io sono stato onesto.
2: Ma dove l'hai trovato, Luca, l'escavatore?
4: Scusate. Io faccio l'escavatorista, ho un'impresa di installazione.
3: E quindi eri lì e hai fatto il registrato, ma guarda.
4: Sì, ma l'ho fatto anche ieri, a dire la verità. Poi dopo è arrivato quello del suono del laser, del DD, che io l'avevo riconosciuto.
3: Cioè, quindi l'hai rimandato, bravo.
2: Bravo.
4: L'ho rimandato, esatto.
3: Allora, quindi mi pare di capire che diamo... No, e Buzz l'ha letto, dai, no.
1: Non si può.
3: Secondo me non si può. No, vince Luca, ci dicono. Vince Luca, ovviamente.
2: Vince Luca, bravo.
3: Vince
2: Luca.
3: L'RDS bag. Maurizio, grazie. Ti mandiamo un jolly. No, non è vero, ti mandiamo un gadget.
1: Un escavatore,
3: okay?
1: Ti mandiamo.
4: Okay. Sì.
2: Complimenti, Luca, bravo.
3: Ciao, ragazzi.
2: Lì. Bravo, ciao.
4: Grazie, buona giornata a tutti.

0: ragazzi, per RDS sono le 7.55. Vi diciamo una cosa al volo, amici, perché a fine ottobre ci sarà una puntata di Tutti Pazzi per RDS live. Quindi verrete nel nostro auditorium multimediale e festeggeremo Halloween.
1: E come si fa a venire nel nostro auditorium dove si vede la puntata, si fa colazione insieme, ci sono i fuori onda, si ride, si scherza? C'è un modo molto semplice.
2: Allora, basta che aprite la nostra app o la aggiornate se non l'avete ancora aggiornata. Dentro ci sarà una sezione dedicata, lì ci sarà una domanda, fra l'altro con un giochino dovete cancellare una cosetta molto carina.
0: Sì,
2: carino.
0: Una domanda di cose che sono successe in quest'ora.
2: Dovete rispondere esattamente a quella domanda. A quel punto, se sarete fortunati, se gli astri si allineeranno, potrete venire a vedere il nostro live.
1: E saremo felici di abbracciarvi, ok?
0: E poi c'è un metodo proprio bello bello per leggere la domanda, perché con quel ditino dovete cancellare così e poi appare la domanda sotto.
1: Ok, andiamo con l'app, dai.
3: E 1, 202, 203.
4: Signor Carlo, che fa?
3: Devo arrivare fino a 10.000 passi per il colesterolo.
4: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
3: Funziona.
4: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: E siamo con Paola Gubbiotti in redazione. Buongiorno, cara Paola.
6: Ben trovati.
1: Andiamo ad ascoltare tutte le notizie. Grazie, Paolina.
6: 7 ottobre in Israele, commemorazioni in corso in tutto il paese con l'esercito di Tel Aviv al massimo livello di allerta. Una data, quella di oggi, con due eventi. Sentiamo Gianluca Teodori.
7: 7 ottobre, compleanno di Vladimir Putin, terzo anniversario dell'inizio della guerra in Medio Oriente. Il calendario ci ricorda che il presidente russo, che compie oggi 74 anni, ha in agenda diverse telefonate internazionali. È il portavoce del Cremlino Peskov a riferire degli impegni improntati alla normalità, come se da quasi 5 anni la Russia non fosse in guerra con l'Ucraina. E poi 3 anni fa l'invasione di Hamas in territorio israeliano, oltre 1200 vittime, 251 ostaggi, l'inizio dell'incubo in Medio Oriente, la distruzione e la crisi umanitaria di Gaza, migliaia di vittime, lo Stato ebraico che allarga il conflitto al Libano, il premier Netanyahu incriminato e sotto mandato d'arresto da parte della Corte Penale Internazionale. Nel doppio anniversario il mondo guarda uno scenario sempre più complesso. L'offensiva di Trump e Israele contro l'Iran in fase di stallo, lo stretto di Hormuz al momento ancora chiuso, la crisi energetica mai così forte, il conflitto esteso ormai allo Yemen e all'Arabia Saudita. Soprattutto nulla che faccia credere, oggi 7 ottobre, che tutto possa finire presto.
6: E resta altissima la tensione in Medio Oriente. L'Iran colpisce una petroliera Hormuz, equipaggio evacuato. I ribelli Houthi attaccano 2 aeroporti e una base in Arabia Saudita. Riyadh non conferma. 2 missili hanno colpito l'aeroporto internazionale di Aden, in Yemen. In Francia il governo tenta la mediazione, ma gli studenti proseguono la protesta. Lezioni sospese per tutta la settimana e domani è prevista un'altra manifestazione. Negli scontri di ieri 488 fermi, 43 agenti feriti e ci sono anche i primi indagati tra le forze dell'ordine per la repressione. Legge elettorale. Il governo incassa la fiducia alla Camera su 2 articoli con 226 sì. Oggi la terza votazione, l'ok definitivo atteso per domani. Riforma anticostituzionale. Attaccano le opposizioni. Questa è RDS.

0: tutti pazzi per RDS Rossella Ciccia Bazzi. Bimbi vanno a scuola qualche giorno, poi c'è grande ponte fino a Natale.
1: Eh sì, certo, non dare false speranze.
0: Qualche giorno sì, andranno a scuola.
1: Amici, vi parliamo di una nuova zona blu in Sardegna.
2: Di longevità.
1: Sì, praticamente le zone blu sono quelle dove ci sono insomma uomini o donne anche
0: quanti anni sto
1: oltre i 100 anni. Beh. Allora, questa pensate a Bolotana.
2: A Bolotana, sì.
1: A Bolotana 2500 abitanti, ben 38 hanno già raggiunto e anche superato alcuni i 100 anni, capito?
0: Dov'è Bolotana?
2: No, Bolotana, nel Nuorese. Famosa per fanno i tappeti a Bolotana.
1: Tappeti bellissimi sardi.
2: Sì, è uno dei posti dove fanno i tappeti bellissimi.
1: Tra l'altro sono andati i ricercatori, insomma, che stanno facendo tutta questa inchiesta sulle sulla longevità, eccetera, e hanno visto, sono andati da una signora, dalla Giovannina Marra, se le hanno detto, ma signora, lei chi le cucina? E seppure è arrabbiata la signora. Lo fai la signora?
0: Quanto aveva la signora? 100?
1: 101 anni.
2: 101 anni.
1: Tra l'altro, si è messa lì, ha cucinato anche per tutto.
0: Boh, beccati questo. Sfornava a manetta.
2: Avevo visto tutto uno speciale che spiegavano questa roba sulla longevità. Come mai? Era il tipo di vita, che sicuramente anche quello, il cibo, eccetera. Pare che però sia una roba genetica.
0: Genetica.
2: Perché adesso vengono tutti dallo stesso ceppo, due o tre famiglie.
0: Okay. Ah, sì? Adesso a Bolotana si stanno toccando i maroni tutti quanti, soprattutto i ceceni. Però buono,
1: ragazzi,
0: bello.
1: Secondi solo ad Hong Kong,
2: secondi, sì, ma stiamo scherzando.
0: Oh, tenete duro, mi raccomando,
2: amici di Bolotana.
1: No.
3: Ciao RDS. Io mi chiamo Edoardo.
2: Sì.
3: Io vado ancora all'asilo.
2: Sì, per poco.
3: Mi piacciono le vostre canzoni.
1: Grazie.
3: Mi piacciono i vostri scherzi. Ciao.
4: Ciao. Ti bacio.
0: Ecco.
4: Stiamo andando all'aeroporto, per andare in Irlanda.
3: Noi andiamo a scuola e si vedono tanti scoiattoli. Ciao!
0: Davvero?
1: Quando
0: che
1: andate
0: bello.
1: A scuola vedete gli scoiattoli, che bello!
2: La guerra dei tappeti, dicono anche a Mogoro qua.
1: A Mogoro.

0: Alle 8.06, tutti pazzi per RDS. Roberto vuol fare lo scherzo a Francesca. Tra un anno si sposeranno. E Roberto ha avuto qualche problema con una carta di credito in passato. Quindi cosa succede? Che adesso la carta di credito è a nome di Francesca.
1: Esatto.
0: Perché Roberto ogni tanto qualche follia la fa, insomma, no?
1: Con la carta a nome di Francesca.
0: La fa. Però tutte le volte lui ha sempre saldato tutto, quindi non c'è mai
2: ma
0: stato.
2: Ma quando c'è vizio uno spende.
0: No,
2: capito?
0: Ma insomma,
2: lo capisco.
0: Ma lui ha sempre saldato tutto.
2: Sì.
0: Su questo. Adesso lui vuol prendere una macchina a noleggio, quindi una garanzia c'è bisogno. E guarda caso ci si appoggia alla carta di credito di Francesca.
2: Ah, ecco.
0: Lei è serena.
2: Sì, immagino.
0: Vai.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Roberto. Voglio fare uno scherzo alla mia compagna Francesca, che tra poco ci sposiamo, perché la carta di credito che io uso si appoggia sul suo conto corrente. E lei lo sa che io sono un po' fuori di testa, un pazzo. Vai Ciccio, beccaci tu.

0: Pronto?
1: Buongiorno, un attimo, controlliamo alcuni dati. Allora,
0: sì.
1: In questo momento ci sono fuori da debitare una cifra notevole per quanto riguarda un acquisto immediato, una richiesta per un avallo per un noleggio lungo termine. Ecco. Ora,
0: questa è una carta di credito che usa il compagno mio, però lui tutti i mesi mi copre
1: questo.
0: Il sito, quindi lo lascio fare, come dire,
1: no,
0: con me.
1: Scusi, no.
0: No, guardi, blocchi questa casa.
1: Sì.
0: No, la blocchi. Nessuno legge a nullo termine, a lungo termine.
1: E ora se io blocco la carta, lei deve uscire sul 30% dell'acquisto relativamente a un Rolex che io ho qui.
0: No. Allora le spiego, questi sono acquisti del mio compagno che lui tutti i mesi mi copre tutto.
1: Ma nel momento in cui io dovessi bloccare la carta, c'è da pagare una penale relativamente a quanto viene richiesto. E faccia conto che il valore della macchina è 40.000 euro.
0: Le spiego perché. Siccome che la sta noleggiando il mio compagno, voglio sapere che auto sta noleggiando. Non
1: le spiego, lo chiamiamo noi, la metto in linea.
2: Pronto?
1: Sentami.
2: Ma stai a casa tu, scusa?
0: Sì, io sto a casa, mi ha chiamata, adesso stiamo facendo una telefonata a tre.
1: La titolare della cosa è al corrente del suo acquisto?
2: Sì.
1: Ecco, vede, signora, però...
0: No. Non si prende nessuna macchina a noleggio.
1: Un attimo, per favore.
2: Ma come no?
1: Lei non è d'accordo sulla macchina a noleggio?
0: No.
1: Però di...
2: No, è da settimane stiamo a parlare. Sì, proceda.
0: A me allora, per favore.
1: Lei non è d'accordo, giusto?
0: No.
1: Allora iniziamo a salvare il suo conto corrente, esatto, che mi sembra la cosa più importante, insomma, da questo punto di vista. Però c'è da pagare una penale, perché sarebbe il 30% dei 40 investiti, che sono 12.
2: 12.000 euro.
1: Pensa
2: ma
1: lei.
2: Ma c'era? Cascina, allora, sì. Dimmi sì, chi no?
0: No, la blocchi.
3: Perché blocchi?
2: Paga? 12.000 euro, dove sei matta?
0: Allora mi spiegate una cosa, come avete fatto?
1: Un attimo.
0: Su questa autorizzazione.
2: Guardi, dobbiamo... proceda, non si preoccupi.
1: Signor Roberto, un attimo. Allora, signora, il suo compagno mi sta dicendo di procedere. Se io procedo, inevitabilmente viene tolta carta e conto corrente.
0: La blocchi. Il conto corrente non lo conto. Io sto a prendere mutuo per casa.
1: Ecco.
0: Capito perché ho detto. E perché io adesso qui non ce l'ho qui.
1: Questa persona è uno che è sano di me, cioè nel senso, cosa fa?
0: I soldi per coprire la carta di credito ce li ha.
1: Se no,
0: non gliela cavo. Dategli il tempo, devi rientrare a casa e vediamo
1: se. Sì, però ecco, non mi faccia. Perché a questo punto cosa vuol dire? Che c'è un giochetto tra voi?
0: A me mi pare che la carta di credito è sempre stata coperta, non ci sono mai stati problemi.
1: Ho capito, ma in questo momento però non viene coperta. Non viene coperta.
0: Se lei mi dà il tempo un attimo,
1: signora, mi scuso un secondo, io le do il tempo. Sì. Per

0: guarda, adesso le dico, abbiamo un orologio di valore di 4.000 euro, sì, più esatto, un apparecchio nuovo per bungee jumping utilizzo, e questi sono 1.200 euro.
1: Questo jumping,
2: adesso te lo spiega.
3: Questo jumping, e non è tutto,
4: farlo da casa, capito?
2: Tra poco la seconda parte.

0: pazzi per RDS. Cari amici, noi donne a volte siamo delle sante, possiamo dirlo, delle sante.
1: Sì, sì, quando ti sposi con Roberto, per forza. Insomma,
0: per forza.
1: Roberto ha, come dire, un po' ogni tanto
2: la strisciata facile della carta.
1: La strisciata facile, soprattutto sulla carta di credito che si appoggia sul conto corrente della futura moglie. Il problema è che non solo ha chiesto un avallo per un noleggio a lungo termine, ma a quanto pare ci sono anche altri acquisti.
2: Altri piccoli vezzi che si vuole concedere.
0: Bene, sì, bene.
1: Vai.
3: Jumping.
4: Non lo so che cosa fa. Si è comprato l'apparecchiatura per fare il bungee, ha capito? Poi le dico quello che ha preso. Un'apparecchiatura da sommozzatore, che è una dotazione intera. 850 euro. Cosa facciamo? Signor

0: Roberto, lei ha detto alla sua compagna che cosa sta comprando? L'ha detto che sta comprando?
1: Non tutto.
0: L'orologio? Bungee jumping? L'attrezzatura del sommozzatore? Signora, lei era corrente di questo? Lei rifiuta il bungee jumping e l'attrezzatura del sommozzatore?
2: Vabbè, tu stai. No, ce l'ho col compagno mio, tu stai.
1: Sì, sto facendo una fotosopra.
2: Ti sbrigli a venire a casa, per favore?
1: Sì, dai, motore.
0: Signora, scusi un secondo, lei era al corrente del bungee jumping? Questa
2: ma il suo manco che è sto jumping?
0: L'attrezzatura del sommozzatore era al corrente?
2: No, lo blocco.
0: Signor
2: lo
0: Roberto,
2: sapevo, adesso me lo stanno
0: Perché poi ci sono altre cose, per esempio... Allora, ha comprato una grondaia elastica.
3: Una grondaia
0: cosa
3: elastica.
0: Facciamo con la grondaia elastica?
2: Che cos'è questa grondaia elastica?
0: La grondaia elastica funziona? È quella che si usa in caso di pioggia. Signora, lei lo sapeva della grondaia elastica?
2: No, lo blocco.
0: Ho bisogno che lei mi dica, io non sono al corrente dell'acquisto di un orologio, il bungee jumping.
1: Arriva così.
0: Lei non era al corrente dell'acquisto del bungee jumping e dell'attrezzatura sommozzatore e della grondaia elastica.
2: Me lo fa arrivare a casa un attimo, io chiedo per favore, me lo fa arrivare un attimo a casa?
0: Ma le dico lei.
2: Un attimino che cosa mi dice?
0: È al telefono adesso suo marito, ora io non voglio che voi facciate.
2: No, non ce l'ho qui a casa. Voglio vedere che cosa acquistate.
0: Io ho detto, signora, il bungee jumping. Suo marito ha comprato il bungee jumping, signora.
2: Non lo so, non so neanche.
0: C'ha un circo? Suo marito c'ha un Luna Park?
2: No.
0: Il sommozzatore? La grondaia elastica. Cosa ci fa suo marito con la grondaia elastica? È questo il discorso.
2: Non lo so. Che non sono andato neanche quando è andato a fare sta fotocopia.
0: Francesca, qui è tutti pazzi per RDS. Buongiorno. Roberto ti ha fatto uno scherzo. Buongiorno.
2: Mortaccio. Guarda.
0: Francesca, dimmi una cosa. Dimmi una cosa, il bungee jump. Robè, ma che ci fai col bungee jump? Non l'hai detto a
1: Francesca? Ma che butta la sola? Ma io sono paura di buttarmi a me e mezzo.
2: Siccome che del noleggio di questa c***o di macchina io non gliela voglio far prendere. Dico questo, come c***o ha fatto?
0: Ma tu ti preoccupi della macchina quando tuo marito potrebbe aver preso un bungee jumping?
2: Ma manco che c***o. Jumping.
0: Sei forte, Francesca. Ti abbracciamo forte.
2: Non ce la faccio più, arrivederci.
0: Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 8:21, amici a tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento dell'eroe del giorno, degli eroi del giorno. Vi parleremo di storie incredibili, di eroi che hanno fatto alcune cose, voi dovrete indovinare esattamente cosa.
1: Certo, con triplice finale dovete riuscire a capire quale possa essere quella, la situazione vera, la situazione realistica di fronte alle tre opzioni.
2: Questo è un modo per celebrare i nostri eroi, tra l'altro sono tutte storie verissime, quindi amici, cosa dovete fare? Prenotatevi se volete giocare con noi al 388-22-388-22.
3: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
4: 100% grandi successi.
5: 100% grandi successi.
4: RDS.
6: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
7: Sì, ma come?
6: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
7: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
6: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
16: Sostituiscio!
17: Leo, si dice sostituiscilo!
16: Sostituiscio!
18: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
19: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura.

0: Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
2: Dall'8 al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un penny.
3: Solo con BB Bell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli BB Bell, internet, fibre e wireless da 24,90 euro al mese per sempre. Solo fino al 30 novembre. BBBell.it. Più veloci, più vicini.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: Il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
9: M, sempre con me.

0: Buffy.
1: Che energia che ci dà, questa sigla.
2: Quanti eroi, amici.
1: Abbiamo i nostri eroi oggi, Piero e Valentina. Partiamo da Piero. Buongiorno,
0: buongiorno. Piero.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Piero,
3: ciao.
0: Sei emozionato a essere nell'eroe del giorno?
3: Sì, è la prima volta che lo sei.
0: Bravo, bravo.
1: Che fai di bello nella vita?
3: L'eroe. Aiuto mio figlio in una concessionaria.
1: E sei un eroe, sei un eroe, bravo.
3: Se avete bisogno di una macchina.
2: Ah, ok, va bene.
1: Valentina è la tua sfidante, pronto, cara?
4: Ciao.
0: Ciao, ciao Valentina.
1: Tu sei un eroe? Un'eroina.
4: Ma sì, dai, ogni tanto, giorni alterni facciamo.
0: Sì, compri macchine così dal nostro amico? Subito, così.
4: No, però avrei bisogno.
0: Avresti bisogno, vedi che siamo noi gli eroi che mettiamo in contatto. Allora, andiamo.
1: Adesso vi diamo un eroe, ci sono tre possibilità di finale di questa storia e voi dovete dirci se è la A, la B o la C.
0: Tutti
1: vi dovete prenotare
0: eroi.
1: Con i vostri nomi, ok?
0: Vai. Okay.
2: Allora, il primo eroe, il sergente Goddard ha evitato lo schianto frontale con un'auto che procedeva contromano sulla Interstate nei pressi di Burns, nel Tennessee. Come ha fatto il sergente a evitare lo schianto? Ha acceso la sirena e l'automobilista si è scansato. B. Ha sparato alle gomme dell'auto contromano. C. Ha sterzato all'ultimo momento.
3: Piero.
4: Valentina.
1: Piero, dici.
0: Piero subito, vai.
2: A, B o C?
3: La C.
2: Ha sterzato all'ultimo momento. Esatto, bravo, bravissimo
0: Valentina,
2: Piero.
0: Valentina, l'avevi capito?
4: Sì, però.
0: E allora dobbiamo essere
1: più veloci. Un tifoso inglese è uscito di casa tutto arrabbiato per la sconfitta della sua squadra, ma questo gli ha permesso, pensate un po', di salvare una donna che stava sprofondando nel fango creato appunto dalla pioggia in un fossato. Qual era la squadra del tifoso, insomma? Manchester City, Arsenal o Liverpool? A, B o C? Manchester City, B, Arsenal, C, Liverpool. Ragazzi, ci siete?
2: Pronto?
1: C'è un eroe in linea?
3: Non lo so.
1: Vabbè, buttatevi. Basta, è andata. Ve lo diciamo noi.
2: I punti non vanno a nessuno.
1: Arsenal.
0: Ok.
2: B, Arsenal, ok.
0: Ci siamo, Piero e Valentina, siete pronti?
3: Sì.
0: Ok, attenzione, questo è fondamentale. Una coppia di turisti ha perso la fede nuziale durante una vacanza. L'anello è stato ritrovato da alcuni ragazzi che lo hanno riportato alla coppia. In quale città sono andati a riportare la fede? A Parigi. B, a Barcellona. C, a Dublino.
4: Valentina,
0: proviamo.
1: Buttati, brava.
4: Mi butto. Faccio Dublino, la
1: brava!
4: C.
1: Brava!
0: Ma con entusiasmo.
1: Il tuo coraggio ti ha permesso di pareggiare in questa sfida.
0: Faccio la C, già che ci sono, do una C. Hai vinto.
2: Quindi diamo due RDS bag.
1: Due RDS bag.
0: Grande situazione di pareggio.
3: Grazie.
1: Prego, Valentina, devi rischiare nella vita. Hai visto che poi funziona?
4: Ecco.
1: Ciao, ragazzi.
4: Grazie tanto.
0: Un abbraccio. Ciao, Piero. Ciao, Valentina.
4: Ciao.
5: Chi è il più matto? Ciccio, Rossello o Buzz?

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Alle 8:40, tutti pazzi per RDS, arriva uno dei momenti sicuramente più piccanti, pizzicati, storie di tradimento.
1: Ma tra l'altro è un momento che vi piace moltissimo, quando ci incontrate per strada ci dite, Madonna, quelle storie sono tutte super vere, perché i nostri ascoltatori qui si sfogano, raccontano.

0: ho pizzicato il marito in situazioni con
1: sono
0: un'altra o il contrario,
1: senza mandare il famoso messaggio, mandatelo sempre.
2: Ok, quindi pizzicanti e pizzicati. Sì. Ok,
0: dai, vogliamo
2: di
0: sapere chi avete beccato che poi se n'è andato sul balcone ad aspettare il tempo che uscisse il partner.
2: Calate dalla grindaia, sì, nascosti sotto il letto, in
1: quando
2: bagno.
1: Quando hanno beccato voi quel giornale in macchina in Camporella? Non lo sappiamo. Allora 38822 raccontateci queste storie che vi piacciono tanto.
0: E anche a noi piacciono tanto. Voglio dire, dai, raccomettete così nero su bianco le cose.
2: E
0: così
2: quando finiscono sui social, e allora lì tanti vanno a vedere, risentire, riascoltare.
0: E si immedesimano magari anche ad altri sono successe queste cose. Ma chi non è mai stato pizzicato?
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: Party RDS. A casa o in giro.
4: La festa è sabato dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
10: Sì.
9: E questo?
10: Ah. Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
14: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
16: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
16: e Mauro Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
17: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
18: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
19: Le uova naturelle.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: E 1, 202, 203.
8: Signor Carlo, che fa?

0: Devo arrivare fino a 10.000 passi per il colesterolo.
1: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
0: Funziona?
1: Eh sì, è ESI. Esi, sentirsi bene è naturale.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: Sono le 8.47, mercoledì 7 ottobre. È arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
7: Perturbazioni in avvicinamento all'Italia oggi porterà un peggioramento del tempo, specie dal pomeriggio, sulle regioni di nord-ovest, con le prime piogge che poi tra domani e dopo attraverseranno un po' tutta l'Italia. Sempre per oggi da segnalare anche un po' di instabilità sul basso Tirreno, in particolare in Campania, con qualche acquazzone temporale. Come temperature si sta ancora abbastanza bene, ma da domani temperature in diminuzione, qui è consigliabile un cambio d'armadio. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Ma quali compiti? La mattina si canta e si ride con Ciccio, Rossella e Bari.

0: Pizzicati.
1: Pizzicati.
0: Pizzicati. Storie di tradimenti.
2: Storie di tradimenti.
0: Pizzicati. Storie di tradimenti.
3: Entriamo nel merito.
4: Sì, messa così è tutto relax. Invece c'è tanto pepe.
3: Beh, no,
4: altro
3: c'è
4: che...
3: molta adrenalina.
5: Certo. Magari invece le cose sono successe molto in passato, è passata in cavalleria, ci si diverte a raccontarli.
4: Tipo
5: in questo
4: Irene.
5: Caso invece Irene.
4: No, Irene vuole essere chiamata col suo nome. Ah. Ciao Irene.
6: Sì, voglio essere chiamata col mio nome.
3: E non hai voluto neanche la voce.
6: No, neanche la voce criptata.
3: No, così. Allora andiamo col racconto, vai Irene.
6: Allora, io ho una sorella che ha un marito un po' furbetto, chiamiamolo così.
3: Ah.
6: E gli ho sempre, insomma, detto che per me non se lo merita. E un giorno mi è capitata, insomma, questa occasione di, ma casualissima, di dargli una piccola dimostrazione che effettivamente non se lo merita.
4: E cioè? L'hai seguito?
6: No, allora, questo no, nonostante che magari ogni tanto lei me l'avesse chiesto. Allora, ero fuori con la mia amica in una grande città del nord e eravamo in fila. E a un certo punto la mia amica guarda fuori dal finestrino e mi dice: ma questa è nome e cognome?
3: È una.
6: E gli ho detto: guarda, mi sembra, perché io comunque l'avevo vista sempre solo su foto e non dal vivo. E lei dice: no, sono sicura, perché io la conosco un po' meglio, essendo dalla sua zona. E ci guardiamo e mi dice: cosa facciamo? E ho detto: beh, ovviamente la seguiamo. Quindi abbiamo
5: ovviamente,
6: non posso vedere questa casualità, lasciarla perdere così. E quindi ci siamo messi praticamente dietro, abbiamo fatto passare un paio di macchine, poi ci siamo messi dietro e io sapevo di essere nella zona dell'ufficio di mio cognato. Quindi prendiamo la via e dico: mi sa che sta andando proprio lì. A un certo punto
4: per una consulenza,
5: magari
6: una consulenza domenicale.
5: Domenica.
6: Quindi lui non lavora neanche se gli tiri le schioppettate dietro a sedere.
3: C'è amore,
6: e lui era lì fermo. Sì, c'è tanto amore. Lui era lì fermo sulla, a fermargli la fotocellula. Considerate che con mia sorella non gli ha mai portato neanche una busta della spesa, quindi io ho un pochettino sentito avvelenarlo.
3: Cioè, ti sembrava un grosso sacrificio?
6: Un grosso sacrificio essere uscito, sceso e avergli tenuto aperto, perché è una via
3: che cosa
6: abbastanza
3: hai visto?
6: Trafficata. E niente, ho visto che entrava, l'ha salutata. E io ho tirato giù il finestrino molto elegantemente.
3: Sì.
6: E considerate che noi ci parliamo veramente pochissimo, perché lui sa che io so tutto.
3: Ma quella volta lì vi siete parlati, cosa lì?
6: Ho tirato giù il finestrino e gli ho detto: buongiorno, con il nome. Ma lavoriamo anche di domenica, vedo.
3: Caspita.
6: È rimasto di
3: era
6: silenzio,
3: quasi un complimento.
6: Ovviamente.
5: Ragazzi, stava sbrigando la pratica.
4: Però diciamo che alla fine non erano nudi, no?
6: No, non erano nudi. Ma secondo me passava per dimostrare che comunque sia. C'era un qualcosa di più.
5: E lui ha detto: non è come pensi.
6: Poi è una relazione di anni.
3: Secondo te gli hai rovinato l'appuntamento o è andato comunque a buon fine lo stesso per lui?
6: L'appuntamento sì, probabilmente un pochettino gliel'hanno accettito, comunque un pochettino più.
3: Hai parato
4: così. Ma poi tua sorella l'ha lasciato?
6: No, mia sorella purtroppo non l'ha lasciato.
4: Ancora ci sta insieme.
3: Tu hai detto tutto a tua sorella.
6: Per rapporti morti. Io ho raccontato a mia sorella perché.
3: Perché sei la sorella?
6: Perché sono la sorella.
4: E tua sorella non ha reagito.
6: Mia sorella ha discusso fortemente il giorno dopo, perché poi ovviamente noi lavoravamo anche tutti insieme. Oggi fortunatamente no. E ci ha discusso fortemente, perché lui non aveva cose da dimostrare, che aveva giustificazioni per portare quella persona che non c'entra niente col lavoro.
3: Ok, va bene.
6: Ovviamente nel tempo
4: l'ha perdonato.
6: Ma no, non l'ha perdonato.
3: Irene,
6: ma
3: che hai voluto mantenere il tuo nome, hai voluto mantenere tutta la vericità della storia. Noi ti ringraziamo, hai detto tutto, guarda.
6: Grazie a voi, perché sono contentissima di aver parlato con voi, che tutte le mattine mi accompagnate nel viaggio al lavoro.
4: Grazie a te.
5: E che adesso sappiano tutti della fotocellula, va bene.
4: Ciao Irene.
6: Me tiene la foto.

0: Se
1: non l'ha aperto.
2: Ecco, vedi.
0: Ciao.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao Irene, ciao. Ciao. Ciao. Let's go.

0: 59, amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di scoprire chi ha vinto dei posticini per venire a vedere il nostro live. Pronto?
1: C'è Emiliano. Pronto, buongiorno. Buongiorno.
0: Emiliano.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, intanto la risposta?
2: Pipistrelli.
1: Giusto.
0: Pipistrelli, molto bene.
1: E con chi verrai nel nostro auditorium multimediale per la, diciamo, mattinata pazza Halloween?
2: Diciamo, ho due ragazzi, quello di 21 e quella di 15. L'altra volta sono già stato da voi con quello di 21.
3: Okay.
2: Forse porterò quella di 15.
1: Ma tu sei un affezionato, bro. Cioè, ma stai lì con...
2: Assolutamente sì.
1: Col ditino pronto. Puntuale.
3: Par condicio e viene a fare colazione con noi.
0: Dito più veloce del West. Molto bene, ti aspettiamo a bracci aperti. Ok.
2: Sei una compagnia costante.
1: Grazie.
2: Complimenti.
3: Un abbraccio,
1: un
3: grazie. Molto carino,
2: ciao,
3: Emiliano.
2: Grazie.
4: Ciao. Non sei solo un ascoltatore, sei parte della famiglia di RDS.
5: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: E siamo in redazione da Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
1: Sono pronta.
0: E siamo anche pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie cara Paola.
1: È altissima la tensione in Medio Oriente, l'Iran colpisce una petroliera Hormuz, equipaggio evacuato, i ribelli Houthi attaccano due aeroporti e una base in Arabia Saudita. Riad ancora non ha confermato, due missili hanno colpito l'aeroporto internazionale di Aden in Yemen. Mentre in Israele sono in corso le commemorazioni per l'attacco di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa, con l'allerta massima in tutto il paese. In Spagna il governo di Pedro Sanchez, in carica fino alle nuove elezioni fissate per il 29 novembre, ha approvato un pacchetto di misure per fronteggiare la crisi abitativa. Melissa Bertolotti a VN Cronos promette.
2: Prevede tra le 21 misure affitti accessibili e un accesso facilitato alla proprietà immobiliare, con agevolazioni fiscali e incentivi per i piccoli proprietari. Per entrare in vigore i decreti necessitano però di un ulteriore passaggio. Dovranno essere ratificati entro 30 giorni dalla Diputación Permanente. Si tratta di un organo costituzionale che garantisce la continuità delle funzioni parlamentari quando, come in questo caso, le Camere sono sciolte. I gruppi parlamentari sono qui rappresentati in proporzione alla loro importanza numerica. Gli equilibri di potere differiscono da quelli del Parlamento in seduta plenaria e quindi il blocco che ha votato contro i decreti la scorsa settimana si troverebbe in minoranza nella Diputación Permanente.
1: In Francia la rivolta degli studenti, il primo ministro Le Cornu terrà un discorso stasera sulla situazione nei licei all'indomani della massiccia mobilitazione di piazza, la protesta prosegue, scuole chiuse per tutta la settimana. E siamo allo sport con Guido De Santis.
3: Il tennis, Sinner si ferma, stagione finita, devo curare il mio ginocchio, l'annuncio di Jannik in un video, tornerà il prossimo anno perdendo il posto di numero uno del mondo. Calcio, sciolto il nodo FIGC, federazione commissariata dal CONI che la riaffida da subito a Giovanni Malagò, fatto decadere per la questione del suo mancato tesseramento. Obiettivo del mandato, ha spiegato lui stesso, un nuovo voto sulla presidenza il più presto possibile.
4: Proposta che mi sento di condividere in pieno, cosa che è stata confermata da tutti i colleghi di giunta, nessuno escluso, poi anche in Consiglio Nazionale. L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI.
3: Leo Messi ha dato l'addio alla nazionale in uno stadio con 85.000 spettatori. Al decimo il gioco si è fermato per il tributo dei tifosi, mentre i fuochi d'artificio illuminavano la notte di Buenos Aires. In tribuna i campioni del mondo del 78, dell'86 e di 4 anni fa. Lui invece non ha intenzione di mollare. Cristiano Ronaldo si è scusato per aver lasciato il ritiro della nazionale, pur non rinunciando a polemizzare con il CT Jesus. Sarò a disposizione come lo sono sempre stato per competere con la maglia del Portogallo, ha assicurato CR7. Questa è RDS.

0: 9.04, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, noi ripartiamo!
1: Ripartiamo, tra l'altro tra pochissimo arrivano le good news. Olè. E perché non anticiparle con una bellissima notizia?
2: Bella.
1: Che
2: notizia c'è di bella notizia?
1: Allora, parliamo di Rachel, questa ragazza di 22 anni che ha aperto un profilo TikTok, Give Rachel a shot.
2: Yeah.
1: Cioè date un'opportunità a Rachel. Okay. Lei praticamente sfilava per queste per le vie di Lagos, che appunto insomma c'erano rifiuti, strade molto povere. Sfilava e faceva la sua passerella, no? Perché voleva fare la modella. Pensate, in questi giorni ha sfilato proprio
0: ha avuto la possibilità
1: Parigi con Chanel.
2: Ma perché
1: Chanel
2: l'hanno vista
1: la
2: su TikTok?
1: Sì, certo. Bene, e quindi lei dalle baracche ai rifiuti eccetera è arrivata proprio all'incanto della sfilata.
0: Complimenti.
2: Questa è una buona notizia.
1: Questa è

0: Buone notizie che ci scaldano il cuore, amici.
1: Andiamo ad ascoltarle tutte, vai.
2: Christian Bale, l'attore che i più conoscono per la sua interpretazione di Batman al cinema, sì, ha costruito, pensate, a Palmdale in California, il villaggio degli abbracci. Pensate, è una casa per i fratelli separati dall'affido. Ma
0: bello.
2: Io la trovo una cosa bellissima.
1: Bella, bravi,
2: Christian.
1: Bravi. E adesso l'applauso va alle nonne coccolatrici, un gruppo di volontari dell'associazione Vozza che si prende cura dei bambini del reparto di neonatologia della Macedonia Melloni di Milano. Coccolano e seguono neonati in situazioni familiari difficili. Brave nonne.
2: Brave nonne.
1: Brave, brave, brave.
0: Parliamo
1: nonne.
0: Di arte. L'artista francese Clément Curgeon ha riempito decine di bottiglie di plastica con la propria urina e assemblate come una vetrata secondo le diverse sfumature. L'opera è stata esposta alla Foundation Van Gogh di Arles.
2: Scusami, la bella non, cioè, non mi sembra così
1: qual
2: bella.
1: Qual è la notizia bella?
0: So che nessun critico d'arte potrà dire che l'opera è una cacata.
1: No. Effettivamente.

0: 9:17, tutti pazzi per RDS. Ieri l'annuncio di Yannick, Sua Maestà Sinner, che ha detto: per il 2026 devo andare solo con le cure per questa mia tendinite al ginocchio.
1: Allora sì, quindi... si riposa, torna più forte.
2: Ha fatto bene comunque a fare questa dichiarazione, perché sennò era un continuo. Allora quando torni diventa stressante anche
0: con
2: per lui.
0: Con uno splendido Alcaraz che ha commentato, ha detto: tornerai più forte di prima. Insomma,
2: anche perché lui c'è passato.
0: L'atmosfera.
2: Comunque per adesso è ancora primo, ma credo che sia.
0: Rischia molto, ci sono 3.000 paroli. Esatto. Punti in palio, per cui insomma.
2: Ma noi partiamo da Sinner, sì, perché vogliamo sapere quando avete rinunciato a un sogno, a qualcosa della vostra vita,
0: quando avete gettato la spugna.
2: Io per esempio facevo danza e volevo andare a pianoforte anche, però siccome non c'erano tanti soldini
0: è ballato sul pianoforte,
2: potuto scegliere, se no volevo fare anche la pianista. Pensate cosa facevo? Andavo dal dentista che cambiavo i ganci dell'apparecchio.
1: Vendevo i denti.
2: Aspetta,
1: per poter pagare.
2: No, andavo al sai cosa facevo? Mi mettevo in sala d'aspetto quando c'erano altre persone, facevo finta di suonare sul bracciolo della
0: protesi.
2: No, sul bracciolo della sedia, perché volevo essere pianista. Cioè, pensate, questa cosa mi è rimasta proprio
0: impressa. E solo dal dentista lo facevi.
2: E beh, lì andavo,
1: I tasti bianchi e il pianoforte sono fatti con i denti di Rossella.
0: Allora, noi abbiamo bisogno delle vostre storie, di rinuncia.
1: Storie tristi,
2: storie insomma.
1: Io facevo il modello di Dolce Gabbana, sapete, quando ero giovane, siccome per fare il comico tutto
0: io facevo il modello del poltrone sofà, cioè ero
2: il
0: divano.
2: Non l'hai più fatto.
0: Facevo il divano, continuo a fare il divano, ma per
2: altri. Scatenatevi al 3888238822, i vostri messaggi vocali brevi, così li sentiamo tutti, sulle vostre rinunce.
3: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio. 100%
4: estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
5: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Pronto?
7: Pronto, Mara? Ciao, sono Fabio, disturbo?
6: Beh, un po'.
7: Mi dispiace, non volevo.
6: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
7: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
6: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
8: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600. 100.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Denaro è tempo il...
15: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili.

0: Facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova Naturelle.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet,
7: convenienza nostra. Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Eccoci qua, 9:27, amici, rinunce dolorose per motivazioni, a volte fisiche, a volte di lavoro, di amore, anche per di cose famiglia, che magari volevate fare, vi piacevano fare, di famiglia, certo.
1: Certo, può capitare. Questa volta è arrivato Sinner col suo video ieri, e, insomma, un bel calcetto allo stomaco, chi è tifoso di Sinner.
2: E
1: però
2: anche lì
1: ci sono
2: una
1: storie,
2: grande eleganza nel comunicarlo,
1: sì, certo,
2: no? Bellissimo.
1: Certo, stiamo parlando.
2: Vediamo
1: di
2: l'eleganza dei nostri amici. Vai, che hanno rinunciato.
3: Ciao a tutti, io ho dovuto rinunciare a fare l'hostess perché sono rimasta gnappa, però volevo fare quello, l'hostess
1: gnappa,
3: di volo.
1: Gnappa, quindi basta.
3: E vabbè, pazienza, ho fatto altro.
2: Che poi non capisco gnappa, perché, forse perché poi non aiutano a mettere i bagagli in cappelliera lì.
1: Ma forse un tempo, adesso
2: delle... Adesso ci sono, sono delle aperture, dici?
1: Ma penso di sì, cioè io ho visto
0: standard,
1: anche
0: credo,
1: steward, insomma, che sono...
2: Allora iscriviti, amica.
1: Ritentiamoci.
3: Adesso, proprio adesso, sto rinunciando ad andare in palestra ad allenare la parte di sopra per una maledetta infiammazione alla spalla.
1: Ah, ecco,
3: e
1: vedi,
3: spero di rimediare con le infiltrazioni che sto facendo adesso di cortisone. Vabbè. Vediamo se riesco maledettamente a farmela passare, a tornare ad allenare.
1: È una rinuncia momentanea.
0: Sta allenando la parte di sotto.
3: Però
0: infatti,
3: che dobbiamo fare?
2: Lo
3: quando
2: so,
3: il fisico ci abbandona, bisogna arrendersi.
2: Tu vai lo stesso, allena la parte di sotto.
0: Un braccio sì, un braccio no.
1: Io non c'ho più una parte allenabile, vai.
4: Da piccola, dai 6 ai 10 anni, ho sempre sperato di poter fare la scuola di danza classica.
1: Bello.
4: Ma abitando in un paesino sperduto, non c'era la possibilità,
2: certo,
4: di andare in città.
1: Arrivare.
4: E quindi io mi esibivo con grande piacere di fronte agli amici di mio fratello, molto più grande di me,
1: certo,
4: davanti al televisore mentre guardavano le partite. Immaginatevi,
1: chissà come
4: la gioia di questi ragazzi,
0: avevi il tuo
4: e soprattutto
0: pubblico,
4: la gioia mia.
2: Ecco. Brava,
0: la gioia mia,
2: brava.
0: Grazie.
5: Ragazzi, che dire? Sono sposato e ho rinunciato alla figlia.
2: No, ma finestra.
0: Troppi bip per paura del messaggio.
1: Alla fisicità voleva dire.
0: Esatto. E sono grandi rinunce,
2: allora,
0: quelle.
2: Abbiamo la storia di Stefani che è veramente molto bella.
1: Stefani.
2: Nel senso che secondo me deve ripartire Stefani da questa telefonata.
1: Vai. Stefani.
6: Ciao.
1: Raccontaci, Stefani. Noi siamo pronti a darti la spinta giusta. Vai.
6: Grazie. Allora, io avevo un profilo creato con tanta fatica da food blogger, quindi facevo ricette, avevo 130.000 persone che mi seguivano, avevo avuto tante belle proposte, ma io purtroppo credevo poco in me, quindi per la mia poca autostima ho deciso di chiudere il profilo perché avevo paura.
1: E ti stai pentendo?
6: Poi però mi sono pentita, però ho deciso di lavorare su di me, quindi ho fatto un percorso che mi ha fatto crescere.
1: Okay.
6: Adesso ho più autostima di me, quindi ho deciso di riaprirlo da capo.
1: Oh.
6: E mi sono impegnata e adesso ho raggiunto un buon numero di persone che di nuovo seguono con piacere le mie ricette.
2: Ma che ricette sono?
0: Il tuo piatto forte, dici una ricetta, quella più
6: allora,
0: migliore
6: l'ultimo che è andato viralissimo sono semplicemente delle noci con cioccolato fondente sciolto. Sono buonissime.
1: Guarda che posso dirti?
6: Non sono poco 7 milioni di persone.
1: Certo. Guarda, allora se Rossella ti dice che non segue te come food blogger, arrivi ai 10 milioni in un attimo. Proprio in un attimo.
2: Ti posso dire
0: una
2: un
0: ricetta,
2: upgrade per questa ricetta?
0: No.
2: Aspetta,
0: ma accetta quella, ma
1: perché?
0: Ci ha messo così tanto a riprenderci, ma non gli dai.

0: Ma perché?
1: Prendi un dattero, metti la noce dentro, ripassa tutto nella cioccolata fondente, okay, e poi lo lasci lì a
2: Me ne parlava il diabetologo del dattero.
3: Allora,
2: sì,
3: lo farò e lo chiameremo la noce di Rossella.
1: La noce di Rossella non benissimo.
2: La noce di Rossella sembra un film degli anni 70.
1: Sembra un film un po' al limite. Stefani, in bocca al lupo per tutto.
0: Bocca al lupo!
3: Grazie.
1: Ciao, ciao cara.
0: Ciao Stefani.
2: Grazie. Un abbraccio, ciao.
4: Io da grande voglio fare il matto come Ciccio, Rossella e Buzz. Mamma dice che lo sono già, tutti pazzi per RDS.
5: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: ragazzi, per RDS, amici, sono le 9.39. Ma vogliamo giocare alla sfida dell'anno?
1: La sfida dell'anno!
2: È pronto il mashupone preparato dalle mani sapienti, dalle orecchie sapienti del nostro Ricky Battini, che ha preparato un sacco di avvenimenti che sono successi durante un anno preciso.
1: Gioco preciso che ovviamente ci fa rivivere però anche un anno particolare, se l'abbiamo vissuto. Se non l'abbiamo vissuto, sicuramente conosceremo la gloria di quell'anno.
0: Allora, vi dico solo che Ricky Battini sta scavando, tornando proprio tanto indietro. Scava per cercare cose, esatto.
1: Ok. Va bene, è andato un po' indietro.
2: Allora, 38822, amici, prenotatevi

0: RDS 100% grandi successi.
1: E la radio riempie la tua casa.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
7: E di interessi?
3: Zero.
7: E quanto...

0: ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90 m.
11: Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow.
11: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
15: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
16: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
17: Siamo Elia Nuzzolo
18: e Matteo Ciuccioli,
17: alias Max Pezzali
18: e Mauro Repetto.
17: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
13: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
19: Ehi, hai visto questi prezzi?
20: Mai!
19: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento della sfida dell'anno. Partiamo con il nostro giocatore da Nuoro, Luigi.
1: Nicola.
2: Una Ciao. Sfida tra isole. Buongiorno, Nicola.
3: Nicola?
4: Buongiorno. Sì, mi senti?
0: Ti sentiamo.
3: Sì, sì, come no. Cosa stai facendo di bello a Nuoro?
4: No, viaggio per lavoro.
2: Viaggi per lavoro?
0: Che lavoro fai?
4: In un'azienda che gestisce apparecchi da intrattenimento.
0: Apparecchi da quindi service.
3: Gli apparecchi di intrattenimento, cioè?
0: E saranno
4: slot
0: service.
4: Machine.
0: Slot machine.
3: Okay. Emanuele, invece, viene dai giardini Naxos.
2: Bello,
3: Emanuele, buongiorno.
2: Quel punto lì forse è il punto
4: buongiorno
2: più bello d'Italia. Ciao, buongiorno Emanuele, buongiorno.
3: Facci sognare allora, se sei il punto
2: vedi
3: più bello.
4: Ma in questo momento mi sto guardando il mare. Vicino all'Isola Bella.
2: Esatto, e girati dall'altra parte, cosa c'è? Uno splendido Etna.
4: Perché mi sono fermato, sì, no, da questo lato non si vede.
2: Non lo vedi.
4: C'è una punta in fuori, di conseguenza vedo il lato Messina.
3: Okay.
4: Mentre per vedere il lato Catania bisogna
3: vedere. Vedo che sei preciso, aspetta.
0: Ma tu di dove sei esattamente?
4: Io
0: originario. Dove?
4: Io sono Veneto pure.
0: Ah, sì, Veneto.
2: Hai capito tutta la vita e sei ai giardini Naxos.
3: Allora, okay, adesso concentratevi sulla sfida dell'anno. Vi faremo sentire un mashupone, quindi tutta la clip. Quando c'è il gong potete prenotarvi dicendo il vostro nome.
2: Ed
3: va
2: è
3: bene?
2: Legato a un anno in particolare. Pronti? Concentrati.
5: Inaugurazione completa dell'autostrada del sole, A1, che unisce Milano e Napoli in un'unica grande arteria.
6: Supercali fragili, stick e spirali d'oso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso.
7: Pretty woman, walking down the street, pretty woman.
5: La Ferrero lancia sul mercato il primissimo vasetto di Nutella.
3: E allora, chi si prenota?
4: Nicola,
2: vai Nicola.
4: 1964.
0: Bravissimo.
2: 1960, cosa ti ha portato lì?
3: La Nutella.
2: La Nutella.
0: Perché anche
2: Nutella.
0: Tu è stato il primo anno che l'hai assaggiata quello?
4: No, sono più giovane.
2: Okay. Di che anno sei, Nicola?
4: Del 90.
0: Giovine, molto bene. Allora, senti, per te una bella RDS bag.
3: E grazie. Ci spiace per Emanuele che può comunque ritentare e rigiocare con noi.
2: Eri vicino o lontano,
4: bene.
2: Emanuele?
4: D'accordo, com'è?
2: Eri vicino o lontano?
0: Alla soluzione?
4: Diciamo che non lo...
2: Era lontano.
0: Ma pensa al mare, ma fregatene, pensa al mare.
3: Ciao ragazzi.
4: Ciao, grazie. Grazie a voi, una buona giornata.
0: Ciao.
2: Grazie, ciao. Ciao.
8: Ho messo i calzini sbagliati, ma tanto papà non se n'è accorto. Papi, alza la radio. C'è tutti pazzi per...

0: tutti pazzi per RDS. Facciamo i complimenti a questa nonna che è stata eletta Miss Nonna Italiana, 77 anni, Graziella Fontana. Com'è? Si chiama, ha sfilato in passerella.
1: Fammi vedere.
0: Questa.
1: Non c'è la foto.
0: La cerchi la foto. È stata una bellissima serata, dicono.
1: Io
0: sono state presso l'RSA di Castelfranco Veneto.
2: Ecco,
0: e Graziella è stata la più brava.
1: Ricordo sempre un bel video virale sulle Miss, le nonne brasiliane. Che era un po' diverso come.
0: Che c'entra adesso le nonne brasiliane?
2: Ma dice il panorama.
1: Un video, un periodo.
2: Lo sfondo
1: nonne
2: praticamente.
1: Che erano un po'.
2: Lo sfondo del fondo.
0: Sì.
1: Diciamo
0: signore.
1: Che i femori li muovevano un po' meglio.
2: Sì, era diverso. Era
1: con
2: diverso.
1: La samba.
0: Col samba, ok. Amici, noi vi salutiamo. Aspettiamo Anna e Sergio in realtà. E nel frattempo salutiamo la regia, grazie a Marco Bellavia, Andrea De Nicola,
1: e
0: c'è anche Severini già pronto.
2: Eccoci!
0: Un bacione grande.
2: Baciamo tutti, c'è anche Linda dall'altra parte. Ciao!
0: Ciao,
1: ciao
0: amici.
1: Domani.
3: Tutti pazzi per RDS, torna domani dalle 7 alle 10.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime.

0: 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
1: Se andiamo in redazione e troviamo Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
2: Ben trovato.
1: Tra qualche istante avremo le news Mentana, Anna e Sergio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Ucraina, attacchi russi su Kiev e altre regioni, il bilancio sale a 11 vittime, decine di feriti, il regalo di compleanno di Putin, dice il presidente Zelensky, oggi il capo del Cremlino compie 74 anni. E in Israele in corso le commemorazioni per l'attacco di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa, paese blindato. Prezzi del petrolio in rialzo dopo l'aumento degli attacchi nello stretto di Hormuz e con le preoccupazioni per le interruzioni delle forniture. Sul caro energia oggi vertice europeo sulle scorte di petrolio, timori per l'inverno espressi a Strasburgo da Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione UE annuncia una nuova task force per aggregare la domanda.
7: Families and industries are paying the cost of a crisis.
8: Famiglie e industrie stanno pagando il prezzo di una crisi che nasce ben oltre i nostri confini. Da fine febbraio il prezzo del gas è salito del 140%, quello del diesel è raddoppiato. Nel complesso le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più, senza una sola molecola di energia aggiuntiva.
7: A single molecule of energy in addition.
6: Le borse europee aprono negative, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,5%, approfondimenti su agi.it. Legge elettorale in corso alla Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sull'articolo 3, la chiama prevista tra meno di un'ora. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
9: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. È il 7 ottobre. E la memoria non può non andare a quello che è successo 3 anni fa. Quello scoperchiare l'inferno che ha portato alla guerra di Gaza. Quell'azione di Hamas che ha fatto 1200 morti in Israele nella stessa mattinata e che ha portato a 250 ostaggi portati nella striscia di Gaza. Quella era la sfida a Israele. Li portiamo con noi, venitele a prendere se ce la fate. E quello ha dato la stura a un conflitto che Israele ha affrontato, dati alla mano, numeri alla mano, a posteriori nel modo peggiore, perché l'opinione pubblica internazionale ha visto il volto bellico, ma anche feroce, della potenza dello Stato ebraico, contro quella che sembrava una popolazione indifesa, anche se ovviamente c'era Hamas, anche se ovviamente c'era la Jihad islamica. Ma nessuno può dimenticare appunto come tutto questo è iniziato. I torti si assommano nelle guerre e purtroppo non sempre alla fine il risultato è che chi ne ha fatti di più perde le guerre. La guerra è una logica di potenza ed è una logica che comporta l'arrivo di altri potenti. Il Board of Peace che ha imposto la tregua di Gaza, che fine ha fatto? Che ruolo ha avuto oltre a quello di frenare, se non fermare definitivamente il conflitto? Sono tutte domande che restano, ma non si può dimenticare come è iniziato tutto, quando è iniziato tutto, chi ha iniziato tutto. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
10: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
11: E mercoledì 7 ottobre 2026, 10 in punto, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno ci siamo noi a farvi compagnia, siamo anche lì, in TV, sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Rockets Pettine.
2: E dove c'è Sergio Dovolone Friscia, buongiorno. Buongiorno. Ma dove eri? Eri a ciucciuliare giù al bar che eri in ritardo?
11: No, ho in ritardo, assolutamente no.
2: Stavo non è vero, perché ti ho mandato un messaggio che ovviamente non hai sentito.
11: Ero in moto, non potevo leggere, stavo parcheggiando.
2: Perché per parcheggiare la moto no. Com'è che invece parli al telefono col casco? Sì, c'hai il telefono infilato nel casco.
11: C'è il regalone, partiamo così.
12: All'inizio di ogni ora
13: i tuoi ricordi
12: e le tue emozioni
13: con un successo senza tempo.

0: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100% grandi successi.

0: Cesare Cremonini, Paparazzi, chiude l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10:15 di questo mercoledì qui su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Frescia, Severini con voi in regia.
1: Dunque, parliamo un po' di soldini stamattina, sì. Facciamo una fotografia dell'Italia, è appena uscito il rapporto sui depositi in denaro contante che abbiamo, insomma i soldini dei risparmi, sì, sui nostri conti correnti. Quanto hai su conti?
0: Abbiamo risparmi.
1: Quanti conti hai?
0: Non mi risulta.
1: No, tu non c'è, e invece risulta...
0: Io tutti i miei li tiene lo Stato, cioè sì, tutti in...
1: Vabbè,
0: tutti in tasse ed IVA, ce l'hanno loro, me li tengono loro.
1: E tu cosa mangi?
0: Niente.
1: Le cartelle esattoriali a pranzo.
0: Esatto.
1: Vediamo un po', mi sembrano delle cifre importanti, chissà se sono vere, fermi lì.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Tutti parlano della gaffe fatta da Leclerc. Babacu svela la power unit che è stata utilizzata e poi a un certo punto si accorge di aver detto una cosa che forse dice, forse questa cosa sul motore non dovevo dire.
4: Per Baku, l'ha detto per Baku.
3: È stato un incidente diplomatico.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: Il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
9: M, sempre con me.
10: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo.
12: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
10: Così vicino.
12: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
10: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com.

0: Dr. Class, la cura per il tuo parabrezza.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
2: Entra nel futuro del business grazie alle menti più brillanti del panorama globale che potrai incontrare agli eventi 2027 di Roy Group. Julio Velasco, Seth Godin, Sanna Marin, Fabio Caressa, René Moburn, Mauro Porcini, Ettore Messina e tanti altri. Sei grandi appuntamenti con 23 relatori e oltre 6.000 tra manager, dirigenti e imprenditori per un anno di ispirazione e networking. Scopri di più su roygroup.it.
3: Sostituiscio!
4: Leo, si dice sostituiscilo!
3: Sostituiscio!
5: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Hai parcheggiato al primo colpo.
8: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
9: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
10: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Denaro è tempo il?
13: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
15: Italiani e risparmi, è appena uscito il rapporto delle banche, vedremo quanti soldini abbiamo in banca.

0: Il mix perfetto di musica italiana ed internazionale.
1: The Perfect Mix.
0: The Perfect Mix.
1: È sempre con te su ogni piattaforma RDS. Casino.

0: Dua Lipa, poi dice che non vi vogliamo bene, spero.
1: È come Fustini, no?
0: Esatto. Dua Lipa in cambio di uno, sì.
1: Cambio di...
0: Esatto.
1: Allora, vediamo un po', gli italiani risparmiatori, parliamo di contanti, cioè i soldi che sono nel fondo cassa di casa, nel conto magari familiare, sì, cointestato tra marito e moglie, e ci sono delle grandissime differenze tra nord e sud.
0: Sì, e anche la predisposizione al risparmio attraverso i depositi in banca appunto evidenziano questo divario. Nonostante negli ultimi 5 anni siano state proprio le aree economicamente più fragili a registrare gli aumenti più consistenti, la distanza delle somme accantonate resta ancora significativa. Pensa a maggio 2026, il deposito bancario medio per abitante in Italia raggiunge i 19.812 euro.
1: Medio, stiamo parlando di soldi medi che l'italiano è in banca.
0: Una crescita del 4,3 rispetto al 2021. Uh-huh. A confermare le differenze territoriali, la graduatoria regionale. In cima si trova il Trentino Alto Adige con 27.700 depositi medi per abitante, seguito dalla Lombardia. Sul fronte opposto la Sicilia registra 12.440 euro.
1: 29.000 e 12.000 è un bel divario.
0: Esatto, mentre a Calabria sono sui 14.200. Dunque, poi l'aumento dei depositi del Mezzogiorno può essere letto come un possibile segnale di avvicinamento alle altre aree del paese, tuttavia la crescita delle somme accantonate non coincide necessariamente con un rafforzamento degli investimenti o dell'economia locale. L'accumulo può riflettere sia una maggiore capacità di risparmio delle famiglie, sia un atteggiamento prudenziale legato all'incertezza economica e alla debolezza delle opportunità di investimento.
1: E diciamo questo, che al nord la vita è sicuramente più cara di quanto non lo sia al sud, e su questo non c'è dubbio. Ma noi abbiamo fatto una cosa ancora più importante, siamo andati a vedere la differenza delle retribuzioni tra nord e sud, perché per esempio un cameriere, un personale di sala, al nord ha uno stipendio netto tra i 1.400 e i 1.700, mentre al sud e le isole tra i 1.000 e i 1.300, quindi un 25% in meno che ti entrano. Ecco perché tu dici anche i soldi che riesci a risparmiare sono minori. È vero che la vita è minore, ma non copre il divario. Ad esempio, una commessa al nord guadagna 1.600 euro contro le 1.050 e 1.300 del sud, un 20% di meno. Parrucchieri, anche il parrucchiere guadagna 1.500 al nord contro le 1.000 e 1.250 al sud. Ed è tutto, anche i dirigenti, ma non so, l'industria, l'artigianato, il metalmeccanico, quando ci si ha la possibilità. Questo è un po' meno, è la voce meno che fa registrare meno differenza tra nord e sud. Uffici e amministrazione, un impiegato 1.800 contro 1.400 del sud. La logistica, il camionista al nord guadagna fino a 2.400 euro al mese contro i 1.800 massimi del sud. Quindi c'è circa un 25%. L'unico settore, il settore pubblico, dove l'insegnante di scuola guadagna esattamente al nord e al sud, perché è un funzionario pubblico e quindi è un fisso preso dal CCNL, insomma, per capirsi. Soltanto non esistono differenze nel settore pubblico, per il resto è un problema. Allora, riuscire a risparmiare è molto complicato. Come abbiamo parlato di questo argomento, subito ci hanno scritto: ma quali risparmi? Chi c'ha 29.000 euro di contanti in banca? Allora, pensate che essendo una media, sapete come viene fatta la statistica, no? Viene preso quello che c'ha tanti soldi, quello che ce n'ha pochi, e la media viene data dalle differenze. Questo è evidente. Ma che gli italiani abbiano, vedi, infatti ci continuano a scrivere, state dando i numeri. Chi ce l'ha sti 29?
0: Sicuramente. Allora, Severini, per esempio, parlando del 29, ce l'ha, cioè quella lineetta davanti che non si capisce cosa.
1: Ah, meno 29.
0: È quella cosa là che rovina tutto.
1: Hai ragione, Sergio, è più facile.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS.
4: Sfera e basta. Lontano.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

0: ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rivivi i tuoi ricordi insieme a noi con un successo senza tempo.

0: tropicana, essere che ne so, i Caraibi con un bicchiere, con una bibita fresca, sai, di quelle con l'ombrellino coloratissima lì sulla spiaggia. No, niente tutto questo. No, no. Siamo al 7 ottobre e quindi viviamo di ricordi. Andiamo a casa degli italiani. Sì. Abbiamo dato un'occhiata al conto, in tanti non siete d'accordo, come si fa a fare una media nazionale? Ragazzi, la statistica questo fa, le medie, è ovvio che ci sono i super ricchi, anche quelli che hanno il conto a meno, esatto, ma è normale, quindi non preoccupatevi, sono solo numeri, poi ognuno sa la reale situazione delle casse di casa. A proposito di casa, gli italiani sapete dov'è che spendono di più? Cucina.
1: Ma veramente?
0: La cucina è addirittura, in un arredamento di casa, vale quasi il 50% di tutto il resto, perché deve essere fatta su misura, perché
1: la
0: ci sono
1: la figa, la
0: ma no, poi ci sono gli elettrodomestici, eccetera. Ma quando qualcuno viene a casa nostra, cosa nota come prima cosa? Ve lo diciamo tra poco.
2: Siamo con te ovunque.
3: E in ogni momento.
2: Ogni momento. Anche in movimento riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
4: 100% grandi successi.
3: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
5: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith. Info e biglietti su livenation.it.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
15: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone.

0: smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghi Versario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi.

0: Dall'8 al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Dolce casa, la casa di Sergio è gialla, rossa e verde.
2: Anche blu.
1: Dov'è il blu?
2: Anche nera.
3: Sì. 100%, grandi successi, vai! Cosa sogni senza me? RDS è un misere.
4: RDS.
5: RDS.

0: Dance, Kungs. Allora, dove andiamo?
1: Andiamo
0: a casa degli italiani.
1: A casa.
0: Uno l'avete invitati a cena e allora dice: vabbè, uno non è mai venuto a casa vostra. Qual è la prima cosa che fa?
1: Il profumo e l'aria della casa. La primissima impressione appena si varca la soglia: un odore fresco di pulito, di cibo invitante, una candela profumata delicata, mettono subito a proprio agio. Al contrario, odori ristagnanti, troppo forti, di detersivi, profumi sintetici, si notano immediatamente.
0: E la casa degli italiani è piena di candele, entri e sa di talco, poi in un'altra stanza sa di lavanda, poi in salotto abbiamo il mughetto e così via. Troppa roba, non
1: il
0: è
1: mughetto,
0: piacevole.
1: Dove lo metto?
0: Il mughetto.
1: Poi il disordine visivo e la pulizia di base. Gli ospiti non cercano la perfezione da rivista, ma notano se gli spazi comuni ingresso e soggiorno sono sgombri. In particolare osservano dove poggiare giacche, borse o scarpe. Si è organizzato.
0: Dove la metto? Generalmente dico: butta tutto in camera da letto. Benissimo. I cappotti sul letto.
1: Piani di appoggio liberi da carte, posta o oggetti accumulati, briciole o polvere su divani, su tavoli principali. Poi il bagno degli ospiti, che è il punto e il luogo in cui gli ospiti rimangono soli per qualche minuto, notano inevitabilmente i dettagli, no? Un asciugamano pulito e dedicato esclusivamente a loro, pulizia del lavandino e del WC. Insomma, presenza di sapone per le mani e carta igienica di scorta ben visibile.
0: Questa roba, guardate. Sì.
1: Ma perché non mi state a casa vostra?
0: Appunto,
1: E poi la temperatura e la luce, pure quello. Lì abbiamo pure un ambiente troppo caldo, freddo o buio, crea subito un leggero disagio. Una luce calda e un'illuminazione ben distribuita rendono l'atmosfera subito conviviale.
0: Insomma. E allora vediamo cosa fanno quando sono a casa vostra.
1: Cosa
0: perché
1: fanno?
0: Il 40% delle persone apre gli armadietti quando è in bagno per vedere
1: come si permette.
0: È incredibile, il 40%, anche perché nessuno ti vede, tu sei in bagno, sei chiuso a chiave, fammi vedere le creme, i profumi che c'è nell'armadietto. Perché lo fanno? Il momento principale, guarda, fa troppo ridere. La maggior parte delle persone lo fa per pura curiosità innocente, noia, piuttosto che con intenti maliziosi. Non è per vedere, dici: fammi vedere che c'è qua dentro. Cosa cercano? Perché uno apre e dice: che cercano? Allora, l'occhio cade su prodotti per la pelle, profumi, farmaci che usa il padrone di casa, e qualcuno quando trova un profumo lo spruzza anche per sentire se guardate che
2: lo fanno.
0: Dunque, molti intervistati ammettono di aprire gli armadietti con estrema cautela o di rinunciare se temono che le ante facciano rumore o che il padrone di casa sia troppo vicino alla porta. Dice: guarda, questo mi sente che butto l'occhio là dentro.
1: Veramente, ma la gente...
0: Poi se non trovano niente in bagno di divertente, diciamo così, guardano nel frigorifero e la dispensa. Se sono lasciati soli in cucina o invitati a prendere una bevanda, scusa, mi prendi l'acqua, il 20% apre il frigorifero e guarda. Ma che mangia questo?
1: Ma che volete?
0: A me è successo a casa tua che sono andata ad aprire il frigorifero, lo giuro.
1: Hai guardato?
0: E ho guardato e ho visto che aveva impilato almeno 4-5 vaschette di cibo, cos'era? Riso cantonese.
1: Sì.

0: ma che ci fai con tutte quelle vaschette di cioccolatone? Scusami, Sergio, ma non è che mi c'è cascato l'occhio, perché uno apre il frigorifero.
1: Ma te puoi trovare pollo, hamburger e riso, non è che puoi trovare.
0: Ma no, ma ti assicuro, erano tutte impilate una sopra l'altra. Sì. Quindi non c'è niente a fare. Dicono che quando andiamo a casa degli altri, a parte le cose che diceva Sergio, che sono il primo. Sì. Poi indaghiamo, vediamo, siamo curiosi, non c'è niente da fare. E in bagno apriamo gli armadietti. Adesso. Non dite no, io non l'ho mai fatto perché non ci credo.
1: Non dire no!
0: Ecco, non dite no. Io voglio sapere le cose strane che avete trovato, non in bagno, piuttosto che in cucina o in camera da letto, che avete notato a casa degli altri. Siete usciti con vostra moglie, fidanzata e padre, avete detto: ma l'hai vista quella
1: cosa?
0: Una
1: mia amica mi ha raccontato di averlo fatto e ha trovato un giocattolo.
0: Un sex toy?
1: Sì.
0: E in bagno?
1: Sì.
0: Ma scusa, ma quei cosi si tengono in comodino, ma non
1: so,
0: in bagno.
1: Quello ho trovato.
0: Allora, le cose strane che avete visto a casa degli altri.
1: Allora, raccontatecelo con i vostri messaggi vocali brevi al 38822 38822.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono le

qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh. Oh,
2: vedi, la nuova canzone di Ernia Esposta, come vedi, insomma, è bene, bene.
1: Ernia Esposta. Sentite, sì. Sentite le confessioni.
3: Sì. Buongiorno RDS. Buongiorno. No, no, niente, io non ho trovato niente di strano, però Anna ha detto il mio segreto, che apro i cassetti con molto silenzio, ovviamente. Che poi mi trovo sempre quel cassetto rotto, sì, che all'improvviso fa e lo devo sistemare.
2: Sì, capite, se deve in giacuse.
1: Lo fanno il 40% degli ospiti che vengono a casa tua, Sergio. Io metterei

0: un biglietto dentro i cassetti in bagno, un sito, fatevi fatti i vostri, esatto, che è molto carino, capito? Beccati. Così quando escono dal bagno, se sono un po' frastornati, vuol dire che hanno guardato nel cassetto.
1: Continuate a confessarvi al 388-22-388-22.
0: Le cose strane che avete trovato a casa degli altri.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Il sottocosto 1 euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo con Guiduccio De Santis. Buongiorno.
5: Buona giornata.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sette ottobre, in tutto Israele commemorazioni in corso. In un solo giorno furono 1221 le vittime provocate da Hamas, secondo dati ufficiali. Stasera cerimonia nazionale a Tel Aviv. Non mancano le proteste contro il governo guidato da Netanyahu. La spirale di violenza va fermata. L'Italia è per due popoli e due stati, ha detto il presidente Mattarella. E oggi il numero uno di Mosca, Putin, compie 74 anni. Il presidente ucraino Zelensky, riferendosi alle 11 vittime delle ultime ore, parla con amarezza di regalo dell'esercito russo al suo leader. Alla Camera prosegue l'iter della legge elettorale. La maggioranza sta per incassare la terza fiducia dopo le due di ieri. Uno dei rilievi da parte dell'opposizione, Simona Bonafè del PD.
9: Introducete con legge ordinaria l'indicazione obbligatoria, appena al decadimento della lista, del candidato alla presidenza del Consiglio. Una scelta che modifica la forma di governo del nostro Paese e che lede le prerogative del capo dello Stato.
5: Sulle preferenze, Andrea Di Giuseppe, Fratelli d'Italia.
10: Tolgono potere al politico che pensa che il proprio destino dipenda soltanto da chi scrive le liste e lo restituiscono al cittadino. Questo non è indebolisce i partiti, li rende migliori, perché un grande partito non ha paura delle persone capaci di raccogliere il consenso, le ricerca.
5: Torna a crescere il prezzo del gasolio dopo la fine del taglio delle accise. Il Ministero delle Imprese parla di 2,221 euro al litro. Ora anche da parte mia la buona giornata va a Enrico Mentana.
11: Buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. In corso alla Camera la chiama dei deputati per la votazione sull'articolo 3 della legge elettorale su cui il governo ha posto la fiducia, come peraltro sui due articoli precedenti, fiducia che è passata ieri e votazione che è passata ieri, e quindi la legge elettorale ha fatto due passi avanti e il terzo è previsto senza sorprese tra pochi minuti. La vera incognita si addensa su quello che succederà domani, e cioè il voto finale a scrutinio segreto, con il rischio paventato ormai da settimane dei franchi tiratori. Domani è il bivio per la legislatura: o passa la legge e quindi si va verso un finale di stagione politica con una campagna elettorale ordinata, o non passa per appunto il cecchinaggio dei franchi tiratori, cioè di coloro che nel segreto dell'urna votano contro l'indicazione della maggioranza, e allora è possibile che si vada veramente a uno scioglimento molto anticipato delle Camere, addirittura a elezioni entro l'inverno. Ma diciamo che l'ipotesi è molto molto improbabile. Vedremo comunque, perché tutto poi si intreccia su quello che succede nel centrodestra e su quello che succede nel campo largo, come sappiamo, dove la sfida Schlein-Conte è ormai aperta. È un finale di stagione politica comunque, parliamoci chiaro, ed è evidente che emergano tutte le contraddizioni e tutte le tensioni. Un po' meno, va detto, nell'ultima settimana quella su Vannacci. È come se il generale avesse un po' perso la forza propulsiva, e anche le polemiche sgangherate delle ultime ore lo confermano. Ma aspettiamo e vedremo. Ci sentiamo tra un'ora su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app. Let's go.
4: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme fino a mezzogiorno anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
1: Con Sergio Dobolone Friscia.
4: Con Severini in regia.
1: Guarda, rido molto perché tanti ascoltatori hanno detto: ah, ma davvero siamo così tanti a fare queste cose? Dico sì, guarda, siete tantissimi.
4: Siete tutti in giugiugi.
1: Ma tutti.
4: Quanti che spiate nei cassetti.
1: Tu non
4: la
1: hai mai
4: gente,
1: guardato?
4: No, assolutamente no. Non,
1: come
4: non
1: fai
4: mi viene
1: non
4: proprio.
1: Essere curioso?
4: Ma cioè, voglio dire, ma che me ne frega, cioè, se proprio devo andare. A parte che evito anche di andare in banca, che dà fastidio, però se proprio
1: non ho capito perché ti
4: nel
1: devi
4: senso dico, per non dare fastidio faccio
1: perché dai fastidio se vai in bagno, cosa fai?
4: Ma non è che mi metto a controllare le cose.
1: Ma no,
4: comunque
1: ma...
4: voi confessatevi
2: all'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo.

0: Achille Lauro su RDS. Ragazzi, ma in quanti aprite i cassetti
1: non
0: del bagno?
1: Non si può capire. Le confessioni che stanno arrivando al 388-22-388-22 è una cosa incredibile.
0: Bene, intanto le cose strane che avete trovato non nei cassetti ma in generale nelle case. Eccole qui.
2: Allora, Giustino dalla Sardegna.
1: Ciao.
2: La cosa strana che io vidi da piccolo fu la lapide della sorella di mia nonna che aveva già preparato per prepararti bene al trapasso.
1: Ma come la
0: lapide? Aveva già fatto la lapide, cioè la sorella era ancora viva ma la lapide era già pronta. Diceva, vabbè, così se muore oggi domani io ho la lapide.
1: Sulla lapide. Non ho idea. Ma cos'è?
3: Buongiorno, Franco da Genova.
0: Ciao,
3: io
0: Franco.
3: Dai miei vicini ho trovato una vasca da bagno jacuzzi in sala da pranzo.
1: Benissimo.
0: Allora, che la vasca da bagno in camera da letto ne ho viste tante, anche in tanti alberghi, è una cosa che come si dice, tra virgolette, si porta.
1: Sì.
0: Va bene, è di moda, ma in sala da pranzo c'è chi però l'ha usata in un'altra maniera. Senti un po'.
4: Allora, ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Le cose strane che ho visto nel mio mestiere, sono un idraulico.
1: Sì.
4: E, tanti anni fa a casa del mio cliente benestante,
1: sì,
4: in una vasca, in un bagno privato della camera da letto dell'ultimo piano,
1: sì,
4: aveva una vasca di un massaggio da 10.000 euro,
1: sì,
4: completamente dedicata al suo gattino.
0: Ah.
4: Quindi il suo gattino andava dentro, mangiava lì, aveva il suo angolo per i bisogni.
0: Ah.
4: Tra l'altro con una vista panoramica, perché c'aveva una finestra praticamente che guardava, io sono di Varese, quindi guardava, diciamo così,
1: sì,
4: Sacromonte,
1: sì,
4: e bello sereno faceva i suoi bisognini mentre si guardava la montagna.
0: Vedi, e il gatto aveva bisogno di una vasca di idromassaggio a 10.000 euro per... Vabbè, ve l'ho detto che la gente è strana.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Donatella da Gorizia. Sì. Mi ricordo una volta sono andata a tenere mio nipote a
0: la nonna, insomma,
5: a Bologna,
1: sì,
5: a mio figlio,
1: sì,
5: e tanto che l'ho portato in asilo ho detto approfitto, no? Faccio un po' di pulizie, ed entro nell'armadio che ho visto che c'era della polvere, ho spostato tutti i vestiti e nascosto dietro c'era un oggettino sessuale che io sono rimasta sconvolta per una settimana e ho detto la prossima volta Donatella fatti gli affari tuoi.
0: Capisco che l'intento era buono, la mamma è lì e quindi pulisce, però insomma, vabbè, insomma è tuo figlio, niente di particolare.
6: Facendo l'idraulico mi capitano spesso di vedere oggetti strani, ma secondo me quello più strano assoluto è stato una maschera poggiata sul comodino

0: fianco al letto.
1: Lo
0: so. Una mia cliente di tanti anni fa a Roma.
2: A Roma.
0: Sì, sì. L'ho sempre domandato quello che facessi.
3: Allora,
1: noi subacquei siamo così, cioè,
3: che vuol dire, scusa, ma dai, Sergio, allora, prendo
1: spunto, la doccia, metto la muta, le bombe,
3: ma piazza, non è vero. Prendo spunto da Notting Hill, vi ricordate il film?
1: Sì.
3: Dove Hugh Grant, che non trovava gli occhiali ed era miope, aveva una maschera da super graduata, sì, e al cinema se la mette. Forse non aveva gli occhiali e aveva la maschera graduata, da sub per guardare la televisione, potrebbe essere. Bello. Se no, che gioco erotico ti viene in mente con la maschera da sub? Cioè, è un po' strana,
1: una cosa un po' subdola, diciamo. No,
3: ecco, un po' subdola.
4: Vabbè. Io non apro mai i cassetti quando vado a casa delle altre persone,
1: sì.
4: Ma qualcuno in passato evidentemente ha aperto cassetti nel mio bagno, perché per due volte non mi sono ritrovata qualcosa. Una volta mi è stato rubato un rossetto, e un'altra volta mi è stato rubata una crema.
1: Ma che cattivo.
4: E niente, questo è quanto. Ovviamente ho capito chi fosse la persona interessata,
1: certo.
4: Ma non ho trovato il coraggio di dire nulla.
3: Allora devi fare come ha fatto quest'altra amica. Ah no? Era questo l'ultimo? Vabbè, un'altra amica che ci ha raccontato, sì? Era sempre un vocale, che lei ormai lega i cassetti.
1: Ma puoi vivere così in casa tua barricata? Ma cos'è?
3: Ha raccontato che lega i cassetti, sì, in modo che non si possano aprire per le persone che vanno in bagno. Come si dice, amici dei quali ti fidi.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Giorgia, parafulmini.
3: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico.
1: Adela è in LA. Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.
4: Spirituale, sarà la musica che cambia il mondo. Il Papa prega ma non cambia il mondo.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Qualcosa per te, Ligabue, alle 11.22 di questo mercoledì 7 ottobre su RDS con Anna e Sergio.
1: Ne abbiamo ancora un altro, senti che cosa strana.
2: Beh, io la cosa più strana che ho visto in un appartamento, sì, o meglio in un bagno, proprio dove era il WC, sì, del bagno, all'altezza, all'angolo proprio del soffitto, il televisore con la staffa, il telecomando e DVD. Quindi che significa? Che quando uno si siede lì il discorso è talmente
1: è lungo,
2: che sembra un film.
0: È bello, io, sì, c'era un mio collega che aveva la vasca da bagno col televisore
1: davanti. Sì, beh, sì, la vasca da bagno è una cosa, scusami, anch'io.

0: io mi porto, che ne so, un tablet per vedermi un film, ma mi metto lì TV, con le candele, il bicchiere di vino a mollo, cioè, con le creme e tutto, ma è diverso.
1: Tu sei Doris Day.
0: Ma che c'è tra Doris Day? Ma sentite, vabbè, state con noi, va, che non è finita.
2: La radio è ancora più smart
3: con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e siamo subito con te.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
6: Ecco, vi riportiamo proprio qui. North, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
7: Siamo Elia Nuzzolo
8: e Matteo Ciuccioli,
7: alias Max Pezzali
8: e Mauro Repetto.
7: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
9: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
10: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
11: Sì.
10: E questo?
11: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Hilary Duff, l'attesa è finita. Una delle pop star più amate degli anni 2000 torna in Italia con il The Lucky Me Tour. 10 maggio 2027, Milano, Unipol Dome. Hilary Duff, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
16: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
17: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
1: Momento tanto atteso, quello del regalone del mercoledì. Arrivano 4 successi di fila senza interruzione. Alzate il volume, c'è la sequenza mixata.
16: Il tuo gusto guida le nostre scelte sempre, sempre.
2: Questa è RDS 100% grandi successi.

0: bambini i giorni della settimana in inglese.
1: Seven Days, Craig David chiude l'appuntamento con la sequenza mixata. 11:40 qui RDS, Anna e Sergio.
0: Ce l'hai con la canzone pronta?
2: Passeggiando in bicicletta, tanto a te.
0: E Severino, uno dei italiani
2: senza fretta la domenica mattina,
0: cioè no, anche tutti i giorni faremo una bella fotografia agli italiani in bicicletta, quanti sono, e soprattutto un'iniziativa di Parma, sono cavoli vostri, saprete.
3: Tutti pazzi per RDS Live, cerca proprio te.
4: Torniamo live.
0: Amici! Live! Vieni alla nostra festa di Halloween il 27 ottobre. Ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti pazzi per RDS Live.
5: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare al nostro party. L'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
4: Ricorda di scaricare o aggiornare l'app, perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti pazzi per RDS vinci l'invito per il nostro live, e non è uno scherzetto,
0: ma un dolcetto.
4: Wow.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: iperceramica.
9: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Sostituisco.
12: Leo, si dice sostituiscilo.
11: Sostituisco.
13: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
15: Ma dai, è Luca Argentero.
16: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
17: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
16: Amici illimitati.
17: Ma qui è tutto illimitato.
16: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
17: Ma allora, selfie illimitati.
18: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky.

0: Hai info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
1: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
3: Sì, ma come?
5: Con Stonefly. Design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
3: Ah, Stonefly. Cammini meglio e vivi meglio.
5: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly. Il lusso di camminare bene.
6: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
9: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Io non è che sono proprio bravissima ad andare in bici. Tu ci sai andare, Sergio?
12: A me non piace tantissimo.
11: Certo, è faticoso.

0: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
1: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: non solo la domenica mattina. Quanti sono gli italiani che hanno biciclette, che si muovono, insomma, com'è in questo momento?
1: 10% della popolazione adulta tra i 18 e i 69 anni usa la bicicletta per i propri spostamenti abituali.

0: quotidiani, circa 4 milioni di persone. Chi si sposta in bici lo fa in media 4 giorni a settimana. La mobilità, attività globale, bici e a piedi, riguarda appunto il 40% degli italiani, ma la sola bicicletta resta una scelta minoritaria rispetto ai mezzi a motore, che invece è circa il 60% certo, dell'utenza. Possesso di una bici, il 74,7% degli italiani, è tra i primi paesi in Europa per possesso, ma l'uso quotidiano è contenuto. 11 milioni di persone utilizzano la bici in vacanza o nel weekend.
1: Beh, quindi cioè, 74% italiani che hanno una bicicletta è tanto, io e te non la possediamo, no, ma io sono un pericolo su due ruote, meglio evitare, anche col monopattino. Beh, l'ho preso 3 volte e 3 volte sono caduta, quindi ho smesso perché non mi pare proprio il caso. Ma a Parma da ieri c'è una diavoleria che si chiama Dinostar ed è lo strumento con cui la polizia locale di Parma ha deciso di alzare il livello dei controlli sulle biciclette elettriche, perché se è vero che si possono modificare moto e motorini, si possono modificare anche le biciclette elettriche con la pedalata assistita. Vedo dei razzi e infatti mi sono domandata, ma com'è che vanno così veloce?
0: Sono delle moto a tutti gli effetti.
1: Sono proprio dei motocicli a tutti gli effetti e non è possibile perché la bicicletta non dovrebbe, quella elettrica, superare i 25 km orari. Poi se uno va in discesa, capito, viene giù dal tour delle Tre Cime di Lavaredo, lo capisco che uno possa andare più veloce.
0: Anche perché
1: però
0: l'impianto frenante non è adatto, non è infatti, le ruote non sono abbastanza, cioè, ci sono mille motivi per cui insomma è pericolosissimo no? Elaborare in questo modo.
1: Intanto da ieri a Parma ti controllano se hai modificato la bicicletta. Beh, e questo Dinostar dovrebbe essere applicato in tutte le grandi città. La multa che si rischia può arrivare fino a 15.000 euro e la confisca ovviamente del mezzo.
0: Certo.
1: A meno che allora quella bicicletta modificata non passi regolarmente a un'altra categoria, che è quella dei motocicli, che vuol dire targa, casco e soprattutto assicurazione, perché è veramente pericoloso. Certo. Quindi sappiate che c'è una stretta intorno alle biciclette elettriche modificate che non è
0: possibile. Non fate i furbi, questo insomma.
1: Tu quando eri ragazzo avevi modificato il Vespino, il motorino?
0: No, l'avevo fatto arancione fluorescente, solo l'unica cosa che ho fatto, il Vespone 125 Pix, mi ricordo.
1: Non l'avevi modificato per far andare più veloce?
0: No, non ho mai amato la velocità in questo senso. Cioè,
1: ma se giri in moto come un pazzo?
0: Sì, vabbè, normale, però non è che l'ho elaborata, cioè quella è.
1: Ma ti credo, ti compri delle astronavi invece che delle moto, scusami, la puoi pure modificare.
0: Evito il traffico, vuoi
1: sì,
0: mettere?
1: Sì, certo.

0: C'è Guè con Casini, chiudono l'appuntamento con Anna Sergio, sono arrivati peggio, buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
1: Ciao, ciao. Un altro ciclista.
0: A proposito di Casini.
2: Un altro ciclista perché?
3: Sì, aveva parlato del bici velox, nel senso che siccome le bici elettriche pedalata assistita vengono modificate e vanno come i razzi, hanno fatto il bici velox. Parma è la prima città che applica multe su multe e confisca i mezzi che sono stati modificati.
1: Il prossimo sarà il monopattino velox?
2: Ragazzi, stamattina il monopattino ne ho visto uno, andava 60 all'ora, cioè era follia, sì, sull'Olimpica qua a Roma, era affiancato a me, 60 all'ora andava, non so con che coraggio, perché se prendi una roba ai voli
0: basta poco e
2: però cioè,
3: senza casco ovviamente, no, cioè,
2: no il casco ce l'aveva, però ti posso garantire che
0: non si è da mossi
1: in quel caso,
0: ti fai male,
3: ti fai veramente male. Come state, di che parlate, che fate, che dite?
1: Ragazzi, oggi torna
2: Around the World,
3: Around the World, quindi regalate soldi,
1: sì, una bella centesima.
2: La signora di essere è andata al bancomat, ha prelevato e quindi oggi diamo una gift card da 100 euro col gioco in collaborazione con tutti i posti per RDS.
1: Esatto.
3: Motivo in più per ascoltarvi, ma voi ascoltate solo quello perché il resto è fuffa, lo dicono loro,
1: non
3: lo
1: dico
3: io. Sto scherzando.
0: Non perdeteli per alcun motivo.
1: Il gioco lo facciamo a sorpresa, no? Non è che...
3: meglio ancora.
2: Quando c'è.
0: Grazie a Severini, grazie a Pettinelli.
1: Ciao,
3: buona giornata a tutti.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo in redazione RDS, Guido De Santis, con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Ora buona giornata, ultima ora, legge elettorale, sì della Camera alla fiducia sull'articolo 3. A 3 anni dallo sterminio del 7 ottobre, celebrazioni in tutta Israele, l'esercito dello Stato ebraico lancia un'operazione in tutta la Cisgiordania con perquisizioni, arresti e interrogatori. Il conflitto in Ucraina, il bilancio delle persone uccise nell'attacco russo contro un condominio nell'oblast di Chernihiv è salito a 9. Le ultime 3 vittime estratte dalle macerie sono bambini. La Commissione europea ha erogato oggi 1,24 miliardi di euro a Kiev per droni e missili. Costruiamo un mondo di pace, l'esortazione di Papa Leone durante l'udienza generale in Piazza San Pietro.
7: La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto, insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità.
6: Braccianti schiavi clandestini nel Casertano, inchiesta dei PM di Santa Maria Capua Vetere, al lavoro per 14 ore senza contratto, 80 centesimi a cassetta di prodotti agricoli. Altra ultima ora, assegnato poco fa il Nobel per la chimica al francese Henri Cagin e al giapponese Kenzo Sohai. E siamo ancora ai suoi 100 secondi, rinnoviamo la buona giornata Enrico Mentana.
8: Ancora buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. La crisi nel mondo del calcio a livello federale a quanto pare è iniziata ed è subito finita, perché come...

0: interessato temeva, Malagò è stato commissariato, ovvero viene costretto alle dimissioni, viene nominato un commissario, ma vedi caso il commissario è proprio lui stesso, Giovanni Malagò, e lo stesso Giovanni Malagò sarà con ogni probabilità l'unico candidato a metà dicembre per la elezione del nuovo presidente della Federcalcio. Che cosa è successo? Probabilmente si sono verificati i rapporti di forza, si è visto che gli avversari di Malagò non avevano i numeri per toglierlo di mezzo. Ma soprattutto, secondo me, è cambiato il clima attorno al calcio italiano e alla sua nazionale. Parliamoci chiaro, il Malagò che aveva scelto Maldini e Pirlo era un Malagò che aveva incrinato la sua immagine. Il Malagò che aveva scelto Mancini dopo la rinuncia forzata di Pirlo aveva scontentato la maggior parte dei club di Serie A che volevano Antonio Conte. E ancora di più la situazione si era fatta difficile con la prima disfatta all'esordio degli azzurri e contemporaneamente la scelta di Diana Bianchetti come capo delegazione. Lì Malagò sembrava spacciato. E poi Mancini ha cominciato a funzionare e l'Italia a marciare e il pubblico ad appassionarsi sempre di più, numeri anche televisivi alla mano. E quindi le cose si sono riassestate. Per di più, ai livelli più alti probabilmente ci sono state mosse che noi non vedremo mai. Ma la sostanza è una. Malagò viene fatto dimettere, Malagò è il commissario di se stesso, Malagò sarà il prossimo presidente della Federcalcio. Il Gattopardo. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Eccoci qua con il peggio di RDS, la Petra Loresani, il Giovanni Verni, la Linda Gravina in regia. Questo programma, lo sapete, è stato commissariato, però commissari siamo noi, quindi certo, anche noi continuiamo tranquillamente a essere in onda
3: senza problemi.
2: I problemi ve li creiamo, però oggi cerchiamo di risolverne uno, Petra.
3: Beh, oggi ad esempio regaliamo una gift card a 100 euro perché ritorna il nostro gioco, appunto, che ci mette in comunicazione, in relazione con tutti i pazzi per RDS. Si chiama Around the World. Dopo, vabbè, ve lo rispieghiamo se magari qualcuno si fosse messo all'ascolto oggi per la prima volta.
2: Gift card da 100 euro, dobbiamo decidere in che momento farlo.
3: Non lo possiamo dire.
2: Per adesso abbiamo deciso la sequenza mixata.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo senza

0: ci sono grandi aspettative su questo programma qua, eh.
1: Tu
0: ce
1: dici?
0: L'ha anche Sienna Spyro, vedi, ha fatto
1: lei
0: una canzone.
1: Ce l'ha su se stessa,
0: si chiama Great Expectation, grandi aspettative.
1: Sei anche un po' poliglotta, Vernia.
0: Guarda, ho studiato 3 mesi per poter dire Great Expectation.
1: Con questa padronanza della lingua.
0: Sì.
1: Lui è Giovanni Vernia, io sono Petra Loreggian.
0: Sì?
1: Mettiamo i puntini sulle i.
0: Sì. Eh? Distinguiamo le cose.
1: Bravo, siamo i peggio di RDS, c'è la Linda Gravelli in regia, siamo con voi fino alle 14 in questa versione e poi dalle 14 alle 15 con i peggio più peggio.
0: E lo facciamo anche tutti i giorni questo.
1: Certo.
0: Da ben 9 anni a questa parte.
1: Pensa un po',
0: quasi.
1: Il nostro 9
0: a novembre, a novembre. Mi sembra che sia il 20 novembre. Però vado a vedere.
1: Vai a vedere, dobbiamo festeggiare, sì. Giovanni. O no?
0: Dipende dai punti di vista.
1: Bravo, sono d'accordo. Mentre Around the World, il nostro gioco, c'è da un po'. Mette in palio una gift card a 100 euro. Questa mattina tutti i pazzi per RDS hanno, diciamo, dato degli indizi su una città. Speriamo per voi di averla indovinata e segnata da parte.
0: E poi tanto città non era,
1: Non è questo già il primo indizio. È già il primo indizio. Tra poco daremo i nostri e saranno 2 i nomi che dovrete mandare. Ma
0: dai,
1: ve lo rispieghiamo dopo, dai.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Cenarino!
4: Ehi, Giulia, è passata l'estate a Varcadura.
5: Io non me l'aspettavo che arrivasse adesso.
4: Sono dovuto tornare perché Concettina sta per sgravare.
5: Ho capito, dopo 2 anni e mezzo?
4: Sì, 2 anni e mezzo, ha fatto un figlio, ragazzi, esagerato.
5: Ho capito.
4: C'è una culla, abbiamo dovuto affittare una carrozza da Italo. Un bambiniello. Sì, poi arriva Natale, ma lui è più grosso.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
23: Ma dai, è Luca Argentero.
24: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
25: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
24: Amici illimitati.
25: Ma qui è tutto illimitato.
24: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
25: Ma allora, selfie illimitati.
26: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
27: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
28: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Sono le 12.23 in questo momento, voi siete con i peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, subito Talk to You Another.

0: amori.
1: Romantico, ma
2: anche non è un po', dopo un po' va bene.
1: Indicazione un po'.
2: È un po' così. Allora, Petra, ci siamo.
1: Siamo pronti?
2: Vai, dai, sì.
3: Around the world.
2: Gira che ti rigira, sempre sì. Intorno al mondo si gira.
1: Spieghiamo bene come funziona il nostro Around the World. Allora, questa mattina tutti i pazzi per RDS hanno dato indicazioni non tanto su una città, quanto su un luogo specifico, lo diciamo, un'isola.
2: E che coincide a volte col sì.
1: Un'isola.
2: Diciamo, ok. È stata un po' di maretta.
1: Speriamo che qualcuno di voi abbia, come dire, preso appunti su quella che poteva essere quest'isola. Adesso
2: tu
1: io
2: dici,
1: e Vernia.
2: Scusi, prof, una domanda. Sì. Però se stamattina io non stavo ascoltando, poi non posso giocare?
1: No, puoi giocare perché più tardi ne daremo anche noi, ovviamente, indicazioni. Certo, è che i più veloci sono quelli più avvantaggiati.
2: Ah, ok. No, stavo per cambiare canale. Guardi, invece, meno male che l'ha detto.
1: È fatto apposta per restare qui incollati fino alla fine.
2: Okay, grazie prof.
1: Perché adesso anche io e Giovanni daremo delle indicazioni, ok, su un'isola da indovinare. Abbiamo copiato noi l'idea di isola, va bene?
2: Va bene.
1: Quindi le due isole al 38822 con i vostri dati per vincere questa gift card a 100 euro che andrà ovviamente al più veloce.
2: Primo indizio. Allora, questi due qua, Petro Reggiani e Giovanni Vernia,
1: sì?
2: Se nel mondo dovessero scegliere due isole,
1: sì?
2: A caso, dove andare per la prima volta in vacanza, queste sono le prime due opzioni che vengono.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Noi verrebbero queste due opzioni.
1: Io ci sono stata, è anche molto bella.
2: E anche io.
1: In tutte e due siamo stati.
2: Più volte.
1: È una cosa, diciamo, è una cosa più da giovani, però la nostra, intendo.
2: Quella
1: di stamattina un po' più da boomer, secondo me. Da giovanissimi, ma anche da gente, insomma, un po' nostalgica, che è rimasta un po' là, appiccicata a quei tempi belli.
2: Un po' hippie.
1: Questa qui è un po' più giovane, forse.
2: Questa sì.
1: Che decadente c'è stato?
2: Che decadente, che salutiamo, c'è stato e c'è rimasto sotto.
1: Non possiamo dire che cosa c'ha
2: ripetuto. Perché continua a ripetere un tormentone di tutto ciò che ha trovato lì.
1: Va bene, poi dai, un altro indizio?
2: Altro indizio, c'è un pellicano.
1: Sì?
2: È molto celebre questo pellicano.
1: Esatto.
2: Nell'isola.
1: È un po' la mascotte di quest'isola.
2: Si fanno tutti la foto col pellicano.
1: Sì.
2: Allora, ci domandiamo se negli anni è sempre lo stesso, perché anche
1: forse
2: quando sono andato io 20 anni fa c'era il pellicano.
1: Che dubito che sia lo stesso.
2: Speriamo,
1: ci
2: per
1: sarà
2: lui
1: un
2: che sia lo stesso.
1: Negli anni.
2: Perché in queste isole si campa molto, dice. E poi.
1: Prima di diventare una meta piuttosto glamour, l'isola era un covo molto attivo di pirati.
2: Veramente. E sai perché ci sono nella Cora?
1: Sì.
2: Cora? C'è la città,
1: sì.
2: Ci sono tante viette strette,
1: sì.
2: Perché per proteggersi sia dai pirati che dal vento, che è molto forte in questo posto qua.
1: E anche da tanti italiani che ci vanno a fare le vacanze e esagerano un po'.
2: E si appoggiano ai vari muretti.
1: Esatto, che sai, poi tutte le casine sono belle bianche.
2: La policy aziendale di questo posto è che si pitturano di bianco le case e i tetti di blu e le chiese
1: porte,
2: di rosso.
1: Le porte, attenzione, blu, verde e rosso.
2: Sì.
1: Tre colori ci sono.
2: Addirittura.
1: Sì, blu, verde e rosso. Blu per i marinai, verde indicavano gli agricoltori e rosso tutti gli altri.
2: Beh, signori, più di così.
1: Basta.
2: Non so cosa dirvi se non
3: 388 22 388 22.
2: Mi
3: raccomando, belli carichi.
2: Belli carichi.
1: Subito la novità, la nuova di Taylor Swift.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Taylor Swift, Patient Zero.

0: E chi ce l'ha il coraggio adesso?
1: No, che bello che è questo pezzo.
0: Eh?
1: È bellissimo Kingston Town, a me piace da morire.
0: Ascoltatore, chiudi gli occhi. Senti, non senti le palme, non lo senti.
1: Non lo senti.
0: Senti no. il vento, lo senti?
1: Ecco,
0: senti tutto.
1: C'è.
0: Ma chi ve lo fa fare? No?
1: Vabbè.
0: Basta così.
1: Che cosa vogliamo
0: Andiamo.
1: Fare, Giovanni?
0: Vuoi dare un indizio?
1: Sì.
0: Vogliamo sporcare questa atmosfera bellissima con un indizio?
1: Siamo qui per questo, noi siamo dei disturbatori, lo sai.
0: È vero. Allora, come procede Petra dalla redazione dei messaggi il nostro Around the World di oggi?
1: Abbiamo qualche cosa per voi, facciamo sentire qualche messaggio.
2: Allora, forse Petra sta parlando di Fuerteventura e l'altra è la Sicilia. Gio da Treviso.
1: Gio da Treviso.
0: Ti conoscono molto bene, Petra.
1: Né l'altro.
0: Non è.
1: No.
0: Poi.
2: Ma allora io dico Sicilia e Sardegna.
0: Ti conoscono molto male, Petra, ma non.
1: Come
0: è.
1: Mai?
0: No, Sicilia e Sardegna non credo che siano i tuoi posti preferiti.
1: No, ma neanche i tuoi, credo.
0: Cioè, lo so.
1: Sì.
0: No, per me sono anche legato affettivamente alla Sicilia.
1: Allora, insomma. Anche a me piacciono da morire, però insomma, abbiamo
0: Sardegna,
1: detto.
0: Molto bello per andarci in bici, anche.
1: È stupendo,
0: conosco un gruppo di ciclisti gravel in Sicilia, in Sardegna,
1: sì.
0: Molto molto bravi.
1: Però
0: mi piace
1: no.
0: Tanto, però no. Non sono questi qua. Allora.
1: Diamo un altro indizio?
0: Certamente sì.
1: Sai che c'è una Little Venice, cioè comunque quest'isola è famosa anche come la piccola Venezia. Sono tanti i posti nel mondo.
0: La nostra, dici, la nostra, no?
1: Sì, diventano un po' la piccola Venezia. No, questa qui.
0: Questa c'è la proprio, una parte della città della
1: piccola Venezia.
0: Della Cora.
1: Sì.
0: C'è sempre.
1: Sì.
0: Oh, sto dicendo Cora perché è un indizio, eh.
1: Mm.
0: Perché in questa lingua
1: Dai,
0: qua
1: basta.
0: Cora
1: basta,
0: significa.
1: Ancora.
0: E invece quella dei pazzi?
1: Quella dei pazzi, dai tu un indizio sui pazzi.
0: Ragazzi,
1: fratelli,
0: l'isola più bella del mondo. Ci sono un sacco di bellissimi monumenti.
1: Certo.
0: In spaziale, Amnesia.
1: Dai, provateci, 38822, 38822.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
3: Cariche e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: Party RDS. A casa o in giro.
4: La festa è sabato dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith. Info e biglietti su livenation.it.
11: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
14: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
16: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
16: e Mauro Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
17: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
18: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
19: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
20: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
21: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
21: E di interessi?
22: Zero.
21: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Ragazzi, c'è un vincitore e forse lo sentiamo fra poco perché non si fa trovare al telefono. Vediamo se succede. Noi prendiamo un altro.

0: Another Love su RDS 12.54 in questo momento, insieme ai Peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia e al nostro Around the World.
1: Around the world,
2: around the world, around the world. Anche Tom Odell che la cantava. Around the world, on a
0: scene. Tu dici?
2: A Caltanissetta. A Caltanissetta c'è il nostro amico Roberto.
0: Roberto.
2: Ciao, Roberto. Ciao.
3: Ciao, Petra. Ciao, Giovanni.
0: Benvenuto su RDS, Roberto. Come stai?
3: Ora molto meglio, però abbastanza bene già anche da prima.
2: Bene, vedi, in questi due minuti che non ci sentiamo è tutto a posto. Allora, Roberto fa il corriere,
0: sì.
2: Roberto, e mentre era lì nel suo furgone ha ascoltato da stanotte, ha ascoltato tantissimo. Roberto, ci ascolti tantissimo, sei...
3: Io sì, la mia radio è sempre su RDS e mi fate tantissima compagnia.
2: Basta, adesso guarda, hai vinto. Non voglio andare oltre, secondo me vai bene così. Non c'è modo, perché devi dimostrare che ci hai ascoltato, sei una persona carina, basta così.
0: Bravo,
2: hai vinto la gift card a 100
0: sì,
2: euro, anzi
0: sì, sì.
2: 300 euro
0: addirittura,
2: 200 ce li metto io, va bene?
3: Perfetto, va benissimo, lo prendo.
2: Ciao Roberto, buona giornata. Spargi voce, che basta fare questo, ascoltarci tutto il giorno e si vince, ok?
3: Va benissimo, sicuramente
2: spargerò
3: la voce.
2: Sta il telefono.
0: Non funziona così.
2: È il notaio.
0: Sì.
2: Il notaio dice che no, bisogna farlo.
0: Esatto.
2: Niente, dobbiamo sbrigare la pratica, Roberto. Allora, qual era la città isola di questa mattina di tutti i pazzi per RDS, che è detta anche l'Isla Bianca, detta anche l'isola preferita da Giovanni Vernia alias Johnny Groove?
3: È più da Johnny Groove che da Giovanni Vernia, sì. Ed era Ibiza,
2: fratello, ma ti stimo di brutto, dove ho questi grandi monumenti, l'Amnesia, il Pacià, sì. E chi più ne ha più ne metta. Poi noi abbiamo detto un'altra isola, sempre anche questa molto bianca, perché
0: le porte colorate,
2: c'è un
3: bianco azzurro sicuramente,
0: il pellicano,
2: molto vento, viette appunto per proteggersi dai pirati e dal vento.
0: Aggiungiamo dei meravigliosi tipici mulini a vento. Di quale isola stiamo parlando?
3: Mykonos.
0: Bravissimo!
2: Vedi che lo sapevamo che tu eri vincitore? Vedi, sto parlando con il notaio, vedi che tu non ti fidi e invece devi fidarti di Giovanni Vernia?
0: No.
2: Va bene, ok, a posto.
0: Sei felice?
3: Abbastanza,
0: bene.
3: Molto felice, ma la mia felicità maggiore è quella di ascoltarvi ogni giorno e mi fate tantissima compagnia e veramente ci fate divertire. Per questo devo dirvi grazie.
0: No, grazie a te.
3: Chi lavora e ha la radio accesa, siete veramente una grandissima compagnia.
0: E allora con grandissimo piacere ti facciamo arrivare la nostra gift card a 100 euro. Grazie mille.
2: Ciao Roberto.
3: Grazie a voi.
0: Un abbraccio, buona giornata Roberto.
3: Grazie, ciao.
2: Buon lavoro, ciao.
4: Grazie, per noi non sei solo un ascoltatore, sei parte della famiglia di RDS.
5: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito.

0: Oliviero
1: Rodrigo. DS Oliviero Rodrigo. Petra, io direi che visto che sono le 13,
0: si è fatta una certa.
1: Diamo la linea alle news e torniamo velocemente.
0: Sono d'accordissimo, tra poco siamo qui.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Torniamo da Guido De Santis in redazione RDS, con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo.
6: Buona giornata ancora. Il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, rintracciato l'11 settembre dal PM di Pavia, riportano diverse fonti di informazione, un altro atto del RIS non depositato nel 2007, ossia un esito negativo riguardo la presenza di DNA maschile sui pedali della bici trovata fuori dall'abitazione della vittima. L'iter della legge elettorale alla Camera, il governo incassa anche la terza fiducia, domani il voto finale al provvedimento. Migranti, la nave Aurora della ONG Sea-Watch ha soccorso e preso a bordo la notte scorsa 17 persone, il porto assegnato è quello di Pozzallo. Premio Nobel per la chimica ai francesi Henri Kagan e al giapponese Kenzo Suai. Sentiamo Paola Gubbiotti.
7: La scoperta dei due scienziati riguarda il mistero della chiralità, ovvero il fatto che alcune molecole esistono in due versioni identiche, ma speculari, come la mano destra e la mano sinistra. Anche se sembrano uguali, non si possono sovrapporre e possono avere effetti completamente diversi. Una guarisce, l'altra è tossica. Quando si crea una di queste molecole in laboratorio, si ottiene sempre una miscela al 50% di entrambe le mani. Kagan e Soai sono riusciti a fare una cosa che prima si pensava impossibile: creare una reazione chimica che da sola e spontaneamente produca una sola delle due mani senza l'aiuto di elementi esterni. Hanno trovato il modo di far scegliere alla reazione chimica una direzione precisa, partendo da ingredienti neutri. La chimica ora può scegliere una mano in modo spontaneo, scoperta fondamentale, ad esempio, per creare farmaci più sicuri.
6: I mercati, andamento in forte calo per la borsa di Milano, l'indice FTSE MIB cedeva poco fa il 2%, spread in salita a 116. Siamo allo sport, c'è Cristiano Di Cosimo.
8: Le storie di 5 campioni in momenti cruciali della carriera. Leo Messi, che a Buenos Aires ha detto addio alla nazionale argentina con il 3-0 al Benin. Un gol e 2 assist, tanto per gradire, nel giorno del sofferto congedo.
9: Un dolor muy grande, le juro che mi gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar, lo más lindo que te puede pasar.
8: Altra decisione, quella del 41enne Cristiano Ronaldo, pronto a chiedere scusa per aver abbandonato il ritiro della nazionale in polemica con il commissario tecnico, pur di continuare a indossare la maglia del Portogallo. E nel tennis, nelle ore in cui Jannik Sinner ha deciso di fermarsi fino all'anno nuovo, Carlos Alcaraz a Tokyo è tornato a vincere una finale, mentre Djokovic, 39 anni, a Pechino ha conquistato il titolo 102 della sua immensa carriera. A proposito, a Shanghai Berrettini passa il primo turno, eliminato Cina. Questa è RDS.
5: La finiamo? Poco dopo l'una, che no, cosa?
10: Voglio dire, la finiamo?
5: Di cosa?
10: Io ti ho vista.
5: Cosa stavo facendo?
10: Quando dicevano al premio Nobel.
5: No.
10: Che facevi le faccette.
5: No.
10: Non ho detto cagan che.
5: No.
10: No, ti ho vista.
5: Non l'ho fatto.
10: No, io no. Sì, io sì.
5: Beh, perché tu sei una brutta persona.
10: No, io so. Allora, alzi la mano chi è che non ha fatto la battutina.
5: Vabbè.
10: E intanto lui ha vinto il premio Nobel.
5: Tanto
10: va bene?
5: Ciapa. Quindi pensa che anche che riscatto comunque.
10: Sa quanti. No, vabbè, di dove lui non lo prenderanno in giro. Solo qua in Italia. Per il cognome.
5: Che ne sai che quella parola lì non sia worldwide?
10: Comunque noi siamo Petro Vesani, Giovanni Verni, peggio di RDS. Ups, hai di
1: all'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni.
0: Con un successo senza.

0: 13 e 12 su RDS con Magnetic. Che bella che è questa,
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: proprio...
1: sì.
0: Oggi c'è una musica, guarda, grazie al signore RDS, perché oggi c'è una musica
1: gran
0: proprio
1: musica
0: bella,
1: devo
0: bella.
1: Dire sì, sì,
0: allora
1: sì, sì, sì.
0: Pepi Loredan,
1: sì, andiamo Giovanni Verni a Cuneo dove sì, praticamente è stata chiesta una condanna per stalking condominiale,
0: sì,
1: ad una donna che si è ribellata.
2: Giovanni, ma quando viene a Cuneo?
1: Adesso
0: prima vediamo se si placa la situazione.
1: Tanto se vai, perché... intanto stai tranquillo, non fare rumori molesti, non fare come
0: tuo
1: solito.
0: Agitano.
1: Perché praticamente questa donna si è ribellata a un condomino rumoroso facendo varie cose, tipo bussava sulle porte, sui muri, sì, getteva via i pacchi postali. Sì. Colpiva il soffitto con sai, con la scopa. Tum, tum, tum,
0: cioè,
1: tum, tum,
0: lei o lui, il
1: no,
0: rumoroso?
1: No, lei per dire al rumoroso di stare zitto,
0: di smetterla,
1: faceva questo.
0: La ripicca, diciamo.
1: Ha fatto tantissime ripicche, ha messo l'immondizia sulle scale, buttava il sale, gli aghi di pino, ha fatto la qualunque, finché a un certo punto questa persona si è stufata, gli ha detto, sapete che c'è, questa è stalking condominiale. Ed è stata denunciata per questo.
0: Ed è stata condannata?
1: Allora, adesso non ti so dire... lei ha detto di essere bisognosa di una quiete assoluta, bisogna secondo me trovare, no,
0: il giusto
1: compromesso.
0: O nei condomini è così.
1: Per adesso la sentenza si aspetta il 19 di ottobre, non si sa ancora come andrà a finire questa vicenda. Però
0: perché ne combinano?
1: Ne combiniamo,
0: sì, ci metto mezzo anch'io.
1: Ma te è mai capitato, ad esempio?
0: Beh, ragazzi, io sono fastidioso, nel senso che io mi ricordo, cioè, nel senso, durante il Covid, quando c'eravamo in lockdown,
1: sì,
0: secondo me se avessero potuto mi avrebbero altro che fatto uscire veloce, cioè davo un fastidio con quelle dirette che facevamo il programma radio da casa, ti ricordi?
1: Sì, sì, mi ricordo.
0: Poi si sente tutto,
1: poi dopo tu facevi il balletto,
0: la musica, metti la musica, fai il balletto,
1: sì,
0: dai fastidio. Beh, quello era un caso estremo, io sono un caso estremo, però ci sono anche cose di tutti i giorni che,
1: sì,
0: insomma, le cose strane che ti fanno, no?
1: Io sto pensando, a me l'avevo raccontato una volta qua in onda, no? Mi ero molto infastidita sulla critica fatta agli odori molesti che uscivano da casa,
0: certo,
1: perché i rumori c'erano ma gli odori mi

0: Mi spiace, no, io sono una che profuma tutto, mette gli incensi, il palo santo, ti ricordi, ne avevamo parlato, eccetera. La cosa fastidiosa era quando invece che dirti direttamente le cose te le scrivono, ad esempio, non so, sull'ascensore.
1: Sì, sul foglio dell'ascensore.
0: Ma oppure, perché? Ma dimmelo!
1: Oppure no, una cosa no? Oppure è il foglio dell'ascensore con l'annuncio, con il richiamo. Sì. Il richiamo a tutti.
0: Esatto, esatto.
1: E poi ogni messaggio, tipo la bacheca.
0: La bacheca.
1: Ognuno che ci scrive a mano
0: che
1: il suo,
0: suo
1: coso.
0: Cioè, come
1: è tutto ormai commento online, capito?
0: Esatto,
1: anche nel foglio lì. E quindi diventa una carta da buttare poi, perché ci sono gli insulti, le cose.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E ci sono cose strane che combiniamo.
0: Non so, adesso senza
1: anch'io
0: andare.
1: Io ce n'ho una, poi te la racconto. Ne ho fatta una ancora più strana di quella di
0: Se poi arrivano delle storie simili degli ascoltatori, va bene uguale. Le vostre e quella di Vernia tra poco,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, sì, sì. La mia.
2: Non si può sentire.
0: Non si può sentire.
1: Sì, sì.
0: Ma
1: sì.
0: Davvero?
1: Sì, era un pischello, però ne ho fatta una.

0: Te muove come un animale. You move like an animal. Cazzai su RDS e ne diciamo tanti anche noi. Non è che dice bisogna dare la colpa solo agli
1: soltanto
0: altri,
1: agli autori di alcuni brani. Allora, dai, vogliamo sentire un'ascoltatrice?
2: Sì. Ciao ragazzi. Ciao. A me è capitata la stessa cosa. Cioè, quelli sotto facevano le stesse cose della signora, tranne che lanciarmi da sopra. Sì. E sulle scale sono riusciti anche uno a sfondare l'occhiello della porta, quello da cui si guarda. Sì. E poi sulla scala hanno scritto gente di M puntini puntini
1: addirittura
2: puntini. Quindi avrei potuto denunciarli, non lo so, fatemi sapere se in qualche modo se poteva fare qualcosa.
0: Gente di Milano volevano dire. Pare. No, non penso.
1: Non credo.
0: Non penso.
1: E tu sei un pezzo di me.
0: Ragazzi, però state calmi. Sì. Nei condomini state calmi.
1: Dai, anche meno.
0: Si finisce proprio poi ai mezzi pesanti. Quindi occhio. Arriva la battuta. E questa battuta a me è piaciuta tanto.
1: Sì.
0: E anche a te, Petra.
1: Molto.
0: Vero? Perché un ascoltatore scrive a Cuneo, di cui parlavamo prima.
1: Sì, il posto in cui è successo il fattaccio, no?
0: C'è qualche tipo un po' fiscale.
1: Sì.
0: Il famoso Cuneo fiscale.
1: Beh, ragazzi, è chicca! È chicca, signori, è chicca!
0: La RDS Bag così, perché ci ha fatto ridere dopo.
1: Tra poco torniamo.
0: Altre cose strane che succedono nei condomini e
1: state
0: forse
1: qui.
0: Anche, se c'è spazio, vi racconto anche quella che ho fatto
1: io.
3: Hai qualche minuto libero?
4: Sì.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
4: RDS.
5: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica.
9: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Eccolo!
11: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io,
12: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutti i tavoli.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Entra nel futuro del business grazie alle menti più brillanti del panorama globale che potrai incontrare agli eventi 2027 di Roy Group. Julio Velasco, Seth Godin, Sanna Marin, Fabio Caressa, René Moburn, Mauro Porcini, Ettore Messina e tanti altri. Sei grandi appuntamenti con 23 relatori e oltre 6.000 tra manager, dirigenti e imprenditori per un anno di ispirazione e networking. Scopri di più su roygroup.it.
16: Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
17: Dall'8 al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
16: Basta un Penny.
18: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Signora Corina.
4: Coriandoli, sono io.
20: Ciao Fabio.
4: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
20: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
4: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
20: Se Dio vuole.
21: Che tempo che fa, raddoppia. La domenica Che tempo che fa, il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa. Dall'11 ottobre sul 9.
22: Ehi, hai visto questi prezzi?
23: Mai!
22: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
0: Siete con il peggio di RDS, sono le 13.26, stiamo raccogliendo tutte le cose strane che succedono nei condomini. Nel frattempo una bella sequenza mixata.
24: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.

0: RDS 100%.
1: Grandi successi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

0: Red su RDS. Petra Loreggian, Giovanni Vernia, eccoci.
1: Allora, le 13:38, come è andata la sequenza?
0: Molto bene.
1: No, non dicevo a te. So che ti ho vista, andava tutto bene. Eri bella sciallata lì.
0: Tutto a posto.
1: Sembrava di essere veramente altro che Around the World, sembrava di essere proprio in una di quelle due isole,
0: sì,
1: lì, negli studi di Milano di Ibiza Mykonos.
0: Sì.
1: Allora, abbiamo invece cose strane che succedono nei condomini. Linda ha selezionato per voi questo messaggio.
2: Io per esempio nel mio condominio ho fregato tutte le palline di Natale per adornare il mio alberino in ufficio, tanto quelli del mio condominio mi stanno sulle palle.
0: Ma si
1: fa?
0: È una battuta,
1: voleva farci la battuta per la RDS Bag, ma purtroppo sì. No, non è stata

0: No.
1: Non è passata. Non è passata al vaglio di Linda Gravina.
0: No. No, vabbè, però c'è un aneddoto che ti riguarda.
1: Io ne ho fatta una, sì. Anche io lo confesso, ne ho fatta una in risposta a un'altra.
0: Ok.
1: In risposta a un'altra.
0: Sì.
1: Non so se volete, però ci sono quegli ascoltatori, secondo me sono più belle.
0: Sì.
1: Sì, quindi ora vediamo. Però fra poco sentiamo tutto.
0: Restate con noi.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS. E ci siamo!
3: Notizie, le abbiamo annunciate, partiamo subito.
4: È stato organizzato un concorso per i super belli d'Italia. Oltre 150 candidate sono arrivate con le loro famiglie da molte regioni, ma una volta giunte sul posto hanno scoperto che erano rimaste vittime di una truffa.
0: Ma l'ho sentita questa notizia, è una tristezza, ma dov'è?
3: Infatti, dov'è la bella notizia?
4: Ma infatti proprio nella località più famosa per l'acqua diuretica non avevano fatto bene i calcoli.
2: L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: C'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Ma allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Ilari Duff, l'attesa è finita. Una delle pop star più amate degli anni 2000 torna in Italia con il The Lucky Me Tour. 10 maggio 2027, Milano, Unipol Dome. Ilari Duff, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
17: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
18: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
19: Arcaplanet, convenienza nostra.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
6: Sì, ma come?
5: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
6: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
5: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
0: Siete su RDS con i peggio, Petro Reggiani e Giovanni Vernia con voi, sono le 13:44, in questo momento arrivano anche Good Old Days.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Taylor Swift, Patient Zero.
1: Sfera e basta, lontano.
4: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
1: Max Pezzali, Le ali.
5: C'è una

0: di dolore.
1: I Coma Cose su RDS Malavita 13:51. I Coma Cose quando ti ricordi, dicevamo?
2: No, basta.
1: Bella sì. Coppia, poi sì. Dopo.
2: E poi abbiamo portato malissimo.
1: Ma noi
2: come al solito,
1: no,
2: sì.
1: Non credo che sia questo.
2: Parlavamo
1: poco fa di dispettucci fatti tra condomini. Siamo partiti da questa storia che riguarda ovviamente un condomino di Cuneo che ha dovuto denunciare per stalking condominiale, insomma, la vicina di casa che non tollerava i rumori prodotti da casa sua.
2: Sì, sì, sì, perché faceva un sacco di ripicche. Sì, cose sì. Che succedono? Cosa certo, succede? Sentiamo certo. Il successo.
1: Storie simili.
3: La mia carissima ex vicina del piano di sopra aveva la tendenza di fare le sue faccende domestiche di notte, ma sì. Di notte vuol dire alle 2, alle 3.
1: Di notte.
3: E una notte ci svegliamo, io e la mia fidanzata, sì. Sentendo delle botte al piano di sopra, bam, bam.
1: Certo.
3: E che ci alziamo, andiamo a suonarle al campanello per vedere cosa stesse succedendo. Sì. Questa stava preparando le tagliatelle e quindi col mattarello sbattendo sul
2: certo.
3: Tavolo per preparare
2: sì.
3: La sfoglia alle 3 di notte. Ci aveva svegliato. Simpatico.
2: Beh, speriamo che almeno ti ha dato un po' di tagliatelle. No, nel senso che a me piaceva come parlava il tono, mi piace.
1: Vabbè, insomma, e via di mattarello. Poi
2: bello,
4: A me anni fa successe una cosa molto simile a quella che ha detto Giovanni,
1: sì.
4: Ovvero il bigliettino lasciato in ascensore.
1: Un
4: condomino mi accusava di aver fatto fare pipì al cane in ascensore.
1: Sì.
4: La pipì era lungo praticamente la parete dell'ascensore.
1: Sì, sì.
4: Di conseguenza lasciai un biglietto a mia volta dicendo semplicemente che era impossibile che fosse il mio cane.
1: Sì.
4: In quanto una femmina, e di chiedere cortesemente all'altro condomino, perché eravamo soltanto in due,
1: che
4: aveva il caschio, di pulire
1: sì.
4: L'ascensore. Sicuramente era stato il suo.
2: Ah, il suo
4: ecco.
2: Cane, no,
4: sì.
2: Non lui.
4: No.
2: Che
4: no.
2: Potrebbe essere stato lui anche.
1: Beh.
2: Chi lo sa? Sappiamo mica.
1: Ma noi vogliamo l'aneddoto, Vernia.
2: A me è capitato una volta quando avevo
1: sì?
2: 20, sì, 25 anni, mi stavo per attenzione laureare, quindi
1: okay.
2: Avevo l'ultimo esame,
1: sì.
2: Stavo preparando l'ultimo esame in casa, solo che noi abitavamo al primo piano e al piano terra, diciamo col giardino,
1: sì.
2: Sotto di noi c'era un signore che insomma era abbastanza molesto, questo signore.
1: Okay.
2: Cioè faceva sempre feste,
1: sì, sì,
2: insomma
1: sì.
2: Musica,
1: certo.
2: Balli, insomma era uno bello, se la godeva, però poi io dovevo preparare questo esame tutta la domenica, ero chiuso in casa a studiare, c'era questo che faceva casino tutto
1: sì.
2: Il giorno. Allora a un certo punto io gliel'ho detto che ho suonato,
1: tutti i modi possibili.
2: Poi dopo continuava, io ho suonato di nuovo, niente, sì, vabbè, si è anche storto, allora non sapevo più come fare, insomma, io avevo una chitarra elettrica,
1: ok,
2: ho preso la cassa,
1: sì,
2: l'ho girata verso il pavimento,
1: va bene,
2: e a un certo punto è partito questo. Ogni volta che faceva casino, io ripartivo dall'inizio. Ogni volta che sentivo
1: facevi
2: qualcosa,
1: questo giro?
2: Era sempre lì, la chitarra lì, acceso,
1: bravo.
2: Tutto acceso. E ogni volta che sentivo casino, partivo con ta-dan, ta-dan, ta-dan,
1: ma sai fare anche te-ne-ne-ne-ne-ne-ne.
2: No, quello lo facevo male. però insomma, il senso era questo. Ha smesso.
1: Dici?
2: Sì, sì,
1: allora
2: ha smesso. Per quel giorno lì ha smesso, però almeno
1: dopo.
2: Ho potuto studiare.

0: canzone, Bruno Mars e Karol G con Still, appena ascoltata su RDS, 13:58 in questo momento.
1: C'è del tenero qua. Petra, guarda che ne è arrivato uno sui condomini che chiude tutto.
0: Dai, sentiamo.
1: Vai.
2: La cosa più assurda che accade nel nostro condominio, ciao a tutti,
0: ciao,
2: sono Gigi da Taranto.
0: Dici.
2: La cosa più assurda è quella che la signora del primo piano fa, frigge la frittura di pesce nella scala. Perché altrimenti in casa impuzzolisce la cucina.
0: E quindi scusami, ma ho capito, ma mi sembra una roba normale.
1: Ma poi come fa? Come va dentro?
0: E porterà fuori la friggitrice. Avrà la friggitrice.
1: Ma che meraviglia!
0: La friggitrice a parte, quella con la spina, l'attacca.
1: Ma che paese meraviglioso che siamo.
0: Capito?
1: Solo
0: sulla scala.
1: Da noi succedono queste cose. Io
0: cavoli
1: non penso
0: loro!
1: Che... Cioè, se tu vai in Danimarca,
0: sì,
1: non succede una cosa così bella.
0: Secondo me.
1: Capisci?
0: Anche
1: dai, a fra poco!
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e...

0: salsa honey mustard, nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Torniamo subito da Gianluca Teodori in redazione RDS, scusatemi, Gianluca Gizzi, redazione RDS, per tutte le ultimissime news, le sentiamo.
2: Buon pomeriggio, si aggrava il bilancio dei raid russi notturni su Kiev e altre regioni ucraine, 19 le vittime accertate, 60 i feriti. Risolto un mistero vecchio di un secolo, così il presidente del comitato per il Nobel annunciando il premio per la chimica, il riconoscimento al francese Kagane e al giapponese Suai, studiano le molecole e hanno aperto una nuova strada soprattutto nella produzione dei farmaci. La nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, secondo quanto rivelato dai media, un altro atto dei carabinieri del RIS, un foglio di lavoro non venne depositato nel 2007, si parla di un esito negativo in merito al DNA maschile sui pedali della bici. La legge elettorale alla Camera, il governo incassa anche la terza fiducia, domani il voto finale. Attacca la riforma Anna Ascani, Partito Democratico.
3: Paura, menzogna, disprezzo e fallimento. Sono proprio questi i caratteri della vostra legge elettorale, voluta last minute nell'ultimo anno di legislatura, gestita sia alla Camera che al Senato col chiaro mandato di non aprire nessun dialogo con le forze di opposizione. Una proposta di legge elettorale che, oltre a mettere sotto i riflettori la vostra insicurezza, illumina spietatamente l'idea che avete dei rapporti democratici e del Parlamento.
2: Difende le scelte della maggioranza Alessandro Ursi, Fratelli d'Italia.
4: Voteremo una legge che di base è proporzionale, cioè è la fotografia reale del paese. Una legge su cui insiste un premio di stabilità, una legge che prevede, noi l'abbiamo fatto, gli altri ne hanno parlato, le preferenze. Gli italiani sapranno di poter contare sull'indicazione da parte della propria coalizione preferita del candidato premier. Niente più inciuci o accordi di palazzo.
2: La crisi energetica, necessaria la trattazione degli extra profitti delle società per compensare le perdite delle famiglie, è la posizione della presidenza UE di turno al momento irlandese. Ora RDS Green, Roberta Lupi.
5: La prevenzione e la prontezza operativa sono gli strumenti chiave per mitigare l'impatto degli eventi estremi, quelli che non si possono fermare ma si possono affrontare con successo. Avere tanti dati non basta, bisogna riuscire a trasformarli rapidamente in una visione condivisa, sostiene Massimiliano Palma, CEO di Regola, società italiana specializzata nella tecnologia per le sale operative.
6: Aiutare questi soggetti diversi tra di loro a condividere la stessa fotografia della situazione per capire quali sono le priorità e per coordinare meglio le azioni sul campo. Non basta prendere la decisione corretta, ma bisogna riuscire a comunicarla alle persone giuste, nel momento giusto e attraverso canali efficaci. Ecco perché riteniamo che il futuro della gestione delle emergenze non riguardi soltanto sistemi più avanzati o reti più veloci, ma riguarda soprattutto la capacità di mettere in comunicazione le persone, le organizzazioni e le informazioni che oggi spesso appartengono a contesti e a mondi non connessi tra di loro.
5: RDS Green torna domani alle 13:57.
7: Sta per iniziare.
1: Sì.
7: Il peggio più peggio.
1: Certo, è il nostro programma che siamo noi.
7: I Giovanni e Pietro.
1: Grazie.
7: Il programma preferito, il peggio più peggio.
1: Sì.
7: Da chi ama il vitel tonné?
1: Il vitel tonné. Perché il vitel tonné che fa anche rima?
7: Perché come lui sembrate un abbinamento fallimentare, ma non si sa perché assieme funzionate.
1: Beh, che poi la bontà del vitello tonnato ne vogliamo parlare. C'è un vitello che sa di tonno, ma
7: non
1: è una
7: si
1: cosa...
7: sa perché, però funziona.
1: Perché è eccezionale, è buonissimo.
7: Eccezionale, veramente. Linda, ci sei?
1: Sì, la sigla è eccezionale un po' meno, però è un abbinamento che funziona.
7: Sì, la sigla ci sta, dai. No, il peggio più peggio.
8: Viva il peggio più peggio.
1: Perché?
9: C'è speciale che cazzo morale.
10: Il peggio più peggio.
9: Di festa è fuori di testa.
7: Ed è proprio questa. E allora c'è la Petra Loregian.
11: Ciao Peppi.
1: Sì.
7: Certo che c'è la
1: il
7: Petra
1: Giovanni Vernia.
11: Ciao Pirlone.
7: E c'è anche Linda Gravela perché la sigla l'ha fatta partire lei. Allora, eccoci qua, pronti con gli ha ha. Signora RDS, lei è pronta per gli ha ha?
1: Beh, siamo tutti pronti. Per gli altri, sempre pronti. Tra l'altro, video straordinario che merita di essere visto. Se volete, sì, anche sul 265 del Digitale Terrestre.
7: C'era anche il filtro, ti ricordi, per fare il video uguale?
1: Certo.
7: Sui social.
1: Sì, sì,
7: per
1: sì,
7: fortuna che adesso non c'è più.
1: No, anche perché.
7: Perché eravamo tutti presi da sta cosa.
1: Abbiamo provato a farlo con scarso risultato, sì, devo sì, dire sì, la verità.
7: Sono d'accordo.
1: Non
7: sono
1: era
7: d'accordo,
1: venuto benissimo. Comunque...
7: Allora, oggi il menù è veramente ricco, ragazzi.
1: Dai.
7: Se vi fidate, state con noi. Se non vi fidate,
1: intanto,
7: fatelo lo stesso.
1: Stay con me.

0: quadro
1: si
0: di Goya.
1: Si chiama così, Goya, su RDS, il pezzo che abbiamo appena ascoltato insieme ai Peggio Più Peggio.
0: Petra!
1: Dimmi Giovanni!
0: A me mi gira la testa.
1: Anche a me.
0: Guarda! Cosa succede, Petra?
1: Allora,
0: se ti gira la testa, forse devi fare un po' di esercizio fisico.
1: Sì, si può stimolare il metabolismo, si può rallentare l'invecchiamento, si possono trovare dei rimedi che arrivano da lontano.
0: Sì.
1: E arrivano proprio dal Giappone.
0: Sempre da lì, eh.
1: Sempre
0: per rallentare
1: da
0: l'invecchiamento o dal Giappone.
1: Perché lì, comunque,
0: o dalla Sardegna.
1: Lo sai che lì sono le zone blu, invecchiano più tardi, sì. Quindi è così. E questi suggerimenti arrivano da Mika Takishima.
0: Che Mika cioè loro quando ha detto le sui suggerimenti, ha detto Mika Takishima
1: che con i suoi 90 anni è la più anziana istruttrice di fitness certificata dal Giappone, e il suo segreto è questo: fare 5 o 6 passi fingendo di essere una ballerina, quindi camminando sulle punte. Mika Takishima.
0: Takimika.
1: Sulle
0: si
1: punte.
0: Chiama così, il nome d'arte è Takimika.
1: Si chiama Takimika, lei
0: anch'io
1: dice.
0: Io quando c'è traffico
1: punte.
0: Vado a piedi e mi tacchi all'amica anch'io.
1: Ti tacchi mica anche tu.
0: Ho
1: anche inserito il nome dentro nello scioglilingua, non so se sei accorta.
0: No, guarda, nello scioglilingua tu sei veramente la cintura nerissima.
1: Cosa sto qui a fare?
0: Decimo dan. Sei una campionessa.
1: Sì, certo.
0: Come sei la Sinner
1: la Yannick Sinner degli scioglilingua, tra l'altro
0: hai visto
1: stagione 2026 finita.
0: Quindi, comunque, posso dire? Siamo ottobre, stagione 2026 quando è?
1: Adesso. Cioè, ma manca 2 mesi,
0: ottobre,
1: finito l'anno.
0: Due mesi.
1: Finito l'anno, non è che.
0: 2027.
1: Deve fare un ciclo di cure per il suo ginocchio. Quindi non gioca dalla finale di Wimbledon e si prepara uno stop molto, molto lungo. Ha detto: spero di rivedervi presto in campo, però devo sistemare.
0: Ha tirato troppo.
1: Il ginocchio è così.
0: Tutti in apprensione per questo ginocchio.
1: Sì.
0: Mannaggia. I nuovi fan di Sinner, sai chi sono?
1: Quali sono?
0: I Carrotula Boys.
1: Posso andare? Guarda. Ti lascio con un'ultima notizia che secondo me ben ti si addice.
0: Sì.
1: C'è un whisky.
0: Io.
1: Te lo lascio a te.
0: A me si addice.
1: Per quello che hai detto.
0: Ma per favore.
1: È pronto a viaggiare nello spazio. Praticamente questo campione di whisky invecchierà in orbita. C'è cioè l'università di Glasgow.
0: C'è da fare lì a Glasgow.
1: Che ha detto che farà questa cosa.
0: Fra tutti gli studi hanno detto: sai cosa c'è, ragazzi? Oggi veramente io.
1: Sì.
0: Well, today. I want to discover.
1: Sì.
0: How a scotch goes in the space.
1: Whisky.
0: Cioè vogliono capire, adesso prendiamo questa cosa, non c'è proprio niente da fare. Cioè, perché tu dici, fra tutti gli esperimenti che possono fare, perché mandare nello spazio
1: un whisky, osservarne poi il processo di distillazione, di maturazione, quindi
0: un
1: è una cosa lunga.
0: Per l'uomo, un grande passo per l'umanità.
1: Sì.
0: Passo. Piccolo sorso.
1: Ti posso dire?
0: Ma dico io.
2: Il cervello, la testa serve non solo per dividere le orecchie.
0: No.
1: Ma sai perché l'hanno fatto?
2: Anche per connettere i neuroni,
1: certo.
2: Cioè per far funzionare la mente.
0: La mente,
1: sì.
0: Petra.
1: Secondo me l'hanno fatto a Glasgow perché è una delle mete del concerto dei.
0: Di chi?
1: Del concerto dei Coldplay. Degli Oasis.
0: Vedi il whisky a volte.
1: Del concerto
0: degli. Ho capito perché
1: Oasis.
0: Lo mandano nello spazio, Petra.
1: No, hanno detto.
0: Così
1: lì,
0: non lo agguanti te il
1: whisky. Chi non ha preso i biglietti si concentra su questa cosa e si dimentica di quei biglietti lì.
0: Sì.

0: Elisa su RDS 14:20, Petra e Giovanni Verni. Vedi che allora, il Giappone ritorna sempre.
1: Sempre. Allora, cosa succede? Succede che arrivano dei messaggi.

0: Sì. Scrivono: Petra è come il vitello tonnato, è italiana, è un nome straniero. Concordi?
1: Giusto, sono italiana, è un nome straniero perché il nome è tedesco. Comunque nei paesi dell'est ci sono moltissime Petra.
0: Esatto. Poi è arrivato un vocale anche. Sì. Che...
2: Ma io mi chiedo, perché rischiare di portare il whisky, che è comunque alcolico,
1: sì,
2: nello spazio a rischio di qualsiasi cosa?
0: A rischio, poi ti fermano nello spazio? Ti ferma una pattuglia nello spazio, no? Ti dice patente e libretto, no?
1: Sì. Del, tu hai superato il limite.
0: Patente del libretto del razzo.
1: Sì.
0: Lei ha superato il limite. Ti fanno la prova del palloncino.
1: Certo, dello spazio.
0: Dello spazio, mentre sei lì che voli.
1: Sì.
0: Lì è rischioso. Porta invece dei salumi.
1: Ad esempio, anche quelli però, sai che se poi vai nei paesi in cui non puoi portarli, ti ricordi Albano?
0: Esatto.
1: Albano, allora era Albano. Che era Califano, era successo.
0: No, era cosa?
1: A chi era successo?
0: Julio Iglesias.
1: A Julio Iglesias.
0: Albano, Califano,
1: Julio Iglesias. Sarà portati i salumi nella...
0: A proposito di cantanti, facciamo così.
1: Sì.
0: Io farei una canzone tormentata.
1: Ti prego, sì, perché oggi, come vedi, butta malissimo per quanto mi riguarda. Fammi cantare, che forse è l'unica cosa che posso fare.
0: Lo facciamo,
1: fare
0: una oggi, bella,
1: sì,
0: canzone tormentata e una RDS Bag in palio.
1: Bravo, Verni.
0: Dai, ok. Tra poco torniamo.
3: Bella questa, che canzone era?
4: 100% grandi successi.
3: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
5: Ovviamente un grande successo. RDS.
6: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Solo con BB Bell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli BB Bell, internet, fibre e wireless da 24,90 euro al mese per sempre. Solo fino al 30 novembre. BBBell.it. Più veloci, più vicini.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: E 1, 202, 203.
10: Signor Carlo, che fa?
11: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
10: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
11: Funziona?
10: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: C'è il nuovo vicino.
14: Ma dai, è Luca Argentero.
15: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
16: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
15: Amici illimitati.
16: Ma qui è tutto illimitato.
15: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
16: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: L'attesa è finita, è

0: Tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Sono le 14:25 su RDS. Il peggio più peggio. Petra Loreggian, Giovanni Vernia, c'è Anna con White Girl Wasted.

0: Yes, Spin salute. Doctors salute. Su RDS. E ciù. Tu pensi a ciù.
1: Petra.
0: 14:31 in questo momento, non sembra, sembra tipo la mezzanotte, no, di sì, Capodanno. Petra Loreggian, Giovanni Verdi.
1: Un po' di svacco. Torniamo all'ordine, voi, sì. Torniamo all'ordine perché c'è, sì, un gioco da portare avanti ed è la canzone Tormentata. Spiega, esatto. Petra, sei cintura nera, decimo dan di spiegazione giochi.
0: Allora, spero di farlo bene. Praticamente si prende un tormentone, ok? Sì. Quindi la base di un tormentone, e su questa base si canta una canzone che solitamente siete abituati a sentire in una versione, diciamo, più melodica, più violenza, più lenta, sì, sì, più malinconica, sì, anche
1: tipicamente, okay? Italiana,
0: esatto, quindi noi la ricantiamo su un tormentone e da qui il nome canzone tormentata. Ok, voi dovete individuare il titolo della canzone italiana che noi stiamo cantando sul tormentone.
1: A che numero?
0: 38822 38822 con la vostra voce, belli carichi.
1: Più di così veramente. Okay. Veramente, no?
2: Oddio, ma io non l'ho capito il gioco.
1: Capito, però
0: oggi è il massimo che posso dare. Accontentatevi, in palio c'è la RDS Bag, la canto se vuoi insieme a te.
1: Allora partiamo?
0: Vai.
1: Yeah.
0: Ok, questa base non è da indovinare, la base no.

0: i nuovi mostri.
1: Ci stavamo provando ad armonizzare, difficile, sì. Che poi gli accenti lui li cambia tutte le volte.
0: Quindi... è entrato il giudice, ora ci condanna. Ci condanna a 6 anni di reclusione dalla radio. Cioè, nel senso, non possiamo. Fuori dalla radio. Non possiamo più entrare in radio.
1: Ma guarda, quasi quasi. 388-22, questo è il numero a cui mandare i vostri messaggi vocali, belli carichi, mi raccomando, canzone tormentata.
0: Che comunque, anche se ci chiudete fuori, noi poi
1: gridiamo.
0: Torniamo e friggiamo dentro.
1: Ma voglia,
0: come esatto. La fine.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Max Pezzali, le ha.

0: La nuova di Max Pezzali si chiama Le Ali su RDS 14:38. Petra Loregian, Giovanni Verni, hai peggio più peggio, è la nostra canzone tormentata.
1: Com'è andata questa canzone tormentata?
0: Allora, come sempre c'è qualcuno che manda come titolo il titolo della base, io non so più come dirlo.
1: ma perché era la signora che non aveva capito il gioco.
0: Povera, sì,
2: ma io non ho capito il gioco.
0: Poi c'è un'altra, ha detto, sono una mamma con mio figlio, forse non abbiamo capito bene il gioco, e ha mandato il titolo della canzone, ma tipo
1: vi
0: 20 minuti scusa. Dopo gli altri.
1: Vi chiedo scusa, la prossima volta lo spiego io, così non lo capite tutti.
0: Almeno invece esatto, che... no? Per far favore a uno non si fa a tutti e basta.
1: Com'è questo?
0: E quella allora per fare credito a uno non si fa credito a tutti.
1: Per non far torto a nessuno.
0: Torto a nessuno non si fa credito a nessuno.
1: Oppure per colpa di qualcuno non
0: si fa credito a nessuno.
1: Diciamo che come lo volete dire, lo dite.
0: Così è.
1: Ci stava ingarbugliando.
0: Qualcuno si è confuso, sentite qua.
3: Non ho difese di Leo Gasman, Roberto da Caltanissetta.
0: Guarda Roberto, non ci fa piacere che tu abbia però comunque citato Leo Gasman, che è, non è che proprio tutti si ricordano essere un grande cantante.
1: Cosa stai dicendo?
0: No, è così, perché Leo Gasman
1: è comunque stato bravo,
0: tu...
1: perché?
0: No, ho detto, non tutti si ricordano essere un bravo cantante, bravo che ce l'hai ricordato tu.
1: No,
0: a me piace Leo Gasman, e siccome non è proprio che tutti i giorni sentiamo un pezzo di Leo Gasman.
1: Sembrava come se dicessi che tutti si ricordano che non è bravo.
0: No, ma non ho detto questo, non mi mettere
1: oggi
0: in bocca cose
1: libera,
0: che...
1: giornata
0: ma
1: libera,
0: no,
1: oggi
0: non ho mai Linda, confermi, non ho detto questo, anzi.
1: Sembrava un po',
0: ma sembrava a te.
1: No, perché ti conosco, non faresti mai.
0: Ma poi mi piace Leo Gasman.
4: Questa è la canzone di Elisa che si intitola Lacrima, se non sbaglio.
1: Sul viso?
0: La lacrima sul viso.
1: È quella.
0: Non è questa.
1: Secondo te è quella?
0: Poi.
3: Dimmi quando.
0: Sì.
3: Dimmi quando.
0: Sì.
1: E
0: te lo dico.
1: E dimmi quando tu verrai. Quando? Tony Renis.
0: Basta.
1: Non è quella.
0: Ce l'abbiamo.
1: Ma ce l'abbiamo uno che vince.
5: È Luce di Elisa.
1: È Luce.
5: Gabriele.
0: Bravo Gabri.
1: Grande
0: per
1: Gabriele.
0: Fortuna che qualcuno è sul pezzo oggi,
1: Va bene. Non fregava.
0: Oggi ha aggiustato l'aggeggio e siamo finiti, ragazzi. Torniamo tra poco, Vernia?
1: Sì, dai. sì, sono d'accordo.
0: Tra poco torniamo.
6: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
7: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
8: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
15: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
16: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
17: E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
18: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
19: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte?
20: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
22: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
23: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
22: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
24: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
22: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
1: Manca un quarto alle tre al 7 ottobre su RDS con il peggio più peggio. Tra poco parliamo di premio Nobel addirittura.

0: tempo.
1: L'ho preso.
2: Can't stop the feeling su RDS.
1: Allora, Petra Loregian.
2: Oh, Giovanni Vernia, i peggio più peggio
1: hai
2: con
1: visto?
2: Voi.
1: Hai visto che hanno vinto il Nobel finalmente?
2: Bello, bello, veramente anche quel video dove il neuroscienziato Carl Deseroth, tra i vincitori del premio Nobel per la medicina
1: Deseroth
2: 2000.
1: Deseroth è il cognome o un modo di dire?
2: No, Deseroth si chiama così.
1: Deseroth, sì. No, gli ha detto i lavori, dicono Deseroth. Deseroth di sentire che lo voleva tanto.
2: Comunque, vincitore del premio Nobel per la medicina 2026 lo comunica ai figli,
1: sì,
2: e loro corrono verso di lui per abbracciarlo, e c'è questa immagine bellissima che fa vedere proprio il lato un po' più intimo, no? Di questo premio assegnato per scoperte che poi hanno aperto, diciamo, nuove possibilità nel suo caso nello studio
1: per
2: del
1: la
2: cervello
1: medicina,
2: lui ha studiato il cervello, sei neuroscienziato molto importante, famoso.
1: Chissà cosa succede il prossimo anno con i premi Nobel del 2027, eh?
2: E non lo sappiamo, lo sappiamo?
1: Facciamo, cioè, facciamo delle anticipazioni,
2: salto temporale, ci arriviamo?
1: Un salto nel futuro
2: e poi parte
1: dopo
2: Dallas,
1: Deseroth
2: comunque
1: e Kagan,
2: c'è Dallas,
1: c'è Dallas così.
2: Lo sai che ci piace.
1: Allora, il Nobel per la pace,
2: sì,
1: va al tizio che ha inventato la funzione saltannuncio dopo 5 secondi di spot su YouTube.
2: Bravo,
1: se no sbrocchiamo tutti.
2: Sono d'accordo.
1: Quindi Nobel per la pace.
2: Bravo.
1: Nobel per la chimica,
2: a chi va?
1: Va all'inventore dei tramezzini dei distributori automatici.
2: Però non ho capito come mai per la chimica proprio. Sono tramezzini.
1: Possono passare anche 10 anni, ma
2: sì,
1: non cambiano colore, forma, sostanza.
2: Incredibile.
1: Niente, fa caldo in estate.
2: Sì.
1: Più probabile si deformi il proprio il distributore d'acciaio.
2: Direttamente, la
1: ma
2: macchinetta
1: loro rimangono lì, sempre sani, sempre sodi. Nobel per la fisica.
2: Sì, a chi?
1: A colei che ha scoperto che il volume di un corpo elastico,
2: okay,
1: può contenere più della somma dei volumi dei corpi al suo interno. E quindi faremo un grande applauso.
2: Capito.
1: Premio meritatissimo Petra Loregian.
2: Io per addirittura
1: per i tuoi studi con i nigiri negli on you can eat.
2: Ah, quindi perché io con te all'interno la somma
1: dei corpi elastici
2: ho costruito sull'ipotenusa,
1: esatto,
2: un quadrato.
1: Sì. Che questo è il famoso teorema
2: di Pitagora.
1: Ah, beh,
2: ma almeno quello. Ma il problema è che non te lo so ripetere.
1: Prima avete Euclide.
2: Lascia stare. No, quello Euclide è il triangolo.
1: Euclide chi era costui?
2: Misoscele. Scalei. Andiamo avanti.
1: Euclide e Ergo Sum.
2: No, non te l'ho detto questo.
1: Il Nobel per la letteratura.
2: Oh, sicuramente non a noi. Poco,
1: no,
2: ma sicuro.
1: Facile scrivere storie d'amore, d'avventura o gialli. Il Nobel per la letteratura del 2027 va a Cyberpunk 91.
2: Ah sì, chi è?
1: È uno che è riuscito a scrivere una recensione su Amazon di 48 righe
2: per
1: spiegare che il cavo USB che aveva ordinato porta una tensione di 1 volt in meno rispetto a quelli dichiarati.
2: Sì.
1: E quindi l'ha restituito, giustamente, perché non era soddisfatto.
2: Perché il Nobel per la letteratura? Scusate.
1: Perché ci farà un romanzo.
2: Un romanzo?
1: Si intitolerà C'era una volt e funzionerà così.
2: Ci farà anche un film.
1: Cioè?
2: Ma ambientato negli anni
1: c'era
2: del West.
1: Una volta il West. E poi la canzone.
3: Più peggio.

0: mamma, non mamma.
1: Ce l'hai la margherita?
0: No.
1: Per fare mamma non mamma?
0: Ho una gerbera.
1: Hai una gerbera? Beh, con la gerbera viene bene, sembra sì. Un margheritone colorato.
0: Sì, più lunga.
1: Abbiamo finito, caro Giovanni Vernia.
0: Molto bene, è arrivata la Robbie Lanfrey.
2: Ha portato le gerbere.
1: Ciao,
0: qual è il vostro colore preferito di gerbera?
1: A me piace quella gialla.
2: No, bianca.
0: Però anche a me piace
1: bianca?
0: Gialla.
1: Sì,
0: anche,
1: gialla.
0: Anche a me piace gialla.
1: Siamo proprio cheek to cheek. Fatti l'uno per l'altro. Guarda che roba.
0: Porca miseria, ho schiacciato, ma non è collegato.
1: Lascia stare, Vernia, dai. Chiamiamo il maestro Miyagi, maestro.
0: Hai,
1: venga,
0: qui.
1: Venga a rimettere un po' d'ordine in questo momento che è un po' faticoso. Non abbiamo molto tempo, però volevamo sentire la sua pilla di saggezza, se fosse possibile.
3: Va bene. Ricorda, Danielson. Se sulla tua strada troverai abbracci, tu restituisci abbracci.
1: Certo.
3: Se sulla tua strada troverai amore, tu restituisci amore.
1: È così.
3: Se sulla tua strada troverai 50 euro,
1: tu
3: posto
1: restituisci.
3: Così, grazie.
1: Ma no, tu restituisci i 50 euro, maestro, dai. Il Gorilla Franchi Show
0: scritto di
1: sta arrivando,
0: sono.
1: C'è scritto sui soldi. Grazie a Linda Gravela, è stata in regia con noi. Ci sentiamo domani, amici.
0: A domani, ciao, ciao. Buon Gorilla Franchi Show a tutti.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Le news su RDS, buon pomeriggio a Gianluca Gizzi.
4: Buon pomeriggio.
3: Ti ascoltiamo per tutte le

0: Le ultime.
1: Il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, un altro atto del RIS non depositato nel 2007, lo avrebbe rintracciato il PM di Pavia, lo riportano alcuni media, si parla del DNA maschile sui pedali della bici trovata fuori dall'abitazione della vittima. L'iter della legge elettorale alla Camera, il governo incassa anche la terza fiducia, domani ci sarà il voto finale sul provvedimento. La crisi energetica, sempre domani, l'Eurogruppo valuterà la richiesta di flessibilità avanzata dall'Italia, ribadisce le ragioni del governo il ministro dell'economia Giorgetti nel suo intervento all'Assemblea di Federtrasporti.
2: Noi, partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbono essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
1: Intanto l'Irlanda, presidente di turno dell'UE, chiede di valutare una tassa sugli extra profitti delle società energetiche per compensare le perdite delle famiglie. In Medio Oriente, operazioni antiterrorismo in Cisgiordania da parte di Israele, il maxi blitz nel giorno del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro i civili israeliani. Atto ripugnante, lo definisce il presidente della Repubblica Mattarella. Un monito, dice, contro l'odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato parla anche di Gaza, teatro, ricorda, di devastazione umana e materiale, di intollerabile gravità. Ora al Lifestyle, Roberta Lupi.
3: Il lavoro come strumento di riscatto e ripartenza. A Torino il progetto Impresa Accogliente sostiene chi ha avuto problemi con la giustizia e vuole ricostruire il proprio futuro. Grazie a una fitta rete di aziende, i partecipanti possono accedere a percorsi di formazione, tutoraggio e accompagnamento pratico per rimettersi in gioco a tutti gli effetti. Adriano Moraglio, scrittore, ci parla delle finalità dell'iniziativa.
4: Sono stati realizzati 13 inserimenti lavorativi, a cui aggiungere 5 trasformazioni di contratto, da tirocinio a contratto, da contratti a tempo determinato a tempo indeterminato. Al momento abbiamo in carico circa 80 persone. Le aziende che accolgono i nostri utenti sono insignite della targa di impresa accoglienti e iscritte nell'apposito albo.
3: In particolare,
4: con l'associazione La Goccia di Lube, operante a Torino e in provincia, cerchiamo posti di lavoro per queste persone perché un'occupazione, tirocini o contratti, è sicuramente il miglior antidoto alla recidiva e il miglior strumento per un ritorno in società da uomini e donne oneste per il bene loro e di tutta la comunità.
3: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
5: Oh, meno male, dopo tanto anticipo, finalmente in ritardo, parte il Guerrino da Franchi Show.
6: Buonasera, volevo chiedere, ma Franchi e Guerrini rientrano la prossima settimana o quella successiva?
7: Ci siamo.
6: Grazie mille.
5: È da agosto che questo.
7: Da un mese siamo qui, dal 7. Oddio, oggi è 7.
5: Aspetta un attimo, dite le cose.
7: Ah, lui 6, 12, sta guardando che puntata
5: 18,
7: è.
5: 24.
7: Va bene. Questo è il Guerrino e Lanfranchi Show, nella nostra regia c'è la stupenda Linda Gravela.
6: Ciao Linda Gravela!
5: 27esima puntata della decima stagione del Guerrino Franchi Show, condotta da Claudio Guerrini.
8: Claudio, per te ci sono io, non ti preoccupare.
5: Ma chi se ne frega? E da Roberta Lanfranchi.
9: Un abbraccione a quella santa donna di Robertina Lanfranchi.
7: Diciamolo!
10: Inizio di ogni ora. I tuoi ricordi.
11: E le tue emozioni.
10: Con un successo senza tempo.

0: Dici? Dici, sì. In altre radio cioè, saremmo stati no, una la mattina radio, una la sera.
1: In altri ambiti della vita.
0: Ah, dici?
1: Ma sì, assolutamente.
0: Cioè, alle poste io stavo a cassa 1, tu cassa 4.
1: Sì, cioè, anche cassa 5.
0: Se no litigavamo sempre.
1: No, anche certo. Cassa 5, sì.
0: Quindi
1: sì,
0: complimenti
1: sì.
0: Al direttore e al presidente, naturalmente, che hanno deciso di metterci insieme 10 anni fa. Devo dire, su proposta iniziale nostra, perché alla
1: tua?
0: Fine...
1: Tua? Io non
0: sapevo
1: niente.
0: Poi, vabbè, tu l'hai appoggiata e insieme poi ci hanno detto di sì. Abbiamo fatto pure una piccola prova, mi ricordo, se non sbaglio. No? Non mi sbaglio.
1: No, non abbiamo fatto,
0: fatto
1: la prova.
0: Ci hanno messo senza manco una prova.
1: Sì,
0: vabbè.
1: M'han buttato nella bocca. Allora,
0: da balena.
1: Amici.
0: Dimmi.
1: Amici,
0: Linda
1: cari.
0: Che non è in regia, scusa.
1: Sì, sì, l'ho salutata prima mentre tu contavi le puntate.
2: Maledetti!
0: Ha ragione.
1: Allora, amici, all'inizio di settembre, quindi il mese scorso, sì, il calciatore brasiliano Gustavo Scarpa ha pubblicato sul suo canale YouTube un video, adesso vi spiego, in cui recensiva il libro La morte di Ivan Ilic di Tolstoi.
0: Sì,
1: ok?
0: Sì.
1: In poche settimane il libro è diventato il più venduto in Brasile.
0: Poteva recensire il mio.
1: Ecco, e le sue, adesso gli mandiamo un messaggio in diretta o i commenti qua sotto. E le ricerche su Google sono aumentate del 300% rispetto al mese di agosto.
0: Neanche io ho letto questo libro, penso.
1: Allora, neanche io, adesso lo vado a comprare però. Allora, lui gioca come centrocampista per l'Atlético Mineiro, squadra della città di Belo Horizonte.
0: Sì.
1: Ha giocato, vabbè, anche in Inghilterra, in Grecia, ha fatto solo, diciamo che non è che abbia ottenuto grandi successi.
0: Sì, diciamo una scarpa un po' così, allora, secondo livello.
1: Non è un giocatore noto alla maggior parte degli appassionati di calcio, ecco.
0: Esatto.
1: Però in Brasile è considerato un grande talento,
0: mm-hmm.
1: Ok? Oltre al calcio è appassionato di skate, di scacchi, di wakeboard,
0: vedi?
1: Suona la chitarra.
0: Ecco.
1: E da un po' di tempo ha iniziato a pubblicare recensioni sui libri che legge e a condividere dei reel a tema libri. A me piace molto questo ragazzo.
0: No, carina sta cosa.
1: Anche
0: perché?
1: Sul suo profilo Instagram ha 1,5 milioni di follower e quindi il fatto che lui lo usi anche per recensire libri, perché no?
0: No, perché io ho visto. No, io non ho visto la sua recensione, non l'ho vista, quindi non so se. Perché ho visto delle recensioni sui social.
1: No, certo,
0: di libri che sono state abbastanza.
1: Sappiamo bene.
0: Ecco, come noi, improbabili, come noi due. Però, vabbè, appunto, quindi dipende anche come le fai le cose. Però, evidentemente, se il libro è andato, è schizzato come vendite,
1: sì,
0: vuol
1: sì.
0: dire che l'ha fatta bene, l'ha saputa fare bene.
1: Assolutamente. E quindi lui dal libro di Tolstoi. Di Tolstoi, scusate.
0: Sì.
1: Ha cominciato a fare recensioni, diciamo un linguaggio molto semplice, molto informale.
0: Beh, sì, sì.
1: Niente di aulico, però evidentemente funziona. Quindi di
0: no niente,
1: no, perché ridice, no,
0: perché mi
1: viene
0: in mente le recensioni di gente che legge magari la seconda di copertina, 4 righe, fa: questo libro parla di questa cosa qui, io ve lo consiglio perché il rapporto tra mamma e figli è molto importante, quindi mi raccomando, leggetelo perché può essere utile per la vostra vita. E hanno fatto la recensione.
1: Allora, vogliamo chiedervi oggi,
0: ecco,
1: ci consigliate un libro?
0: Ah, brava!
1: Il libro della vostra vita, l'ultimo libro che avete letto,
0: sì.
1: Il libro che vi ha colpito di più e perché?
0: Sì.
1: Oggi facciamo, dai, l'ora interattiva
0: meno
1: culturale.
0: Meno male. 38822, 38822. No, ieri io ero sceso di livello con i cosi, come si chiama?
1: È stato divertentissimo.
0: Sì,
1: c'ho libro,
0: però oggi lo alziamo con i libri. Consigliateci,
1: dai,
0: un libro, come, dove e perché, in pochi secondi, naturalmente.
3: Ciao Claudio, che libro hai scritto? Se me lo dici, lo leggo. Ciao.
1: Ne ha scritti due.
0: Ne ha scritti due. Il primo era C'era una prima volta, il secondo a cui tengo
1: c'era
0: ancora di
1: più. C'era una seconda volta.
0: Si è andata avanti così per i prossimi 10 anni. No, si chiama Ti cercherò per sempre. Lo trovate ovunque praticamente.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Giorgia, Parafulmini.
3: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico.
2: Adela, Ain't in LA. Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.
4: Spirituale sarà la musica che cambia il mondo. Papà prega ma non cambia il mondo.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: proposito di freddo, oggi è per me è iniziato l'autunno ufficialmente, perché sono per la prima volta dai tempi da fine aprile sono tornato a mettermi i pantaloni lunghi.
1: Oggi, dopo oggi, i pantaloncini di Ken, di Barbie?
0: Sì, da oggi sì, ho cominciato a rimettere i pantaloni lunghi, anche le maniche lunghe. Insomma, per me ufficialmente oggi inizia l'autunno. Okay. Però tranquilli, ragazzi, 2 mesi e mezzo e le giornate torneranno ad allungarsi.
1: Sì, vabbè, io ancora quindi devo cominciare a mettere i maglioni, un attimo, dammi
0: tempo. La primavera è quasi arrivata, ragazzi.
1: Stamattina a Roma era brutto, adesso fa tra l'altro caldo ancora comunque.
0: Sì, però vabbè, capito, 2 mesi e mezzo e già le giornate si riallungano.
1: Va bene, va bene. Libri che ci consigliate, il libro, ecco, della vita, il libro, l'ultimo libro che avete letto che vi ha colpito, sentiamo.
2: Buongiorno, io divoro libri di ogni genere, ci sono libri stupendi, ma il mio preferito resta sempre Il Piccolo Principe, perché per me è un libro che insegna la vita.
0: Beh sì, insomma, insegnamenti importanti, bello.
1: Citatissimo
0: Il Piccolo Principe. Non lo metterei, diciamo, in cima a libri che ti cambiano l'esistenza, che ti arrivano.
1: È cioè, però molto che soggettivo, come vedi.
0: Sì, certo,
1: vedi, a te no e a lei sì. Quindi
0: no, a me è piaciuto tantissimo. Dico che nella storia della letteratura, secondo, voglio dire, tutti gli esperti, ci sono libri un po' più ponderosi, un po' più importanti.
1: Però
0: insomma,
1: magari sai,
0: è come dire il mio settimana. Ah, beh, non posso fare nomi.
1: Però magari l'emozione che ti regala un libro è diversa
0: magari
1: dall'emozione che puoi provare tu leggendo un altro. Okay?
0: Sì. Ma oltre all'emozione ci vorrebbe anche un arricchimento, secondo me, diciamo, come posso dire, personale e anche culturale dopo aver letto un libro. E questo sicuramente lo è. Non lo metterei al primo posto, ma è roba mia questa.
1: Fabiola da Perugia, Giorgio Faletti, tutti i suoi libri meravigliosi. Sì, li ho letti tutti, sono stupendi.
0: Anche Il Cacciatore di Aquiloni è in cima, insomma,
1: bellissimo,
0: alle vostre preferenze.
1: Bellissimo anche quello.
3: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
3: RDS
5: 100% grandi successi.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
8: Sostituiscio!
9: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituiscio!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
14: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
15: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
16: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
17: Miles Smith in Italia. Una delle voci più amate della nuova generazione arriva in Italia per un'unica data del suo My Mess, My Heart, My Life Tour. Venerdì 16 ottobre, Milano, Fabric. You were right there all along. Miles Smith. Info e biglietti su livenation.it. Con le calzature.

0: Agricoltura e Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
10: Parla di libri da consigliare, da consigliarci, che vi hanno colpito particolarmente nella vostra vita. Lo faremo fino alle 4. Adesso c'è una piccola pausa musicale dovuta alla sequenza mixata.
11: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
12: Questa è RDS, 100% grandi successi.
13: Grandi successi.

0: Tutti a cantare Foreigner,
1: I Foreigner.
0: Ciao, sì, anch'io preferisco questa edizione. Sì.
2: Buonasera ragazzi, non ho capito niente di cosa si gioca.
1: Si gioca però tra due ore.
0: Si gioca dopo. Stiamo parlando di libri.
1: Libri oggi, sì.
0: Che ci consigliate, insomma, che possono essere interessanti, visto che l'autunno si legge molto anche d'estate, si dice che si porta il libro in vacanza, ma insomma vorremmo che si leggesse anche in autunno e insomma quindi nuova stagione.
1: Chi viaggia tanto, insomma, certo. per in treno, insomma, chi fa il pendolare, chiaro, anche tanto riesce a leggere, no?
0: Nuovi o vecchi libri da consigliarci?
1: Sentiamo.
3: Ciao Giovanna da Roma, il libro che vi consiglio è Nicolò Ammaniti, Il Custode, e è una strana, curiosa, intrigante visitazione del mondo mitologico di Medusa e tutto ciò che c'è dietro, bellissimo, ambientato in Sicilia, un libro che vola e ti fa volare.
0: Ammazza, bello, ragazzi.
1: Beh, Ammaniti è uno dei miei preferiti.
0: Bravo, quindi, uno molto forte. Sì, sì, insomma, sì, tra i contemporanei, assolutamente sì. Ce ne sono tanti di consigli, ne sto prendendo alcuni. Alcune sono recensioni lunghissime, altri sono semplicemente degli spunti. La coscienza di Zeno viene fuori.
1: Caspita.
0: Viene fuori Siddhartha. Sì. E poi L'Alchimista.
3: Vola.
0: Sì, ha ragione, è tardi. Adesso la pubblicità e poi altri libri che ci consigliate fino alle 4. Ho capito che era un segnale di Linda per dire che è tardi.
4: Tutti pazzi per RDS Live, cerca proprio te.
5: Torniamo live.
1: Amici! Live! Vieni alla nostra festa di Halloween il 27 ottobre. Ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti pazzi per RDS Live.
6: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare al nostro party. L'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
5: Ricorda di scaricare o aggiornare l'app perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti pazzi per RDS vinci l'invito per il nostro live e non è uno scherzetto,
1: ma è un dolcetto.
5: Wow.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: 1, 202, 203.
9: Signor Carlo, che fa?
8: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
9: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
8: Funziona?
9: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura.

0: L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
1: Sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
3: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
4: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
5: Siamo Elia Nuzzolo
6: e Matteo Ciuccioli,
5: alias Max Pezzali
6: e Mauro Repetto.
5: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
7: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
8: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Il libro che ci consigliate oggi, 38822, 38822, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Kings and Queens su RDS.
1: Sweet Dreams are made of this.
0: Yes. Così volevo fare la chiesa.
1: Certo, certo, ma ragazzi, quando due sanno l'inglese è giusto che lo sfoggino.
0: Il mio yes è incomparabile a chiunque altro, eh?
1: Certamente, sì.
2: Oh, raga!
0: Sì?
2: È un po' come ci si risente. Tutto rego? Tutto ok?
1: Tutto a posto, grazie. Stiamo parlando di libri, ci state consigliando dei libri e abbiamo quattro consigli per voi.
0: Sentiamo.
3: Buonasera. Non è il mio ultimo libro, ma il mio libro del cuore, della vita, è quello di Paulo Coelho. Sulle sponde del fiume Pietra mi sono seduta e ho pianto. Adoro.
1: Proprio sulle sponde del fiume, le sei sedute e ha pianto. Devo dire che Coelho naturalmente entra molto nelle classifiche, nelle graduatorie.
0: Sì. Non è tra i miei preferiti, ad esempio.
1: Anche io non lo metterei tra i miei preferiti, ma la bellezza è come i quadri, ragazzi. Vittorio Sgarbi, a proposito, in bocca al lupo, un abbraccio. Che come critico d'arte, insomma, non gli si può dire nulla, credo.
0: No.
1: Io rimanevo affascinato dalle sue lezioni meravigliose. Diceva sempre così, e da quella cosa ho sempre tratto un grande insegnamento. Anche la Gioconda, diceva lui, anche l'opera d'arte più fa la pietà di Michelangelo, quello che volete. Io capisco quelli, diceva lui, critico d'arte, che vanno lì e dicono, come dice qualcuno, a me non mi dice niente, vedo una signora che sorride, vedo una diceva che l'arte non è fatta per essere bella in assoluto, ma per arrivare alle persone. È come il famoso X Factor, no? Ti arriva o non ti arriva.
0: Sì, sì.
1: Quindi ci sono, anche sui libri non c'è un'oggettività, ma c'è una soggettività.
0: Soggettività, e quindi, l'emozione è diversa.
1: Quindi anche la Divina Commedia, uno può dire l'ho letta, non mi ha detto niente.
0: Ok.
1: In teoria sì.
0: Sentiamo.
4: Il libro che per me ha dato tante emozioni e resterà per sempre il numero uno è Il Vecchio Mare di Ernest Hemingway, favoloso, Giuseppe da Milano.
1: La storia, l'epopea quello sì, tra i libri diciamo tra i primi libri brevilinei, come li chiamo io, tipo appunto anche il Piccolo Principe, Il Vecchio e il Mare, sì, questa lotta tra l'anziano e l'animale è una cosa stupenda. Non vi voglio dire niente se non l'avete letto, ma è strano.
0: Bellissimo.
1: Leggetelo perché quello è un insegnamento di vita meraviglioso.
5: Poi. Ciao ragazzi, Barbara da Roma. Il libro per me più bello in assoluto, quello che anche solo a pensarci mi emoziona, è Un cappello pieno di ciliegie di Oriana Fallaci, pubblicato postumo, finito credo dal nipote, che racconta la storia della sua famiglia tornando indietro di qualche secolo. Lo consiglio vivamente perché

0: che per chi ama soprattutto la Fallaci, entrare nella sua sfera privata, personale, è un viaggio unico e con un sapore incredibile.
1: È bellissimo quel libro, l'ho letto.
2: Io non l'ho letto.
1: È un bel librone, tantissime pagine. sì.
2: Vabbè, non si giudica una quantità.
1: No, però non vi spaventate, certo, è un libro fantastico. L'ho detto perché, insomma, siccome sono tante pagine, magari qualcuno non lo prende. È meraviglioso, bellissimo.
2: Guarda, mi avete messo curiosità, lo leggerò anch'io. Mio padre è un grandissimo appassionato e amante di Oriana Fallaci, mi ha trasmesso questo amore per lei, ma questo non l'ho letto. E poi c'è l'ultimo.
3: Ciao ragazzi, il libro per me più bello in assoluto e che dovrebbe essere obbligatorio da leggere è Il Conte di Montecristo. Assolutamente molto alto, ma molto intenso, bellissimo, da abbinare poi con il film stupendo di Gérard Depardieu e Ornella Muti. Attenzione che il finale del libro è diverso da quello del film.
2: Vedi, lei,
3: ciao da Melania, da Versilia.
2: Cioè lei dice se avete visto il film, come molti probabilmente non letto il libro, attenzione che non è la stessa identica cosa. Io questa cosa non me la ricordavo, ho visto e letto tutte e due le cose, ma non ricordavo, perché io non ho memoria, quindi non mi ricordo niente, quindi o non so se rivedere il film o rileggere il libro. Forse rivedo
1: tu
2: il film che faccio prima.
1: Fai prima, che pigrone. Scusate, sei proprio un pigrone.
2: Sono diventato pigro.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango su RDS. Avete mandato, non sapete quanti messaggi oggi sui libri. Che bello. Ritorniamoci un'altra volta.
2: No, ma il libro ogni tanto bisogna farla questa rubrica.
1: E poi soprattutto ne avete consigliati tanti che io non ho letto, essendo proprio una lettrice, proprio divoratrice di libri, me li sono segnati, quindi grazie per i
2: 50
1: consigli.
2: Sfumature di grigio, vabbè,
1: ecco,
2: ovviamente.
1: No, non l'ho letto.
2: Non l'hai letto?
1: No.
2: Più volte risulta.
1: No, lo so, ma Primo magari Levi, è bellissimo.
2: Primo Levi.
1: Beh, Primo Levi sì.
2: Primo Levi sì, insomma, e tanti altri autori anche nuovi, insomma, che
3: ciao Claudio Guerrini. Sì. È fantastico. Grazie. Io ho letto il tuo libro, ti cercherò per sempre. Grazie. Lo consiglio a tutto il mondo. Meraviglioso. Ciao ciao.
2: Beh, è meraviglioso perché racconta una storia meravigliosa, quella della Fondazione Francesca Rava, di aiuto a tanti bambini in giro per il mondo, e che naturalmente il cui ricavato va tutto alla fondazione.

0: Quindi mi sono permesso di raccontare una storia meravigliosa e ho cercato di farla nella maniera migliore possibile, ma i protagonisti sono naturalmente i personaggi di cui parlo.
1: A maggior ragione, esatto, vi comprate questo libro.
0: Grazie.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Io direi di passare alle news, naturalmente, con la nostra redazione. Ci aspetta Gianluca Gizzi tra 14 secondi.
6: Ehi, hai visto questi prezzi?
7: Mai!
6: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Buon pomeriggio. Il 7 ottobre del 2023 gli attacchi di Hamas contro i civili israeliani. Fu una giornata gloriosa, dice il gruppo estremista palestinese. In Israele commemorazioni e proteste contro il governo. C'è chi non crede che il terrorismo sia finito. Nella notte anche maxi operazione dello Stato ebraico in Cisgiordania contro presunti estremisti. Risolto un mistero vecchio di un secolo, così il presidente del comitato per il Nobel annunciando il premio per la chimica. Il riconoscimento è andato al francese Kagane e al giapponese Suai. Studiando le molecole hanno aperto una nuova strada, soprattutto nella produzione dei farmaci. La nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, secondo quanto rivelato dai media, un altro atto dei carabinieri del RIS, un foglio di lavoro non venne depositato nel 2007, riguarda il DNA maschile sui pedali della bici. Legge elettorale, via libera alla Camera, la fiducia dall'opposizione, Carmela Auriemma, Movimento 5 Stelle.
9: L'avete chiamata stabilicum, ma qui di stabile c'è solo la vostra poltrona. 70 seggi in regalo alla Camera, 35 al Senato. Un premio che trasforma una minoranza del paese in padrona del Parlamento. In un'Italia dove ormai vota un cittadino su due, state costruendo una maggioranza blindata sulle spalle di un quarto degli italiani.
8: Dai banchi della maggioranza difende lo stabilicum Paolo Emilio Russo, Forza Italia.
10: Affronta i problemi che l'Italia ha oggi, corregge disfunzioni e limiti degli ultimi sistemi e lancia una sfida coraggiosa e, lasciatemi dire, generosa al principale problema del nostro sistema politico, l'astensione.
8: Domani il voto finale sul provvedimento. Intanto sulla crisi energetica interviene la Meloni, pronti a intervenire di nuovo sul prezzo dei carburanti, in particolare con le accise mobili, dice la Presidente del Consiglio al termine del vertice dei paesi del Mediterraneo. Per quanto riguarda la richiesta di flessibilità avanzata all'UE, domani sul tavolo dell'Eurogruppo, assicura: non stiamo chiedendo spesa libera, mi sto confrontando con la von der Leyen. Adesso lo sport, Cristiano Di Cosimo.
11: La FIGC riparte dal commissariamento che ha scongiurato uno scontro istituzionale. Con Malagò dobbiamo lavorare. Ora sediamoci ad un tavolo, afferma il ministro dello sport Abodi, che sottolinea.
12: La cosa più importante è che si è voltato pagina. Dopodiché bisogna pensare al bene del sistema. Questa idea dell'occupazione della politica, secondo me, è una caricatura ricorrente, ma che non trova nessun fondamento, perché nessuno avrebbe voluto sovvertire gli esiti di un'assemblea alla quale comunque è rimessa la volontà di decidere quale debba essere il presidente di una associazione privata, diciamo così.
11: Pedro annuncia il suo ritiro, è il momento giusto, spiega l'attaccante spagnolo 39enne, ex Barcellona, Chelsea, Roma e Lazio. Formula 1, Russell partirà ultima a Singapore per la penalità legata al cambio della power unit della sua Mercedes. Occasione per Kimi Antonelli, che con 84 punti di vantaggio sul compagno di scuderia a Marina Bay potrebbe allungare ancora. Questa è RDS.
13: E questo è il Guerrini e Lanfranchi Show.
14: No, io sì. Sono già stanco, ragazzi, sono stanco.
5: Sì. Sì,
13: ma
5: sì.
13: Sono le 4:05.
5: Lo sai che anch'io oggi sono un po' stanco.
13: Davvero, hai dormito male?
5: Sì, anche stanotte, sì.
13: Che cosa possiamo fare?
5: Non lo so.
13: 38822 38. Adesso lo lancio io il sondaggio. Claudio Guerrini mi sta dormendo male, ragazzi.
5: Sì, un po' di
13: e a metà pomeriggio crolla proprio. Consigli veloci.

0: veloci, veloci, così subito dopo sarà addormentato? Subito dopo la sequenza gli diamo qualche consiglio, però lo devi seguire, Cla.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Sì.
1: No, no, se arriva un medico serio, sì. Tra l'altro oggi c'è una visita stasera, c'è una visita medica.
0: E allora fatti consigliare da loro.
1: Domani vi racconto a tutti. Adesso c'è l'imperdonabile, Yannick.
2: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo. 100%.

0: di Cesare Cremonini che chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS.
1: Ma tu, potendo scegliere o dovendo scegliere tra questa versione e quella di Lady Gaga, come quale preferisci?
0: Non mi puoi mettere
1: come, come cover, perché la cover di Cremonini è molto diversa dall'originale.
0: Ma non è cover.
1: Non è la cover di Lady Gaga?
0: No, è proprio un'altra cosa.
1: Non ho fatto papà paparazzi,
0: che è la nostra sigla del Gossip Quiz che abbiamo
1: appunto
0: fatto oggi.
1: E Cremonini, siccome ascolta sempre RDS, grande Cesare, anzi Ave Cesare, lui quando ascolta ha detto: ah, vuoi vedere che faccio anch'io? Lui se l'era dimenticata la canzone, ma siccome ci ascolta, l'ha sentita come sigla, ha detto: me ne faccio una versione anch'io.
0: È proprio un'altra cosa.
1: Però ha deciso di farla molto, diciamo, diversa dall'originale, voleva staccarsi dall'originale.
0: E infatti ne ha fatta proprio un'altra. Non so,
1: dice che ne ha fatta proprio un'altra.
0: Eh beh, sì, l'hai appena sentita, quindi.
1: Su RDS.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Tutti parlano della gaffe fatta da Leclerc. Baku svela la power unit che è stata utilizzata e poi a un certo punto si accorge di aver detto una cosa che forse dice: forse questa cosa sul motore non dovevo dire.
4: Per Baku, l'ha detto per Baku.
3: È stato un incidente diplomatico.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
5: Solo con BB Bell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli BB Bell, internet, fibre e wireless da €24,90 al mese per sempre, solo fino al 30 novembre. BB Bell.it, più veloci, più vicini.

0: Una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
3: Dai mamma, solo il blazer.
4: Il denim M.
2: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
5: M, sempre con me.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
8: Denaro è tempo il?
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Mauro Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
20: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
21: Questo è RDS, questo è il Guerrini e Lanfranchi Show. Subito c'è Achille Lauro, la città degli angeli.
22: RDS 100.

0: Take My Breath, The Weeknd su RDS.
1: Oh, allora, una notizia che così scorrendo, sapete, insomma, io sono nato, diciamo, e cresciuto per molti anni con l'amore assoluto e totale per le due ruote ecologiche. Cioè io sono uno, a parte che io sono andato anche in bici per un sacco di tempo, poi sono cascato ovunque col motorino, la moto, la bici, sono rotto da tutte le parti, ma proprio la bici la trovo una cosa ecologica, bella, meno problemi di parcheggio, meno inquinamento, allenamento fisico, fa tutto bene. Fino a che da qualche anno io non ho cominciato a notare, almeno nelle grandi città, quindi io vi parlo principalmente di Roma, Milano, non so cosa succede nei centri minori, magari o fuori città. Devo dire che anche, allora premetto, anche gli automobilisti devono rispettare di più chi va su due ruote, perché sì, ho visto anche, certo, anche il contrario naturalmente. Però non è possibile, come ho detto pochi giorni fa sui social, ricevendo miliardi di approvazioni e miliardi di insulti, non è possibile che però le biciclette non seguano neanche una regola della strada, una. Cioè non è possibile, anche oggi venendo qui in radio, contromano, con il semaforo non esiste, anche sulla pista ciclabile che ha il suo semaforo apposito non esiste, si passa sempre ovunque, pedone non rispettato sulle strisce, marciapiedi ovunque, biciclette e monopattini.
0: Allora, proprio stamattina, faccio un esempio di stamattina, erano le 8:10, avevo appena accompagnato mio figlio a scuola, rifaccio la strada molto trafficata perché quell'ora ci sono le scuole, certo, e tutti vanno a scuola, e c'era un ciclista, ok? Con accanto, nuova tra l'altro, la pista ciclabile, ma non era sulla pista ciclabile, ma era sulla strada, con tutte le macchine dietro che gli suonavano, ovviamente, perché poi ovviamente ci sono le macchine in doppia fila, lui si metteva in mezzo alla corsia, ma non aveva nessuna intenzione di andare sulla ciclabile, e quindi insomma si è creato una specie di ingorgo con clacson che neanche vi voglio dire è stato un concerto di Mozart. Però insomma capisco quando non ci sono le ciclabili e quindi quando non sono aiutati, ma quando c'è,
1: almeno
0: appena usiamola, fatta tra l'altro
1: bella fresca e nuova. No, io non riesco a capire perché possano fare lo vedete voi tutti quanti, possono fare qualsiasi cosa che non rispetti le regole della strada, mentre invece da codice le dovrebbero rispettare, ma nessuno dica nulla, cioè non dica nulla neanche la gente normale, i vigili urbani, la polizia locale, la polizia, i carabinieri, i monopattini senza casco in tutta Italia, non ce ne sono 3 su 1 miliardo col casco. Io non ho capito dov'è che è stato deciso che le biciclette e i monopattini possono fare tutto senza essere sanzionati, non l'ho mai capito. Però la notizia era un'altra, mi sono perso, era che si comincia che le bici velox, sapete quelle assistite che vanno molto veloci, ecco, ci sono state multe a Parma è la prima città che comincia a fermare le due ruote che corrono come uno scooter.
0: Esatto,
1: ha deciso, si parte da Parma, speriamo che Parma sia, questo non è l'unico problema, ho detto appunto quali sono tutte le altre regole che non rispettano.
0: Quanto ammonta la multa?
1: Chi viaggia oltre i 25 km/h insomma è stata multata, 15 sanzioni in poche ore, controlli effettuate da Parma, a Parma non so quanto la multa,
0: va bene,
1: una per una non lo so, però diciamo ecco ci sono dei limiti anche di velocità e anche quelli dovrebbero essere rispettati, insomma se si comincia da così magari. Io vorrei vedere milioni di biciclette, ma vorrei vedere milioni di biciclette che rispettano le regole della strada.
0: C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Biagio Antonacci e Saif. Spirituale.

0: Vabbè, dai problemi stradali, diciamo così, sì, amici di RDS, ai gossip di Roberta.
1: Ah, parliamo di George Clooney oggi, che aprirà un ristorante italiano in Francia. Sì, vuole avviare un'attività di cucina italiana di alto livello, cioè, si farà aiutare da un imprenditore, Graham Porter, che è il proprietario di un hotel di Cotignac, e quindi la notizia è stata confermata anche dal sindaco, scusate, stavo leggendo un'altra riga.
0: Vabbè, il sindaco che è singolo comunque,
1: sì,
0: è uno, è uno.
1: Siamo a Cotignac, in Provenza, la prossima primavera, quindi se volete sappiate che Clooney ci sarà, aprirà un ristorante italiano.
0: Quindi c'è un americano che apre un ristorante italiano in Francia, sembra una barzelletta.
1: Esattamente.
0: Un americano, un francese e un italiano.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS, 100% grandi successi.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non

0: 18 al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
4: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
5: A tutta vista, io direi che sta per arrivare il Music for You. Chiudiamo in musica il nostro appuntamento di oggi. State lì.

0: RDS Music for You.
1: Music for You. Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te, dove c'è musica.
2: Taylor Swift ha festeggiato il suo 16° primo posto in classifica nella Billboard Hot 100 con Patient Zero e segna il suo quarto singolo numero uno del 2026. Dopo Opalite, I Knew It, I Knew You e The Fate of Ophelia, come dice Claudio, le fette di Ophelia. E così Taylor si sta avvicinando al record assoluto dei Beatles, cioè 20 brani al primo posto della classifica 800. È un'impresa che è rimasta ineguagliata per 56 anni. Vedremo come va a finire. Tra l'altro lei ha pubblicato l'anno scorso The Life of a Showgirl, ha seguito il mese scorso da un'edizione dell'Axe estesa The Life of a Showgirl di Encore, che contiene quattro nuove tracce, una delle quali è Pink Cloudin.

0: sono tanti record che ha già battuto, ma che potrebbe continuare a battere la Taylor Swift. Allora viene uscito uno tra i tantissimi che ci segnala il nostro Max, potrebbe battere il record per la maggiore quantità di settimane totali in classifica, che per il momento appartiene a un singolo di Teddy Swims e Lose Control, che è stato in classifica per 112 settimane, cioè praticamente più di 2 anni, sì, se faccio un calcolo rapido. E il pezzo invece che detiene il titolo di più grande successo di tutti i tempi, secondo tutte varie classifiche messe insieme, calcoli storici ponderati, almeno su Billboard, è Blinding Lights di The Weeknd, che ha superato uno storico record che apparteneva a The Twist di Chubby e Checker. E insomma, poi c'è il più giovane Michael Jackson, che a 11 anni e 155 giorni diventò, insieme ai Jackson 5, primo con I Want You Back, e tanti altri. Beh, questo non lo può più battere Taylor Swift. Io però ammiro tutti questi cantanti di oggi, di questa epoca. C'è solo una cosa: io vorrei che i record dei Beatles e di Djokovic non li battesse nessuno. Non, toccatemi tutti, ma non questi qui.
1: RDS Music for You. Music, music for you. Music. Music.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS. Ci ritroviamo domani con un'altra puntata del Guerrini e Lanfranchi Show.
1: Ci saranno tante cose da dirvi, da darvi, da farvi, per accompagnarvi. Insomma, noi ce la mettiamo sempre tutta. Vi lasciamo con la programmazione della rete, che prosegue con un programma firmato da Mauro Casciari e Chiara De Pisa.
0: Perfetto, bravissimi. Bravi. Tanti baci a tutti, buona serata.
1: A voi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: E 1, 202, 203.
4: Signor Carlo, che fa?
3: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
4: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
3: Funziona?
4: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
5: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Mauro e Chiara. A pochi secondi saremo in redazione con Cristiano Di Cosimo e il direttore Enrico Mentana.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buonasera, domani dovrebbe arrivare l'ok dalla Commissione Europea alla clausola di salvaguardia richiesta dall'Italia per l'energia e la difesa, lo si apprende da fonti europee. E sul caro carburanti la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura sempre pronti ad intervenire sulle accise. Lo scontro dei treni Andria-Corato del 2016, la Cassazione conferma le condanne al capostazione di Andria 6 anni e 3 mesi e al capotreno 6 anni e 9 mesi. L'incidente costò la vita a 23 persone. Giallo di Pietra Catella, una notizia può dare un indirizzo definitivo alle indagini. Gianluca Teodori.
10: Un'ipotesi riemersa nelle ultime ore, ma subito rientrata, sull'avvelenamento di Antonella Di Elsi e di sua figlia Sara Di Vita nel Natale scorso in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come i riscontri degli esami medico-legali evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. La quantità di ricina farebbe escludere l'ingestione accidentale per gli inquirenti della procura di Larino impegnati su un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio volontario.
9: A Roma, zona Casilina, un rider picchiato con un bastone e rapirato alle 2 di notte. Due uomini incappucciati gli hanno portato via i soldi e il telefonino. E torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Ancora buonasera Enrico.
11: Ancora buonasera Cristiano, ancora buonasera agli ascoltatori. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha disposto 3 provvedimenti di grazia. Di 2 si tratta di persone che si trovano in una difficile situazione, soprattutto di salute in carcere, è un provvedimento in qualche modo caritatevole, chiamiamolo così, che arriva dopo una detenzione per stupefacenti. Ma il terzo è il caso di cui si parlerà molto, perché riguarda Guido Gianni, un gioielliere condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui fu vittima all'interno della sua gioielleria. Cioè un caso che ricorda molto quello del gioielliere di Grinzane Cavour, Roggero, di cui tanto si è parlato, che è finito in carcere in via definitiva e di cui una parte della politica e la stessa famiglia preme per un provvedimento di grazia da parte del capo dello Stato, premiando, diciamo così, le attese di un'altra famiglia, quella di quest'altro gioielliere. Probabilmente Mattarella fa capire qual è la differenza indirettamente. L'uomo in realtà è in carcere già da più di 5 anni ed è il residuo di pena quello che viene graziato dopo un comportamento esemplare in carcere e su richiesta, su indicazione delle stesse autorità penitenziarie. È chiaro che però il provvedimento di Mattarella farà discutere, perché evidentemente la strada è aperta, ma ci vuole ancora molto. Evidentemente il fatto che la grazia di Mattarella arrivi a un gioielliere che ha sparato nello stesso modo più o meno di Roggero, ma che ha già fatto oltre 5 anni di carcere, fa capire che tutto si può fare meno che la fretta. Il problema è che Guido Gianni, che attuò queste cose nel 2008, aveva 48 anni e Roggero è molto più in là con l'età. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
5: Let's go! Let's Francesco, sono le 19 un minuto, ciao, buonasera a tutti.
10: La voce fresca, decisa è quella di Chiara De Pisa, amici di qua a Roma, mentre lei è a Milano, saluti cari da Mauro Casciari, ciao.
5: Sei andato dal parrucchiere?
10: No, mi sono pettinato con la... ho appuntamento venerdì, mi sono pettinato con la spazzola perché in palestra mi hanno detto che ero ridicolo, quei capelli
5: dritti.
10: Ma non
5: è vero, no, ma come si permette? Ma me li fai conoscere questi, per favore?
10: Guarda.
5: Queste persone, io mi... guarda, parlo direttamente a voi... Ditele a me queste cose se avete
10: giusto,
5: non
10: vieni
5: a Mauro.
10: Tu Chiara, vieni tu in palestra a fare giustizia.
5: Faccio la riottosa adesso, ecco. Ditele a me queste cose,
10: brava,
5: ok?
10: Chiara, brava.
5: Non al mio amico.
10: Brava, Chiara.
2: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo.

0: su RDS, Chiara, che spettacolo.
1: Sì, sì, noi iniziamo così energici e soprattutto riottosi.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì,
1: vabbè,
0: sì, sì.
1: Chiedo scusa per prima, ma quando mi si tocca

0: un amico divento matta.
1: Ci sono riots nel mondo, ci sono insurrezioni in Europa, noi non siamo da meno, insomma, ecco. Su RDS 100% grandi successi, le 7-8 minuti, quasi 9 del 7 ottobre.
0: Senti, secondo me una cosa importante, soprattutto nelle situazioni tipo di bisticci, cose, è anche a un certo punto fare ammenda, se c'è bisogno di fare ammenda, e ammettere i propri errori.
1: Certo.
0: Ci si possono mettere circa 40 anni secondo te? L'accendiamo?
1: Allora, io con un mio amico ci ho messo una ventina d'anni,
0: okay,
1: per scusarmi, per riprendere i contatti di amicizia dopo la fine del liceo, perché praticamente aveva detto che mi ero meritato il 42, io pensavo di prendere almeno 50.
0: Ah, e perché quindi... tu avevi 60 come voto?
1: Avevamo ancora i sessantesimi, okay, certo, okay, ma i vecchi. E quindi c'ero rimasto malissimo, non gli ho parlato per 20 anni, poi dopo ho ricucito.
0: Oh,
1: era il suo compleanno ieri. Ciao Andrea Orecchini.
0: Ciao Andrea. Allora, Michael Douglas ce ne ha messi quasi 40, perché si parla di qualcosa successo all'inizio degli anni 90 e lui ha ammesso, ha riconosciuto di aver superato ogni limite una sera così, no? Cioè tra amici ai Golden Globes. Ha visto Julia Roberts avvicinarsi al figlio, mettergli un braccio intorno alle spalle, insomma, e lui si è arrabbiato moltissimo e ha detto: togli le mani da Cameron, mio figlio, e prendi il tuo Golden Globe e mettilo
1: addirittura nello scaffale
0: dove non batte,
1: no,
0: il sole.
1: Dove non batte il sole. Cioè lui,
0: a Julia Roberts,
1: Michael Douglas, il padre, quello non, insomma, non Kirk, voglio dire, il
0: Michael,
1: figlio Michael,
0: sì, il marito di Catherine Zeta-Jones,
1: okay. A Julia Roberts. Capito che livelli
0: una
1: altissimi.
0: Sera così ai Golden Globe. Sì, però, ma l'eleganza poi con cui poi ha ammesso di aver esagerato, come vi dicevo, ha detto ero un po', ovviamente avevamo brindato, era una serata un po' così e ho esagerato. Ma poi andare da una ragazza, perché all'inizio degli anni 90 Julia Roberts era oggettivamente una ragazza, e dirle una roba del genere, perché ha detto che il figlio era posso di giri, no? Perché ero un ragazzino adolescente di 13 anni con Julia Roberts, periodo Pretty Woman che tu non hai visto, gli mette il braccio
1: però
0: intorno alle spalle, so, lui completamente impazzito, e Michael Douglas è andato lì e ha detto questa cosa poco elegante, cioè 40 anni per ammettere di aver probabilmente a lei l'ha detto prima,
1: sì.
0: Però insomma la dichiarazione pubblica è arrivata di recente,
1: quando si dice meglio tardi che mai,
0: all'anima
1: sì, loro proprio. Volevo dirti che
0: sì,
1: anche fra Shakira e il Piqueton Gerard Piqué c'è stato.
0: Ma non credo che lì si
1: riavvicinati.
0: Non
1: loro.
0: Non lo so. Voi siete rancorosi? Il periodo più lungo di rancore della vostra vita, a quanto risale? Oppure qualcuno nei vostri confronti è stato tanto rancoroso?
1: Quanto è durato il rancore? Se dura ancora.
0: Facciamo una statistica. 20 anni. Okay, ci siamo.
1: 388-22-388-22. Messaggi sul rancore che dura. Ti piace?
0: Sì, mi piace.
1: E dura ancora fra Shakira, dicevo, e Piqueton. Punteria.